0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Radio Freccia.
3: Un minuto dopo le 6 vi abbiamo lasciato 60 secondi in più per dormire.
4: Devo apprezzate.
3: Però
4: potevamo riservarli per noi.
3: Sì, soprattutto per noi essere qui alle 6:05 che mi sembrava un ottimo risultato. Buongiorno, siete su Radio Freccia e Rock Morning Daily riparte anche oggi fino alle 10. Come al solito, la Fra e Tobia con voi.
4: E allora, tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, giochino che ormai conoscete, ma insomma per i nuovi arrivati basta realizzare una piccola sigla, 5-6 secondi, dove si dica Japan Time, Neon Zitan, una stupidata in un giapponese maccheronico, e inviare tutto il pacchetto al 366-663-4466. Tra poco anche le news, intanto Fatboy Slim.

0: 6.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. La Germania accusa Mosca del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen annuncia possibili risposte dell'Unione Europea, mentre dalla NATO Rutte avverte i tentativi di intimidazione falliranno.
1: Sale la tensione in Europa, nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre i droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare i caccia alleati. Il Cremlino minaccia ritorsioni contro Berlino, accusa anche Roma. Zelensky avverte i giorni sicuri sono finiti e Putin replica parlando di terrorismo di Stato e accusa Kiev di voler colpire l'aviazione civile.
0: E torniamo in Italia. Terremoto nella Lega, un comitato politico per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord per rifondare il partito di Bossi. Un contenitore che potrebbe attirare i dissidenti contrari alla leadership di Matteo Salvini.
1: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi vicino allo stretto di Hormuz e Trump minaccia di annientare Teheran in caso di nuove ritorsioni. L'Iran risponde con missili e droni contro basi americane nella regione, ma non ci sarebbero vittime statunitensi.
0: Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, ricongiungimento della famiglia Del Bosco con un percorso graduale monitorato dai servizi sociali. I figli della coppia anglo-australiana potranno lasciare progressivamente la casa famiglia.
1: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di un quarantenne bengalese accusato di abusi sessuali su una tredicenne. La premier Meloni parla di una decisione che spezza la catena della sicurezza e manifesta solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia.
0: Tragedia familiare in provincia di Benevento. Tre fratelli titolari di un noto ristorante per cerimonie sono morti dopo una lite degenerata in sparatoria. Il maggiore avrebbe ucciso gli altri due.
1: Al via oggi l'83esima mostra del cinema di Venezia con RTL 102.5 ancora una volta radio ufficiale della manifestazione. Riflettori puntati sulle star attese al Lido, mentre nelle sale spazio alle pellicole selezionate dal direttore artistico Alberto Barbera alla sua 17esima edizione alla guida della mostra. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Sarà un mercoledì ancora estivo sul nostro territorio. I valori massimi diurni più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud con picchi fino ai 36 gradi, valori non oltre i 32 al nord. Segnaliamo dei fenomeni sull'Appennino meridionale e sui settori alpini orientali. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Patrick The Drake su Radio Freccia alle 6:13 di questo martedì, mercoledì 2 settembre 2026. La Fretta Bia con voi fino alle 10. E anche oggi è arrivato il momento.
1: Mionzitan.
2: No, Daniel San. Mionzitan qui. Non qui.
3: Ok. Chiaro, no? È chiarissimo. È arrivato il momento del Giappone, è arrivato il momento dell'invenzione. Ma è come open the window, come the book is on the table, è proprio la base, cioè.
1: Niente,
3: neanche intuito.
0: No.
3: Parliamo del versanaso.
0: In che senso?
3: Allora, hai presente l'oliera? Ecco, invece di avere la classica forma dell'oliera, dove c'è il beccuccio da dove esce l'olio o qualsiasi altra sostanza liquida, invece qui è una faccia umana dove tutto il liquido esce dal naso.
0: Ah, che chic.
3: È molto elegante.
0: Molto elegante.
3: Il principio che è fatto in maniera tale che ogni volta che tu versi sembra che proprio che il naso...
0: Abbiamo capito.
3: Che il naso è un po' più...
0: Sì.
3: Spiego meglio.
0: Come dire, nelle migliori sale da te...
3: Cioè, è un classicone. Certo. L'hanno fatto... Punto
0: servono
3: il tè.
0: L'acqua bollente nelle tazze, che sarà a forma d'orecchio a questo punto.
3: Per regolarsi. Allora, questo versanaso è stato un po' bandito lì dove si versa il tè, perché ovviamente il tè è sacro. Però per tutto il resto, dalla maionese, soprattutto se il liquido è abbastanza denso, allora viene utilizzato questo versanaso. Ho capito.
0: C'è gente che fa colazione. Dove l'hai trovato? Sul catalogo degli introvabili?
3: No, è delle invenzioni recentissime, anche perché comunque c'è voluto per arrivare a una soluzione del genere e pensare da dove facciamo uscire il liquido. E ringraziamo
0: poteva andare
3: che sia,
0: peggio
3: esatto.
0: Poteva andare
3: e
0: molto peggio
3: e ringraziamo che sia soltanto il naso. Poteva ovviamente andare... se il liquido è quello, sono due liquidi da mischiare quando
0: basta,
3: fai ketchup e maionese, tutte e due le narici. 12 euro
0: ma in porcellana o...

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:20.
6: Sono nato ancora molto accaldato del rock and roll, anche umidiccio perché sono sta umidità.
5: Bello, bello, molto bello. Sì, molto bello. Che dicono le previsioni? Arriva il fresco, la neve.
6: Sono appena andata in onda. Ecco. Noi eravamo senza cuffia, ma loro l'hanno ascoltata. Cosa le mandiamo in onda a fare?
5: No, perché prepariamo la puntata e quindi ecco.
6: Sì. Vabbè, contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466, come sempre raccontatecelo in pochi secondi di audio o poche righe, poche.
5: E seguite gli ordini, vi prego, altrimenti me la sento io lei.
6: No, lo sentite voi lui. Go Go Dolls.

0: Ogni volta che guardiamo il video di questo live sotto la pioggia mi viene sempre insomma di copriti che ti prendo un malanno,
1: la maglia della salute,
0: il video di un live dei Goo Goo Dolls, Iris,
1: ma lui era più figo sotto l'acqua.
0: Vabbè, certo, parliamo sempre del 98
1: capisci,
0: dici che esatto. Sono trascorsi degli anni,
1: sì, no, se lo fa adesso schiatta perché ovviamente l'età c'è,
0: lo ricoverano subito, dopo 6 minuti.
1: Buongiorno da quel di Como, 23 gradi ci dice Giancarlo. Combatto contro l'eccessiva curiosità della gente. Ieri 7:30 del mattino, esami del sangue, esco dall'ambulatorio e due conoscenti mi chiedono: ma come sono andati?
0: Ma che ne so?
1: A parte rispondi una padellata,
0: no,
1: di
0: no, ma ecco, scusami,
1: ma poi non si sa che bisogna attendere almeno 24 ore.
0: No, cioè, adesso se vai primatamente te li danno nel pomeriggio i risultati, ma non è subito.
1: No, ma che te frega, una volta
0: sai
1: che ti dice.
0: A volte la percezione è che la gente quando apre bocca non sa cosa dire, dice la prima cosa.
1: Questo è proprio il caso. Sì, più evidente, ci mancherebbe. Manuel.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan. No. Ci ho messo un po' a metabolizzare questa cosa.
1: Sentiamo.
2: Comunque oggi lotto contro i ricordi. Domenica siamo stati al mare con altri amici. Sì. E a 50 metri da me ho visto una ragazza bellissima,
1: okay,
2: che mi guardava e io guardavo lei. E alla fine ho capito che era una mia ex.
0: Ah, okay.
2: E non ci siamo parlati, non ci siamo salutati, ma i ricordi sono esplosi come dinamite.
0: Ah, vabbè, certo.
2: Quindi combatto ancora con questi ricordi che non se ne vogliono andare.
1: Ah, niente.
2: Va bene, buona giornata.
1: Vabbè, ma fanno parte comunque della tua vita.
0: Della vita,
1: ecco,
0: certo. Ma perché così non vi siete salutate?
1: Non lo so, perché
0: comunque
1: probabilmente...
0: Comunque si ci ha messo un po' a riconoscerla, mia cara miopia.
1: Dici che solo per quello.
0: Magari, il mare non aveva le lenti.
1: Dipende da quanto è ex, da quanto è
0: cioè,
1: ex.
0: No, certo. Vabbè, magari è un amorazzo giovane.
1: Ah, ok, ok. Lo sentivo un po' malinconico, mettiamola
0: però
1: così.
0: Però sai, i bei tempi andati, cioè mettere zizzania.
1: No, ci mancherebbe. Poco chi si cura, quanto tempo è sposato?
0: Da poco, però insomma
1: è finita.
0: No,
1: Manuel è già finita.
0: No, direi di no. C'è James Bay.

0: Avete un'energia a quest'ora che veramente oggi sarà che è mercoledì di mezzo, niente, proprio completamente disintegrati, disintegrati.
1: Giancarlo.
2: Ragazzi, io stamattina sto combattendo contro due cose. Uno, il vostro versanaso,
1: perché
2: cioè fa veramente schifo. E sì. L'altra cosa è contro il nuovo singolo degli The Strokes.
1: Amo, direi. Niente, l'avete presa malissimo. Comunque, non è che stiamo trasmettendo delle cose inqualificabili, ecco. Però è proprio questa roba che quando il rock viene toccato da delle cose moderne.
0: Ma che non è la prima volta, cioè, non ho capito dov'è lo stupore. Lo hanno fatto gli U2 nel 97, capito? E va bene.
1: Niente da fare.
0: Niente.
3: Buongiorno, sfrecciati. Da Gianni.
1: Che
0: è successo?
3: Io batto contro la voglia di andare a lavorare.
1: Benvenuto.
3: Sono tentato da 3 giorni. Dopo una settimana in Puglia, a Peschici, mi manca il mare. Buona giornata.
0: Prendete un integratore. Fate qualcosa. No, intanto un abbraccio agli amici della Toscana, perché abbiamo visto, insomma, c'è stato recentemente una scossa di terremoto
1: 3.2, 2.40 di stanotte.
0: Nord tra Toscana confine con l'Emilia. Sì, fateci sapere se è tutto a posto.
1: Esatto, perché vorremmo avere notizie.
0: Dai.
4: Ciao ragazzi,
1: Raffaele
4: da Catania.
1: Che c'è?
4: Io combatto contro l'insonnia maledettissima. Sveglio alle 5:30 per lavoro, ma stanotte all'1:30 apro gli occhi e non si chiudono più. Mannaggia, comincerò a prendere un sonnifero ogni sera. Vediamo se dormo.

0: cortisolo alto, ci sono degli esercizi, dei piccoli movimenti da fare in pochi minuti per rilassare il corpo e riaddormentarsi. Basta cercarli su web, insomma, senza prendere dei farmaci.
1: Ascoltate la frase, roba naturale, rimanete che la mattina siete presenti.
0: Come funziona? Sono gli Stones.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:36, contro chi e contro cosa state combattendo? Prima abbiamo trasmesso James Bay. C'è Gabriele che scrive: a proposito di James Bay che aprirà il concerto di Bon Jovi, io e mia moglie abbiamo il biglietto per domenica. Oh, lei è enterite acuta, io pronto soccorso per schiena bloccata.
2: Però
1: albergo annullato, volo spostato, e sabato a sabato, e speriamo di farcela. Quindi insomma,
2: forza,
1: sono un
2: ragazzi,
1: po' distanzuoli.
2: Forza, dai,
1: perché forza. Comunque è una bella accoppiata quella che andrete a vedere.
2: No,
1: speriamo di farcela. Domenica spostano a sabato, dovevano partire oggi.
2: Dita incrociata, fateci sapere. Dai. Intanto c'è Joe Cocker, Up Where We Belong.

0: si deve fare un sospiro quando c'è questo pezzo meraviglioso di Joe Cocker.
1: Un pezzo che non vi costringe a alzarvi dal letto, anzi, comunque.
0: No, una coccola,
1: e poi il caffè, via si parte.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Io, diciamo, faccio combattere tutti gli esaltati corridori della capitale che al minimo accenno di rallentamento ti insultano, ti lampeggiano, e a me sta cosa mi dà proprio gusto che se incazzano io li saluto con un bel sorriso.
1: Bravo.
2: Ciao.
1: Bravo, non ti fare intimidire.
0: Ciao, che no, perché poi gli insulti romani sono molto
1: eleganti,
0: creativi, anche molto creativi. Sì, sì, sì.
1: Io oggi lotterò con il carburatore del mio Vespone, perché non va granché, allora speriamo che il mio amico Turi riesca a sistemare il problema.
0: Turi, vai a sistemare sto carburatore del Vespone.
1: Il Vespone, esiste ancora il Vespone,
0: ma certo,
1: che meraviglia.
0: Certo, ormai sono d'epoca, no? Quindi quelli proprio, quelli
1: storici, ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: Daniele da quel di Agrigento, 26 gradi, combatte con il caldo, perché lì a quanto pare non molla ancora, ma combatte soprattutto con i climatizzatori che sono ancora accesi e lo sono stati per tutta la notte. E quindi è l'unica maniera per sopravvivere, per cercare di dormire, già che le temperature lì niente da fare, non si abbassano.
0: Liberanno certe bollette.
1: Mamma mia, la gioia immensa.
0: Le stangate di quelle proprio.
3: Buongiorno sprezzati. Sto combattendo contro queste voci sonnolente, depresse. Dai ragazzi, su. Dai che la giornata è ancora abbastanza lunga, direi. Però ce la possiamo fare. Dai, forza e coraggio. Ciao a tutti, Ilaria da Rimini.
0: Ciao Ilaria, ciao.
1: Sentila che bello.
0: Dai, bisogna un po' motivare, no? Bisogna animo ragazzi, su. Animo non si può dire, che lo dicono i concorrenti.
1: Ah sì, non si può dire animo.
0: Ok,
1: abbiamo un elenco di cose che non
0: dicono in un'altra radio.
1: Quelli, un'altra radio.
0: 366 663 4466, vi aspettiamo.

0: Disclosed Desires, i Muse su Radio Freccia alle 6.46 di questo mercoledì 2 settembre 2026 con la Fly Tobia all'interno del Rock Morning. Sì. E i vostri contro chi e contro cosa?
1: A parte il fatto che Muse poi arriveranno in Italia, ricordiamo, okay, è partito il loro tour, è partito benissimo. È andata giù la corrente al primo, no, la prima data.
0: No, no, non benissimo, non benissimo. Direi
1: in quel del Wisconsin, senza
0: direi i detrattori direbbero esatto, di ben ti sta.
1: Però insomma, gran concerto, quasi un'ora, quasi due ore, un'ora e cinquanta, questo sì, pezzo lo fanno, ma solo nel secondo bis, bisogna attendere. Però insomma, se portatevi degli accendini, non lo so perché. Non so,
0: no, danno tanto... i braccialetti. Ah, ci ecco, sono le coreografie, sa che c'era una produzione.
1: Ah, vabbè, allora state tranquilli.
0: Molto ricca.
1: Anche se va giù la corrente.
0: Hello!
2: Andrea. Buongiorno sfrecciati. Io combatto contro me stesso per sopravvivere agli ultimi due giorni prima di andare in ferie.
1: Ecco.
2: Dai che ce la posso farcela.
1: Com'è?
2: Andrea Darapallo.
1: Andrea Darapallo. Oh,
0: ciao Andrea.
1: È stato al mare fino adesso, scusami, è così.
0: No, non è detto, guarda, ma lascia fare. Io sono cresciuta al mare. Non è vero che se deve lavori poi vai al mare, no? Perché puoi andarci soltanto il sabato e la domenica quando è pieno di turisti e

0: non ti va. Quella roba lì, guarda che se vivi, e vivi al mare, ci vai poco.
1: Cioè, quindi tutti quelli che addito, beato te che tanto
0: niente,
1: sei al mare.
0: No, non è vero. Perché vai sabato domenica e cominci a fare, no, perché non trovo parcheggio, e no, perché devi fare a cazzotti, e no, perché no, non ci vai più.
1: Vabbè, ma non si può vivere così, cioè,
0: ok, quando sei giovane è un conto, quando sei adulto ti fai prendere la pigrizia, sai che c'è, me sto a casa.
1: Sto a casa, gente.
0: Col condizionatore.
1: C'è poi quello che passa cocco, beh, non è proprio lo sai che ce n'è pochi oramai? Perché anche quando siamo stati al mare, tu hai sentito in giro...
0: No, ce n'era uno col cocco, ce n'era lo,
1: sì, no, dico, sono diventati pochissimi, prima era un incubo assoluto, invece
0: lo so, perché il cocco è calorico.
1: No,
0: siamo tutti cioè, certo,
1: ma come, ma i tempi,
0: il di cocco è rinfrescante, però, ecco. Però mi aggiunge le calorie,
1: non va bene, ma prima era un must assoluto, chi se ne fregava.
0: Però l'ho visto io un cocco bello. Collided.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51 e per oggi ci fermiamo per quel che riguarda il contro chi e il contro cosa state combattendo. Vi ringraziamo perché comunque siete tutti belli pimpanti stamattina. Sì.
2: Vabbè, avanti fino agli altri 20 secondi.
1: Ah, perché avevi paura che la cosa non potesse andare? Guarda che ti mando.
2: Ne mancano 25, vai avanti.
1: Tiè, allora tiè.
2: Ah!
3: Matto contro la
2: porta per
3: andare a fare un lavoro. Sottopagato, pieno di responsabilità non retribuite, equiparato a quello di un ragazzo di 25 anni che guadagna come me. Con tutto il rispetto per il ragazzo. Ciao a tutti.
1: Voilà.
2: Ti abbiamo mandato solo perché dovevamo attappare un buco.
1: Non è carino questa cosa.
2: Ma è vero.
1: Guarda, che dove vado ogni tanto in vacanza? C'è il rischio che me lo trovo.
2: Ci vado a Bellaria.
1: Vieni con me.
2: Dai, contro chi è contro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 10.30.
3: Giornata, ci sono già le Good Vibrations in onda su Freccia e noi siamo da qualche altra parte, io a fare la spesa forse.
2: Noi invece non sei da qualche altra parte, perché siamo alla droga.
3: Dove siamo?
2: La droga.
3: Ah, siamo in drogheria, visto che poi si va a fare la spesa.
2: No,
3: la droga. Dov'è?
2: È in India. Sì, un posto.
3: Vabbè.
2: Come vabbè, scusa. Non è che il paese principe produttore. Ah, ok. Sai che lì comunque va, certo, sempre una plomb particolare, eccetera. Diciamo che questa città aiuta.
3: Cosa c'è di bello da vedere da sobri?
2: Esatto, non lo sanno neanche loro,
3: molto
2: perché
3: bello.
2: Non lo sono mai stati, quindi non sanno neanche dove si trovano.
3: Sono in Dire Straits.

Alle 7.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito basi statunitensi con missili, droni a Erbil nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.

0: Sale la tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre dei droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia. Il Cremlino minaccia ritorsioni contro Berlino.
1: È terremoto politico nella Lega. Matteo Salvini sotto attacco. È stato formato un comitato per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord. Un ritorno al partito di Bossi, un contenitore che potrebbe attrarre i dissidenti contrari alla leadership di Salvini.
0: Scontro sulla legge elettorale con le opposizioni all'attacco del governo. Sull'ipotesi ballottaggio, la segretaria del PD Schlein accusa Meloni di voler costruire una legge su misure, annuncia un fronte comune, ma ci sono dubbi e perplessità anche nel centrodestra.
1: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di un quarantenne bengalese accusato di abusi sessuali su una tredicenne. Il giudice ha spiegato che l'uomo si è pentito. Ira della premier Meloni.
0: Al via oggi l'edizione numero 83 della Mostra del Cinema di Venezia. RTL 102.5 ancora una volta la radio ufficiale della manifestazione, riflettori puntati sulle star attese al Lido, mentre nelle sale spazio alle pellicole selezionate dal direttore artistico Alberto Barbera alla sua 17esima edizione alla guida della mostra.
1: E siamo al calcio. Ho trovato una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli Scott McTominay. Lo scozzese dovrà operarsi al cuore, si tratta di un intervento di routine. McTominay dovrebbe tornare in campo tra una quarantina di giorni.
0: Ancora calcio. In Coppa Italia il Monza ha battuto 1-0 il Torino, Granata eliminati, Brianzoli sfideranno il Milan, la Cremonese 2-0 il Parma, ma questo non ha evitato l'esonero dell'allenatore Marco Giampaolo. I grigiorossi affronteranno il Como ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Sarà un mercoledì ancora estivo sul nostro territorio. I valori massimi diurni più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud con picchi fino ai 36 gradi, valori non oltre i 32 al nord. Segnaliamo dei fenomeni sull'Appennino meridionale e sui settori alpini orientali. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

0: Youngblood su Radio Freccia alle 7.13 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo
1: Ciao.
0: Alfredo Bia con voi fino alle 10. Ho ballato.
1: Sì, ce la fanno.
0: No, al mio funerale, al pezzo di Youngblood. E è ufficiale, non c'è più l'età.
1: Oh, finalmente te ne sei resa conto.
0: Però è una canzone importante per un gancio, per l'evento che andiamo a raccontare oggi in previsione del Rewind. Intanto ci sono dei compleanni da festeggiare.
1: Certo, siamo qua apposta.
0: Cosa mi regali a Salma Hayek per i suoi 60 anni?
1: A Salma Hayek per i suoi 60? 60 sono importanti.
0: No, ne dimostra 20 di meno, tra l'altro.
1: Esatto, infatti
0: anche
1: già stavo proponendo. Sai, già stavo proponendo quelle robe lì, un giro in un centro estetico, ma non ne ha bisogno. No. Guarda, semplicemente, tanto per eleganza, un bel mazzo di fiori. So che è poco, però comunque eviti brutte figure.
0: A proposito di gnocchi, 62 anni per Kenny Reeves.
1: Ammazza,
0: e anche rockstar, capito?
1: Facciamo un classicone, quelli brutti che non vorrebbe mai nessuno, una cravatta.
0: Ma ogni tanto la indossa.
1: Sì, esatto. Anche quando fa John Wick.
0: Non gli manca niente. 69 anni per Steve Porcaro dei Toto, tantissimi auguri. E veniamo all'evento di oggi. Perché il gancio che Youngblood? Perché all'interno di questo funeral, come guest star c'erano Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon, sono protagonisti di un episodio bruttissimo di cronaca. In realtà, perché oggi nel 1989 arriva ritorno della festa della primogenita di Sharon, perché Ozzy aveva già due figli, ahimè compie gli anni, vanno a festeggiare in un ristorante cinese, lui torna a casa, era chiaramente strafatto, a un certo punto piomba sul letto e mette le mani intorno al collo di Sharon e comincia a stringere. Beh, insomma, lei pensava stesse scherzando, lui era molto serio, quindi gli è stato preso da un raptus di follia. Lei però era corpulenta ai tempi, fortunatamente riesce a scalciarlo via, riesce a salvarsi, ovviamente esce di casa, lo denuncia e Ozzy il giorno dopo si risveglia in carcere.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Sono 21 i minuti dopo le 7, ancora buongiorno. Arriviamo al momento dedicato all'approfondimento. Siamo nella provincia di Treviso, dove sono spuntati i cartelli antivelocità vicino ai giardini. E sono spuntati questi cartelli che hanno un sapore veramente di altri tempi, purtroppo. Ossia, con la scritta "Attenzione, rallentare". In questo paese i bambini giocano ancora per strada,
6: sì.
5: Che è una cosa veramente di tanti, tantissimi anni fa, però è un modo per evitare che ovviamente invadano le auto il momento più gioioso per i bambini.
6: E allora, monitoriamo insieme a voi la situazione. Ci raccontate nella vostra città quante aree verdi ci sono e in che condizioni sono? Cioè, voi portate volentieri i vostri bambini a giocare nei parchi o nei giardini della vostra città, o ce ne potrebbero essere di più, si potrebbe fare meglio? 366-663-4466. Intanto Aerosmith, Hold in My Soul.
7: I'm

0: Siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily con la Frettovia fino alle 10. Stiamo parlando di aree verdi per via anche di questa iniziativa sulle colline trevigiane, dove il sindaco ha invitato cittadinanza e turisti con dei cartelli a tutelare un patrimonio che sembrava perduto, ossia gli spazi perché i bambini possano giocare, verdi o meno, ma almeno spazi che sono ben delimitati, fuori dal giro delle auto o di qualsiasi altro mezzo che possa essere pericoloso, e dare la possibilità ai bambini di giocare a pallone, altalena, monopattino, insomma tutte le cose che possano rallegrare le loro giornate. Questo ovviamente ci spinge a capire e a chiedervi dove voi vivete, se ci sono delle aree verdi, se si potesse fare di più, insomma tutto ciò che può aiutare i bambini a crescere meglio magari appena fuori le grandi città.
1: Eh sì, anche perché insomma chi è genitore di un bambino adesso è cresciuto giocando, no, nella vietta sotto casa, quando il traffico era sicuramente inferiore rispetto a quello odierno, quando la frenesia, la vita frenetica era sicuramente differente rispetto ad oggi, però scarseggiano in alcune città le aree proprio dedicate ai bambini e quindi non si sa effettivamente dove portarli. Allora fateci sapere com'è la situazione dalle vostre parti, in quali città vi trovate, quante aree verdi ci sono, se sono in condizioni, perché molte non vengono, in molte aree non viene fatta la manutenzione, per cui magari le aree verdi ci sono, però sono di fatto pericolose. E allora al 366-663-4466 parliamone insieme. Intanto è stata stilata una classifica delle città che in Italia sono più verdi o comunque hanno più alberi, e questo non solo qualità della vita ma anche qualità dell'aria. Per esempio, per quanto riguarda le città con più alberi, figurano Modena, Trieste e Cremona, città iperverdi con oltre 100 metri quadri di verde per abitante. Al nord abbiamo Verbania, Sondrio, Trento, Bolzano e Gorizia, al centro Terni e Rieti, al sud Isernia e Potenza. E allora parliamone insieme una volta di più, insieme a voi fotografiamo la nostra bella Italia. Intanto c'è il boss.

0: Power of Prayer, Bruce Springsteen su Radio Freccia 7:32, ma l'importanza delle aree verdi delle nostre città per poter far giocare i nostri figli, per poterli lasciare liberi, no? Correre, giocare senza pericoli. Ecco, questo vi stiamo chiedendo di raccontarci come è messa la vostra città da questo punto di vista, e ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Iniziamo a girare l'Italia.
0: Sì.
2: Buongiorno, io sono fortunata perché in Ancona un po' di spazi li abbiamo, e ce ne potrebbero sì essere di più e spesso tenuti anche un pochino meglio, però la vicinanza anche del mare aiuta tanto, però diciamo che si potrebbe fare un pochino di più, anche perché ci sono magari dei quartieri che non hanno una propria zona verde e sarebbe meglio averla, anche per evitare di prendere la macchina e arrivare nella zona verde, no?
0: Grazie.
1: E quindi insomma già un passo positivo. C'è qualcuno che ci scrive: la fortuna di abitare in un paesino in provincia di Vicenza, dove mio figlio insieme ad altri bambini di circa 10 anni escono anche la sera da soli in bici, giocano a pallone in strada, girano sereni senza i pericoli dei giorni nostri, diciamo così. Devo dire che sono molto fortunata.
0: Devo dire
1: e
0: di
1: quindi,
0: sì.
1: Insomma, tanto fortunata. Poi ricordiamo che tantissime aree verdi oramai sono prese, diciamo così, in considerazione e gestite da molte aziende,
0: sì,
1: che mettono lì unica il cartello della loro azienda, ma poi se ne occupano in tutto e per tutto, sia di pulirlo, di tenerle in ordine, di gestire anche dei giochi che vengono installati, quindi tante volte prendono anche il posto di alcune iniziative del paese stesso.
0: E tra poco continuiamo ad ascoltare e a leggere i vostri messaggi al 366-663-4466. Bisogna dire, qui in Lombardia, per quanto riguarda le aree verdi, siamo messi bene,
1: sì,
0: insomma, quantomeno anche nell'Interland milanese, a Milano stesso, ma anche nell'Interland milanese ci sono tantissime città con tanti parchi e aree verdi tenuti benissimo. Continuate a raccontarci cosa accade invece nella vostra zona. Intanto c'è Paul McCartney.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.38, parlavamo anche di Milano come città che sì. Aree verdi anche nell'internet non è messa male, le aree verdi, ci sottolinea Ivan, qui a Milano non mancano, ovviamente non sarebbe proprio sempre faridoro giocare i bambini perché tante volte non sono ben tenute, però incentivare o migliorare i cortili presenti negli stabili, quello sicuramente sì, perché sono aree tutelate dal traffico.
2: Ecco, diciamo che invece nelle aree piccole a volte i parchi ci sono, però manca la manutenzione, sì. Perché magari le aziende non si sono prese in carico la manutenzione di questi parchi, non hanno deciso di sponsorizzarli perché magari l'amministrazione comunale ha pochi fondi, ed è veramente un peccato perché insomma i bambini hanno diritto a godersi le aree verdi delle città e dei piccoli paesi. Ci sono gli Shinedown, torneranno in Italia il prossimo 2 novembre, è un concerto di Radio Freccia e questa è la loro cover bellissima di un pezzo di Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

0: Stiamo girando un po' l'Italia per capire come siamo messi a aree verdi e soprattutto quelle dedicate ai bambini, mal gestite, ben gestite, affidate al comune, affidate alle aziende che tante volte sostituiscono queste iniziative comunali o di assessori, e scopriamo appunto pezzo pezzo un po' d'Italia.
1: Buongiorno sfrecciati. Allora, io dovendo cambiare casa un annetto e mezzo fa, due, ed ero alla ricerca, avendo un bambino piccolo che adesso ha 5 anni e mezzo, ho preferito andare più lontano rispetto al centro cittadino, ma avere un cortile interno vecchia maniera, dove i bambini possono girare con la bicicletta e giocare a pallone. Quindi questo penso sia impagabile. Una buona giornata a tutti.
0: Si fa un po' di sforzo in più, sì, poi nel muoversi.
2: Se poi nei cortili interni, no, regolamento condominiale, no tante bici, no sì, pallone, quindi alla fine,
0: fuori,
2: vabbè.
0: La scritta, non possono
2: lì
0: giocare,
2: non
0: a pallone,
2: niente.
0: Inquietante.
3: Buongiorno sfrecciati.
2: Ciao.
3: Sono Monia. Ciao. Abito a Pescate, un paesino in provincia di Lecco, dove abbiamo un sindaco top, dove abbiamo un sacco di spazi verdi per i nostri ragazzi, per i nostri bambini, ci sono un sacco di parchi dove possono giocare, tenuti benissimo, con giostre bellissime, altalene e quant'altro, e niente, andiamo fieri anche noi di questa cosa. Ciao, buona giornata.
0: E questo richiama appunto da dove siamo partiti, questo sindaco nel Trevigiano che appunto ha messo dei cartelli, sì, di rispetto delle aree dove giocano i bambini per evitare appunto l'arrivo di pericoli vari come le macchine.
2: In insomma, quale città si potrebbe fare qualcosa in più? Raccontatecelo al 366-663-4466, perché abbiamo ancora tempo per ascoltarvi e leggervi. Intanto ritroviamo anche The Subways, Rock and Roll Queen, Rock Morning.

0: stiamo portando in giro per l'Italia a campione, non sembra che la situazione sia malvagia per quanto riguarda le aree verdi e quelle destinate ai bambini. Ad esempio siamo a Catanzaro.
1: Buongiorno Freccia, Claudio da Catanzaro. Sì. Io abito in zona di mare. C'è una bellissima pineta dove ovviamente decine di persone vanno a fare movimento, camminate. Purtroppo alla scarsa manutenzione da parte del comune si aggiunge l'inciviltà delle persone.
2: Purtroppo, sì.
1: Perché è piena di rifiuti, vengono rotte le staccionate, quindi a volte non è la manutenzione che manca, ma è l'incuria da parte degli utenti. Un saluto, ciao.
0: Quello è un aspetto antipatico.
2: Anche perché magari soprattutto i piccoli centri hanno difficoltà dal punto di vista economico, parlo delle amministrazioni, a poter sostenere le spese di una manutenzione continua. Certo è che i cittadini, come sempre, dovrebbero usare il buon senso, la buona educazione e metterci del loro, per esempio portando a casa i propri rifiuti.
3: Buongiorno sprecciati. Io sto a Prato, finché avevo i ragazzi piccini sempre portati al parco, anche perché in questa zona c'è delle belle aree verdi, e per quanto il comune possa fare manutenzione, tenerli per bene, il problema principale dei parchi e degli ambienti comunque all'aperto sono le persone. Perché se si portassero il loro sudice a casa sarebbe più pulito. Buona giornata.
0: È quello che dicevamo un istante fa.
2: Le carte dei gelati nel cestino, le iniezioni dei propri amici a quattro zampe nei sacchetti. Insomma, ci sarebbero tanti modi per contribuire a mantenere pulita un'area verde, per fare in modo che i bimbi possano girare tranquillamente senza farsi male, senza incorrere in pericoli inutili. Ecco.
0: Questo è un po' il quadro che abbiamo potuto fare dell'Italia, ovviamente a campione. Ci sono anche degli aspetti negativi, ci mancherebbe. Comunque, ovviamente, vi ringraziamo per la collaborazione.
2: Torneremo a parlarne, l'appuntamento con l'attualità torna domani.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:52.
2: Aspetta che mi attrezzo,
1: oh, popolo ritardatario. Vai. Oh, del rock and roll.
2: Sì, l'ho distrutto.
1: Rock Morning Daily. Se regge me non distruggi niente. Rock Morning Daily di Radio Freccia, la frettobia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. Se volete, con barzellettina, altro suono di sgabello, please. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono Simon e Garfunkel, questa è Mrs. Robinson.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
2: Le 8.01, bimbi, sveglia!
3: Buongiorno, sfrecciati!
2: Buongiorno.
3: Sono Viola.
2: Ciao, Viola!
3: Sono senza voce perché ho fatto il pigiama party con una mia amica di Nova Zelanda.
2: Ho fatto il pigiama party!
4: Ciao, sfrecciati! Sono Andrea da Bergamo!
2: Ciao, Andrea!
4: Io oggi sto mezza giornata a scuola perché...
2: Perché?
4: Non hanno ancora messo il pranzo.
2: Ah, okay.
4: Sveglia!
2: Ci sta assolutamente.
5: Un accenno di Rena.
3: Ciao Radio Freccia, fra un po' finiscono le vacanze estive.
2: Sì.
3: E io sono triste, ma tanto vado in montagna e poi in un altro posto, sempre della montagna.
5: Oh, che bella vita.
2: Va bene. Ciao, ciao Irene, ciao Bibi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si infiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito basi americane con missili e droni del Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.
1: Alta tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia. Il Cremlino respinge le accuse e minaccia ritorsioni verso Berlino. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia.
0: E si aggrava ulteriormente il bilancio della devastante frana e dell'alluvione che hanno colpito Nepal e Tibet. I morti accertati sono ora 1130, ci sono ancora 4462 dispersi.
1: La politica italiana discute di legge elettorale, l'ipotesi ballottaggio sembra in ribasso, dopo il no del centro-sinistra emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto attacco, la Fronda del Nord mette in discussione la sua politica sovranista.
0: Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di un quarantenne bengalese accusato di abusi sessuali su una tredicenne. Il giudice ha spiegato che l'uomo si è pentito, ira della premier Giorgia Meloni.

0: Si apre oggi l'edizione numero 83 della Mostra del Cinema di Venezia, RTL 102.5, ancora una volta alla radio ufficiale della manifestazione. Riflettori puntati sulle star attese al Lido, mentre nelle sale spazio alle pellicole selezionate dal direttore artistico Alberto Barbera alla sua 17esima edizione alla guida della mostra.
1: Siamo al calcio, trovata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli Scott McTominay, scozzese, dovrà operarsi al cuore, si tratta di un intervento di routine.
0: Ancora calcio in Coppa Italia, il Monza ha battuto 1-0 il Torino, Granata eliminati, i Brianzoli sfideranno il Milan, la Cremonese ha sconfitto 2-0 il Parma, ma questo non ha evitato l'esonero dell'allenatore Marco Giampaolo. I grigiorossi nel prossimo turno affronteranno il Como. E per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia è tutto, diamo la linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Sarà un mercoledì ancora estivo sul nostro territorio. I valori massimi diurni più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud con picchi fino ai 36 gradi, valori non oltre i 32 al nord. Segnaliamo dei fenomeni sull'Appennino meridionale e sui settori alpini orientali. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

0: Richard Ashcroft su Radio Freccia alle 8:15 di questo mercoledì 2 settembre 2026. È stato uno dei nostri primi top 20, sì, quando Radio Freccia aveva davvero pochissimi giorni, e insomma quindi questo pezzo ha 10 anni, visto che
1: voilà, tra un mese, molto semplice,
0: a un mese
1: semplice
0: e mezzo, anche quasi due, anche noi insomma spegneremo le prime 10 candeline.
1: Vero, vero, manca poco,
0: manca veramente poco. Seguiteci anche in TV, siamo sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i nostri social.
1: Scherzi.
0: E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguire la diretta, rivedere le puntate, partecipare ai nostri contest, anzi insomma tra poco vi servirà, ma non abbiamo detto, non abbiamo detto niente,
1: no, no.
0: E poi anche per comprare tutto il nostro merchandising ufficiale, quindi per portarci con voi ovunque, con abbigliamento e accessori con il logo ufficiale di Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll, e oggi parliamo di una band a noi molto cara, i Tears for Fears.
1: Wow.
0: Yes, però
1: pronti,
0: era
1: pronti al ritorno del nuovo disco. Attenzione, che
0: intanto li aspettiamo come sempre, però questo era un album, era l'album della separazione, cioè post separazione, perché Elemental del 1993 è l'album a guida esclusiva di Roland Orzabal, visto che Carl Smith aveva abbandonato la band dopo Laid So Low del 1992, e Orzabal aveva vissuto questa separazione proprio come un lutto, per cui insomma aveva seguito anche un percorso psicologico. È veramente quando, no, come se avesse divorziato effettivamente, sì, da sua moglie, visto che comunque un connubio artistico è a tutti gli effetti un'unione civile, anche una sorta di matrimonio. E quindi insomma si è messo a scrivere, e il risultato di questa canzone, ma anche poi di tutto quello che riguarda l'album Elemental, parla proprio appunto di separazione, dell'elaborazione del lutto. Questa è una delle mie canzoni preferite dell'intera discografia dei Tears for Fears, ed è Break It Down Again.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 8:23 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Alcuni dischi, questo aveva 32 anni, 33 anni, devo dire. Wow, veramente wow. Sì, va sì. Bene. Ciao a tutti, siamo alla Fretto Via con voi fino alle 10. Tra poco una nuova puntata del dove ci porti?
8: Italia.
7: Certo che
8: casa è casa.
7: Siamo messi bene.
8: Benissimo.
7: Intanto però
8: vi ricordiamo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Cosa state aspettando? Immediatamente andate su RTL 102.5 Play, c'è un bel banner dove c'è scritto Special in Contest ed è lì che dovete cliccare se volete aggiudicarvi i biglietti.
7: Dita incrociate per voi, arriva Whiteside.

0: Wild Child di Black Keys su Radio Freccia, 8:26 di questo mercoledì mattina. È arrivato il momento delle
1: le rapine ridicole. Questa volta siamo in Italia. Di solito partiamo il lunedì con il Louvre di dal Louvre, poi giriamo il mondo, Italia. Mobilitata l'Interpol, l'FBI, i marines, i corpi speciali, gli SWAT. È scomparso Welcome to Villa Minozzo.
0: E dov'è Villa Minozzo?
1: Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia.
1: Il cartello di benvenuto, Villa Minozzo, scompare. Panico.
0: Certo.
1: Adesso sembra un po' esagerato.
0: Perché? Esatto. Ma perché deve essere un bel cartello, però non credo sia soltanto un cartello.
1: Villa Minozzo.
0: Ah, non c'è, proprio un semplice. A fondo bianco.
1: Sì, a fondo bianco con la scritta.
0: Quelli comunali, insomma.
1: Infatti si trovava sulla strada. A un certo punto il segnale stradale scompare. Ovviamente si mobilita a mezzo mondo, perché è un cartello, come dice, poi diranno nella denuncia, molto importante, perché segna l'ingresso nel territorio del comune, di questo comune in provincia di Reggio Emilia.
0: Fare quanto costa? Cioè, scusa.
1: Facile. No, bisogna trovare chi è che ha tirato
0: per carità via. Capisci che insomma conto se ti fregano un monumento, un conto cartello.
1: Ovviamente questa notizia è arrivata sui quotidiani locali, insomma, veramente perché sottolinea il sindaco, aveva un valore simbolico per la comunità locale, costituisce un bene appartenente alla pubblica amministrazione, destinato a un pubblico servizio di segnaletica.
0: Cioè, come un cestino dell'immondizia, praticamente. Esatto. Perché anche quello è pubblica utilità, pubblico servizio.
1: Però alla fine hanno trovato il colpevole.
0: Chi è stato?
1: Un ragazzo di 19 anni.
0: Oh, ok.
1: Che abitava lì vicino, e hanno trovato il cartello a casa sua. Nella cameretta.
0: Ho capito.
1: Arredava.
0: Allora arredava.
1: Sì.
0: Adesso.
1: Allora, sì. Lui non ha potuto giustificare dicendo: boh, che ne so, è finito. Finito qui il cartello.
0: Ma sai, un tempo c'era la moda di arredare la propria camera con i segnali stradali, però
1: sì,
0: nei ferramenta li vendono.
1: Esatto.
0: No, cioè lo vuoi,
1: no.
0: Lo compri.
1: L'hanno arrestato.
0: Adesso.
1: Sì, perché comunque per appropriazione indebita, e perché comunque questa misteriosa sparizione aveva mandato, come dire, in confusione gli automobilisti, i turisti in massa che vanno tutti a Villa Minozzo. C'è Villa Minozzo?
0: Salutiamo gli abitanti di Villa.
1: Siccome non andava nessuno, due ne andavano, ho detto: dove vanno?
0: Ti denunziano.
1: Ok, vado a far compagnia al ragazzo.
0: C'è Paolo Nutini, Radio.

0: sempre la voce molto intensa di Paolo Nutini, Radio ritrovato su Radio Freccia alle 8.32 di questo mercoledì 2 settembre 2026. La rapina ridicola di oggi, la rr di oggi, parla di un furto di un cartello stradale.
1: Non la mettere così semplice, perché comunque c'è stato un grandissimo intervento delle forze dell'ordine. Sì. Alla fine il brigadiere, il maresciallo di
0: che salutiamo sempre, ce li troviamo qua fuori,
1: scritto nella denuncia, sì, accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede.
0: Io
1: non so poi cosa c'era sotto un cielo, Santa Villa Minor,
0: era un cartello stradale.
1: Comunque il ragazzo si è difeso dicendo era un souvenir. Magari dove abitava lui si chiama Villa Minozzo, e ha detto: già che c'è, schivo, mi porto il cartello. Non lo so, fatto sta che è in carcere.
0: Vabbè, dai.
1: Un po' esagerato.
0: Direi.
1: O maresciallo ha deciso.
0: No, però che, poi, ecco, visto che poi leggiamo le notizie serie nel notiziario e capisci, insomma, che. Dai.
1: Voluto pagare, sai, la cauzione. Nei film accade sempre: arriva uno che ti paga la cauzione, sì, non sai chi sia, e tu esci.
0: È arrivato il padre, l'ha preso per un orecchio e l'ha preso a calcio.
1: Esatto, ma puoi anche rimproverarlo perché si è preso il cartello. Poi è impegnativo perché il cartello è grande, Villa Minozzo è grande.
0: Lo devi anche smontare, lo devi svitare, lo devi portare a casa. Però, insomma, da quello che abbiamo capito, non è stato il solo.
1: No, non è stato il solo, perché comunque

0: C'è qualcuno? Emiliano?
1: È stato arrestato per un cartello comunale. Sì. Allora io non ve lo dico che no. Negli anni d'oro di Valentino Rossi nel moto mondiale con qualche amico ci siamo portati via il cartello di Tavuglia.
0: Ma come?
2: È il paese di Natale di Valentino Rossi.
0: Sì,
2: credo di
0: sì. Sì, okay. Sì. Emiliano, sappiamo il tuo cognome, abbiamo il tuo numero di telefono, mal che vada.
2: Però dai,
0: adesso hanno,
2: è caduto in prescrizione.
0: Certo, certo.
2: Voi ci avete qualche souvenir stradale a casa o souvenir di altro tipo? 366-663-4466, perché mi sa che oggi parliamo di questo.

0: Galeotti, mancanti Galeotti,
1: popolo
0: ecco.
1: Criminale
2: molto. Hello. Io ho ancora a casa un cartello di uscita di emergenza del mio liceo.
0: Sì. Ah, perché?
2: Preso l'ultimo giorno di scuola dopo gli esami di maturità. Tanto alla fine non sarebbe comunque servito, visto che abbiamo fatto due prove di evacuazione e saremmo morti tutti.
1: Ma come? Scusami.
0: Vabbè, questo non giustifica.
1: Ma cosa fai? Ti porti a casa l'estintore, tanto non serve a niente.
0: Tanto non serve, tanto saremmo morti
1: esci
0: tutti.
1: Dalla, ecco. Dall'istituto.
0: Ma lei è quella. Ma lei è la manigolda più leggera dei nostri ascoltatori.
1: Ah, sì, abbiamo di peggio.
0: Madonna.
1: State con noi.

0: E ciao Chris.
1: E ciao Chris. Sì.
0: Non ho tempo da perdere oggi,
1: no,
0: Chris.
1: Dobbiamo raccontare dei furti stradali.
0: Esatto.
1: No, tra l'altro, allora noi abbiamo nell'ora che va dalle 7 alle 8, sì, abbiamo un momento serio che è quello dedicato all'attualità. Cioè, dalle 8 in poi, signori miei, qui insomma.
0: C'è qualcuno che ha voluto fare delle sottolineature.
1: L'aspetto giuridico della denuncia di questo ragazzo. Insomma, non stiamo qui per parlare d'altro. E quindi raccontateci cosa
0: vuoi sapere, che alla fine siamo complici.
2: Buongiorno sfrecciati. Sentendo questa storia di questo cartello rubato, mi è venuto in mente che una cosa

0: conoscente di mia madre rischia molto grosso perché lei a quanto pare ha la villetta tutta arredata all'esterno con segnali stradali pressi da strade, diciamo un po' più defilate, ma sono segnali di ogni tipo,
1: ecco.
0: Lavori in corso, deviazioni, obblighi, insomma, c'è un po' di tutto.
1: Ma signora, non può tenere i nani da giardino come tutti?
2: Esatto, tu immagina che vai in giro con, con l'abitatore elettrico a svitare i cartelli sotto braccio, se li porti in carica in macchina,
1: c'era
2: l'attraversamento Canguri,
1: certo, ma era la via, è un via defilata, non se ne accorge nessuno, certo.
3: Io a casa mia con i miei coinquilini avevo il cartello di Zocca,
1: quindi nell'ordine Villa Minozzo, che è quello originale, poi avevamo anche Tavuglia, poi abbiamo
2: è sparito anche Zocca.
1: No, non male.
3: Buongiorno sfresciati. Cristiano, io non ho nessun cartello, ma uno che mi prenderei molto volentieri è il cartello all'imbocco della galleria Pittalunga per entrare a Portonaccio, insomma, per entrare a Roma.
4: Sì.
3: Che tu stai in fila e in alto c'è scritto rallentare. Vabbè,
2: però di notte magari non c'è traffico, bisogna rallentare lo stesso, capito? Linkin Park su Freccia Rock Morning. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new

0: Doubt, Linkin Park su Radio Freccia, 8:48 di questo mercoledì 2 settembre. Stiamo parlando, siamo finiti a parlare di furti, di cartelli stradali o comunque di accessori anche, no?
1: Sì.
0: Stradali, l'arredo urbano che siete portati a casa.
1: Ma qualcosina, giusto qualcosina, da studente universitario avevamo una casa in condivisione chiamata la Comune, perché eravamo quattro tra amici, fidanzati e familiari, ma spesso arrivavamo anche in 15.
0: Bene.
1: Carrello della spesa che avevamo trasformato in poltrona, okay. Cartello di divieto diventato un comodino, un comodo tavolinetto da salotto, un senso unico che indicava la porta del bagno, i cartelli delle fermate della metro di Milano,
0: no,
1: e un set di bicchieri che avevamo preso dai peggiori pub di Milano.
0: C'è tutto.
1: Oh.
0: Scrocco, proprio
1: scrocco totale. Cose
0: di altre case, non come c'è. Dire come avrebbe detto Teocoli quando interpretava Caccamo.
1: Esistono dei negozi comunque che vendono queste cose.
0: Soprattutto bisogna pagare per avere delle cose in cambio.
1: Che gusto c'è, se no? Davide. Certo.
0: Hello.
2: Buongiorno, Sfrecciati. Sì, cosa? È successo anche a me. In campagna, per uscire da una viuzza, non vedevo mai chi passava in macchina.

0: macchine, quindi mi sono appropriato di uno di quegli specchi bombati che servono proprio a questo. Adesso esco con tanta serenità dal mio vialetto. Ciao a tutti, Davide da Roma.
1: Nel frattempo sono aumentati gli incidenti nel...
2: lì dove l'ha staccato.
1: Capito, perché magari no, serviva lui, ma se l'ha preso da un'altra parte, evidentemente lì era utile altrettanto.
2: Stai lì a sottolineare queste cose.
1: Adesso capiamo quanto costano. Perché no, perché se uno vuole li vendono.
2: Li può comprare,
1: comprare i segnali stradali nei grandi brico, ci sono. Dai.
2: Ormai caduto in prescrizione, così pensa il nostro ascoltatore, anni fa rubavo le targhette dentro gli ascensori nei vari condomini, cioè era proprio la sua attività principale. E sai quello, il peso delle persone, cosa non fare, cosa fare in ascensore.
1: Perché?
2: Ok, il nostro ascoltatore ci tiene a dire che non è Andrea da Udine.
1: Va bene, no, non è Andrea da Udine. Ci sono YouTube.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:53, sì. Rally in Germania, ho preso il cartello, Panzerplatte, zona militare, e ancora appeso in camera, ce lo dice Manu da Brescia, cioè andiamo anche all'estero.
2: Devo
1: noi.
2: Devo dire che ci state raccontando che siete tantissimi.
1: Disgraziati.
2: Con una nonchalance.
1: Sì, tutto.
2: Dai, ho preso
1: nome,
2: un
1: cognome, numero. Sì,
2: sì, dai,
1: sì, proprio.
2: C'ho un senso unico che indica il bagno.
1: Domizia da Roma. Io ho i coni stradali dei lavori, quelli in gomma, non di plastica,
2: No,
1: mi
2: raccomando, no, quelli in gomma.
1: Presi durante una notte. Perché è ottimo come tiragraffi per i gatti.
2: Ma puoi?
1: Cioè, anche le signorine fanno queste cose qui, Domizia.
2: Puoi tornare a casa con un cono stradale?
1: Sì.
2: Evidentemente sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
1: Walk. Un minuto dopo le 9, ritardo. Un minuto dopo le 9, ritardo.
2: No, non è quello, ritardo lì.
1: No, siamo a scuola.
2: Dov'è che siamo?
1: A scuola.
2: Dov'è?
1: È un'occasione del comune di Valle Aochina, Bolzano.
2: Va bene. Quindi è il prossimo cartello che si fregheranno.
1: Esatto.
2: Cosa c'è di bello da vedere a scuola?
1: È un po' complicato perché sono tutti a scuola, capisci?
2: I banchi.
1: Non si sa quanti abitanti ci sono perché non li trovano mai. Tutto il giorno a scuola.
2: Scusa, scolastico ormai.
1: soprattutto e lì ci sono i cartelli welcome to scuola e lì welcome to scuola.
2: Va bene, tra poco le news intanto in XS.

0: Costanza. Alle 9.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si infiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito basi americane con missili e droni nel Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.
1: Alta tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia. Il Cremlino respinge le accuse, minaccia ritorsioni verso Berlino. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia.
0: E si aggrava ulteriormente il bilancio della devastante frana dell'alluvione che hanno colpito Nepal e Tibet. I morti accertati sono ora 1130 e ci sono ancora 4462 feriti.
1: La politica italiana discute di legge elettorale. L'ipotesi ballottaggio sembra in ribasso. Dopo il no del centro-sinistra emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto attacco. La Fronda del Nord mette in discussione la sua politica sovranista.
0: Alla cronaca, ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne di Roma, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche.
1: E siamo allo sport calcio. Trovata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli Scott McTominay. Lo scozzese dovrà operarsi al cuore. Si tratta di un intervento di routine. Dovrebbe tornare in campo tra una quarantina di giorni.
0: Ancora calcio in Coppa Italia. Il Monza ha battuto 1-0 il Torino. Granate eliminati. I Brianzoli sfideranno il Milan. La Cremonese ha sconfitto 2-0 il Parma, ma questo non ha evitato l'esonero dell'allenatore Giampaolo. I grigio-rossi nel prossimo turno affronteranno il Como.
1: E passiamo al tennis. A US Open Lorenzo Sonego è eliminato da Zverev, ma il piemontese ha ceduto soltanto al quinto set. Lorenzo Musetti invece ha battuto il britannico Frey e si è qualificato per il secondo turno.
0: E si apre oggi l'83esima mostra del cinema di Venezia. RTL 102.5 è ancora una volta radio ufficiale della manifestazione. Tutto l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Sarà un mercoledì ancora estivo sul nostro territorio. I valori massimi diurni più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud con picchi fino ai 36 gradi, valori non oltre i 32 al nord. Segnaliamo dei fenomeni sull'Appennino meridionale e sui settori alpini orientali. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Down This House is Skin su Radio Freccia alle 9:11 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo Alfredo Bia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Vi abbiamo lasciato con due così, richieste. La prima è quella di raccontarci quali souvenir avete stradali avete in casa. Pensavamo di andare avanti, no, con 5 minuti
1: Roberta,
0: con questa cosa
1: qui, parlare
0: di... sono arrivati centinaia di messaggi.
1: Esatto, infatti io ho già messo servizio d'ordine qui fuori dagli studi di Freccia, perché non vorrei tirassero via il cartello.
0: Che avete arredato le vostre case
1: abbastanza
0: con cose appartenenti alla pubblica amministrazione.
1: Se tra un furto e un altro vi avanza del tempo, diteci come si chiamano gli abitanti di scuola,
0: giustamente qualcuno dice sì, voi li sgraffiniate, però poi noi ci tocca ripagarli perché è roba dello Stato.
1: Questo lo sappiamo.
0: È roba pubblica.
1: Abbiamo scoperto che un articolo da furto molto amato dalle donne è il cono, quello che si usa
0: adesso
1: per strada.
0: Che è porno, sembra.
1: Per una volta che non penso in maniera... perché Domizia aveva detto che è ottimo per i tiragrafi per i gatti.
0: Ci metti
1: Laura che dice perfetto, stasera vado a cercarlo.
0: Quell'ingomma
1: sono perfetti per i gatti, e stasera vado a cercarlo, io abito nella provincia di Como.
0: Ho capito, scusa, ma adesso non è che andate su commissione a rubare la roba, perché...
1: ma se torna utile, scusami, perché
0: posso,
1: non prende?
0: Usciremo vivi da questa puntata.
1: Non lo so. Io per anni ho avuto in camera la transenna.
0: Ma come la transenna?
1: Comoda da portare in casa, ecco. Comodissima per appendere i vestiti, ma a un certo punto il mio compagno ha detto, trasferendoci, ha detto basta, transenna no.
0: Secondo me con le stampelle appese, tanta roba.
1: Vedi,
0: per le giacche, le cose corte.
1: Poi te la porti in un attimo a casa, eh.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: 9:18 sì. Amministrazioni comunali, attenti ai coni stradali perché comunque sono affascinantissimi.
8: Buongiorno sfrecciati, a proposito di oggetti strani rubacchiati qua e là. Come? Oggetti della pubblica amministrazione, mio marito qualche tempo fa si è portato a casa pensando loro di dare una nuova famiglia,
7: certo,
8: alcuni

0: time of the season, The Zombies su Radio Freccia alle 9.22 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Niente, noi... a proposito di campagne solidali, sentiamo questo.
1: Ragazzi, ricordatevi che è vietatissimo rubare i segnali stradali.
2: Vero.
1: Infatti, io li ho solo adottati, quelli che erano in chiaro stato di abbandono. Quindi, in garage ho un bel segnale di stop, un divieto di transito per mezzi pesanti, un segnale di ingresso dell'autostrada. Però, tutta roba trovata in stato di abbandono, nei fossi, vicino ai bidoni, eccetera. Quindi mi raccomando, adottate i segnali stradali.
2: Bravo.
1: Ciao, non sono Marcello da Ferrara.
0: No, non sei Marcello da Ferrara. Hashtag adotta un segnale o adotta un cono. Tra poco lanciamo appunto la campagna solidale con gli SMS.
2: Mio cugino, è già qui, è una strozzata perché non è tuo cugino, ma sei tu, saranno 30 anni che tiene a casa una fermata dell'autobus della vecchia linea 212 dell'ATAC. Sappiate,
0: ma con
2: che...
0: la pensilina, fammi capire.
2: Tutto.
0: C'è la pensilina con la panchina.
2: La tiene come uomo morto, cioè come l'omino con la stampata. Ecco, il bello che per un periodo c'era la gente che aspettava l'autobus, ma siccome non c'era più la fermata, giù imprecazioni.
0: No, perché l'autobus non si fermava più.
2: No, non c'era più. L'ha portata via. Poi ci sono gli artisti del furto.
3: Allora. Buongiorno sfrecciati. Allora, premetto che non sono stata io, ma qualche anno fa il comune di Mascalucia in provincia di Catania mise un cartello, però una lettera per volta, appunto, dove c'era scritto Mascalucia, si vedeva da una curva in prospettiva. Sì. E queste lettere sono state rubate 3 o 4 volte, poi il comune ha rinunciato. Ma la cosa bella è che non venivano rubate tutte, ne lasciavano sempre 4 ed erano S-U-C-A.
2: Ops. Che poi da quelle parti ha più effetto che da altre. Ecco, artisti,
0: c'è del genio.
2: Che chic, soprattutto.
0: C'è del genio. 366-663-444-66. C'è, secondo me, adesso vediamo se.
2: Oh, signore.

0: Imagine Dragons su Radio Freccia, Popolo Criminale del rock and roll. Devo dire che insomma raramente ci avete stupito come oggi.
1: Come oggi, sì, è criminale sia su terra che su mare, comunque sia, perché non si tratta di cartelli, ci dice il nostro ascoltatore o ascoltatrice, non si sa. Qualche anno fa esco con la barca dal porticciolo 4 del mattino, buio pesto, pam, prendo qualcosa. Cos'è? Quando inizia a farsi un po' luce, era una boa che era ovviamente attaccata.
0: Certo.
1: Cosa faccio? Faccio il giro, taglio la cima e la carico.
0: Perché?
1: Ne becco avanti altre tre, le taglio e me le porto via. Comunque lo usate in un campo gara.
0: Cioè, ma io dico, ma poi le boe in mare sono importantissime.
1: No, perché lui dice non erano segnalate, quindi dovrei essere dalla parte del giusto. Certo,
0: ho
1: sì, adesso che te l'abbiamo anche detto.
0: La protezione indebita non è mai la parte del giusto.
1: Ah no, non funziona così.
0: No, direi
1: ma,
0: di no.
1: Vabbè, pensi tu.
2: Il cartello in questione era un divieto di 30 km orari. Ovviamente non era per il suo compleanno.
0: Ah, okay.
2: 30 anni.
1: Ah, non faceva 30 anni?
0: No.
1: No. Ah!
0: Va bene.
1: Ah, benissimo.
0: Perfetto.
1: Però, no, così è una constatazione.
3: Buongiorno, sprecciati.
1: Sì.
3: Luca da Padova.
0: Buongiorno.
3: Io ho un grande amico che ha lo stesso cognome di un paesino del Vicentino.
1: No.
3: E dopo una serata un po' alcolica,
1: certo,
3: abbiamo preso il
1: welcome,
3: l'indicazione del paese, e lui la conserva ancora a casa.
1: Certo, che bel ricordo. Ciao. Lo carezza ogni tanto.
0: Sono andati apposta lì?
1: Eh sì.
0: Oppure era lì nelle vicinanze,
3: no,
0: già che c'erano.
1: Facciamo qualcosa già che siamo lì.
0: Non l'ho capito, perché se sono andati di proposito, cioè hanno anche capito, fatto
1: così
0: dei
1: è preterintenzionale anche, premeditato anzi.
0: Hanno impostato il navigatore, andiamo lì e ci fottiamo il cartello.
1: Che regalone.
0: Tra poco! Tra poco, Gianluigi Riccardo.
1: Sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.35,
2: mercoledì 2 settembre 2026, riparte la stagione del Rock Morning Daily con Gianluigi Riccardo. Buongiorno.
3: Rock Morning,
2: buongiorno. Ultime rock news.
3: Allora, siamo abbastanza in tema, abbiamo un po' di uscite in tema, diciamo. Sì. Ad esempio, stavo ascoltando un'intervista di questo artista francese che si chiama Max Jury, che ha suonato allo Ziget qualche settimana fa.
2: Sì.
3: Nella quale, oltre a aver detto che i Slipknot sono l'Ariana Grande del rock,
2: ecco,
3: che è un'uscita comunque interessante. Sì. Perché diciamo sono molto funk a suo modo,
2: sì.
3: Ha rivelato insomma un episodio simile a quello raccontato dalle nostre sfrecciate, perché una volta si trovava lì con un fan che voleva assolutamente un autografo. Dove lo facciamo questo autografo?
4: Sì.
3: Boh, non ho un foglietto, non ho nulla, non ho niente, boh. Alla fine insomma c'era lì una transenna,
4: sì.
3: E il fan ha detto beh, ciao, fammelo qua. Quindi questo è tornato a casa con una transenna autografata da questo artista francese, e lì a casa ha questa bella transenna messa in salotto.
2: Speriamo non fosse arrivato in moto.
3: Infatti, comodo insomma. Però sai, a sto punto io mi aspetto di tutto.
4: Anche noi.
2: Anch'io. Ci sono gli ACDC, Rock Money.

0: su Radio Freccia, buon mercoledì 2 settembre 2026, eccezionalmente di mercoledì, siamo con Gianluigi Riccardo per le ultime rock news.
1: Allora, a parte che secondo me Bon Scott qualche cartello a casa se l'è portato, così, se tanto mi dà tanto.
0: Ci avrà una casa museo Bon Scott,
1: secondo me, insomma,
0: con qualche cartello australiano.
1: All'epoca qualche cartello australiano se l'è portato, ma a parte questo...
0: Perché l'ha preso con la moto, dice.
1: Esatto, sì, anche lui.
2: Quello dei canguri, il cartello.
1: Ma a proposito di, come dire, diciamo, espropriazioni che non si fanno abbastanza particolari, qualche giorno fa in Arizona, fuori un concerto dei Good Charlotte, prima devi svoltare
0: Siri,
1: adesso, dei Good Charlotte e gli Avenged Sevenfold, è successo che una giovane donna ha pensato bene di rubare un'ambulanza.
0: Cosa?
2: Ne aveva bisogno.
1: No, sì, occhio e croce mi sa di sì, probabilmente sì, a quanto pare, insomma, fuori dal concerto c'era appunto questa ambulanza che era stata chiamata per... un intervento, i paramedici sono usciti lasciando le chiavi nel cruscotto e lei ha detto: beh, sai che c'è, mi sembra un'ottima idea salire sull'ambulanza e andarmene in giro. Poi dopo pochi metri si è schiantata in un'altra auto, in un altro veicolo,
0: e hanno chiamato un'ambulanza per soccorrere.
1: Hanno chiamato la polizia, perché logicamente, insomma, è stata fermata, ha detto: no, ma io normalmente non faccio queste cose, insomma, è una situazione fuori dall'ordinario. Forse anche lei, insomma, oltre alla situazione, era abbastanza fuori.
2: Tanto in
1: credo.
2: America le chiavi o sono nel cruscotto o sono sopra la...
0: Che è questa cosa che loro lasciano le chiavi attaccate?
2: O il parasole, dentro il parasole.
0: Adesso con le accensioni, quelle moderne,
1: non è
0: l'importante è non lasciare la chiave.
2: Ma fa sempre scena.
0: La chiave dentro e chiude la portiera, altrimenti si chiude.
2: Ciao.
0: quella roba lì. Vabbè.
1: Quindi non provate a fare queste cose anche voi, non si fanno.
2: Non
0: fatevi autografare neanche le transenne.
1: Non fatevi autografare nemmeno le transenne. E poi magari tra un pochino possiamo anche entrare... nel dettaglio c'è una notizia sul sito di Radio Freccia che riguarda invece sempre, come dire, comportamenti rivedibili, ovvero le rockstar che si sono più o meno fatte cacciare dalle compagnie aeree.
2: Carini loro.
0: Io ne conosco una che... Vabbè, ma intanto ci sono gli Alto Bridge, In Love and Memory.

0: Love in Memory, versione live, Alto Bridge su Radio Freccia alle 9.47 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Siamo con Gianluigi Riccardo, Ultima Rock News.
1: Sì, stavamo parlando appunto sempre di cose che non si fanno e ho trovato una retrospettiva sul sito di Radio Freccia di incidenti, diciamo, con aerei / compagnie aeree da parte di rockstar, perché ieri nel 2011, ad esempio, Billy Joe Armstrong venne cacciato da un aereo perché gli era stato chiesto di alzarsi i pantaloni perché li aveva troppo bassi.
0: E quindi la vita bassissima. Quelli dai pop, no?
1: Esatto.
0: Che si vede un po' il salvadanaio.
1: Esattamente.
0: La roba lì c'aveva già 40 anni e passa.
1: E quindi ha detto: signora Armstrong, questa cosa non si fa.
0: Si tiri sui pantaloni.
1: Si dia un contegno, si tiri sui pantaloni. Ha detto: no, io non le voglio tirare. Si tiri sui pantaloni, no. Va bene, allora non sale a bordo.
0: Aperto il portellone, prego.
1: Prego, scenda. Secondo me è un po' eccessivo, però vabbè. Un po' più, come dire, comprensibile l'allontanamento celebre di Izzy Stradlin dei Guns N' Roses, che poco prima poi di lasciare la band scatenò un caso su un volo perché, vabbè, si accese la sigaretta nella zona fumatori, non si fa.
0: Ok,
1: però sai, come quella che si fanno la foto con la sigaretta sotto il cartello vietato fumare, che è molto punk.
0: Riot.
1: Ma insomma, a un certo punto ha fatto la pipì dove non poteva perché la toilette era occupata.
0: Non ho capito.
1: Lui si è stufato, ha detto: sai che c'è? Papà, la faccio qui. E quindi insomma è successo un casino. Ma la cosa più bella è stata poi all'epoca la spiegazione del suo addetto stampa, che disse: questo è il modo di esprimersi del ragazzo.
0: È creatività,
1: ha bisogno di esprimersi. Sì. Ce ne sono molte comunque.
0: Fare il creativo da un'altra parte.
1: Anche Liam Gallagher, ovviamente. Sandra Sandir, che è stato bandito a vita dalla Cathay Pacific perché ha creato un caso con hostess, con il capitano, peraltro brandendo uno scone, quindi dolcetti da tè inglesi, minacciandolo e anche contestando la forma che non era come doveva essere.
2: Scusa.
1: Però insomma Liam queste cose le fa e in fondo gli vogliamo bene anche per questo.
0: Questo è d'altro su radiofreccia.it. Grazie Gianluigi Riccardo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Oh, popolo criminale del rock and roll, ci avete raccontato qua. Sappiamo quale galleria di segnali stradali avete adottato, tra virgolette, siete portati a casa.
2: Ma con disinvoltura, utilizzando qualsiasi mezzo, i coni sono andati tanti, quelli di gomma, mi raccomando.
1: Ma perché abbiamo scoperto.
2: Ideali, poi si vedono arancioni,
1: le transenne come cabina armadio, sì, alternativa, sì. Perché insomma le cose corte ci stanno bene.
2: Tutti comunque hanno detto: mi raccomando, garantiamo l'anonimato.
1: Anche se.
3: Io lavoro in ANAS, mi fa piacere sentire queste notizie.
1: A domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Radio Freccia.
2: Le 10 un minuto di questo mercoledì 2 settembre 2026. Caro Jimmy, buongiorno.
3: Guardi, c'è aria di scuola ancora.
2: C'è aria di scuola, ma io ho un problema.
3: Ecco, di
2: oggi,
3: già.
2: Sì, ho bisogno che lei
3: mi aiuti.
2: Non siamo
3: neanche entrati in classe
2: Lo so, lei mi deve aiutare. Oggi ho la faccia d'algoritmo.
3: Che cosa succede?
2: Ho la faccia d'algoritmo.
3: Infatti la vedevo in mutaforma.
2: Capisce che non è bello.
3: Lei mi è un mutaforma.
2: Sono un mutaforma, esatto. E quindi come faccio io a cambiare la faccia d'algoritmo? Mi dia un aiuto, una mano.
3: E lei non mi sta dando specifiche necessarie per poterla aiutare.
2: Ho la faccia di chi vuol convincere gli altri a fare cose che non vogliono fare.
3: Ok, perfetto. Si giri e se ne vada. li lascia lì così, un po' nella noia, e nella noia, per fortuna, potrebbero ritrovare, come dire, creatività, immaginazione.
2: E io cosa faccio con questa faccia?
3: Lei va e tanto muta forma, cambierà nuovamente il suo algoritmo. Troverà qualcuno a cui rompere le balle.
2: Ah, grazie, questa è una buona soluzione, certo. Posso cominciare con lei?
3: No.

0: Alle 10.04, nuovo aggiornamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. Alta tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia. Il Cremlino respinge le accuse, minaccia ritorsioni. Medvedev minaccia e dice: Berlino è russofoba, meriterebbe un attacco diretto. Intanto si fiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito basi americane con missili e droni in Kuwait e nel Kurdistan iracheno. Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone. Si aggrava ulteriormente il bilancio della devastante frana e dell'alluvione che hanno colpito Nepal e Tibet. I morti accertati sono ora 1130, ci sono ancora più di 4.000 dispersi. Veniamo in Italia. La politica si discute di legge elettorale. L'ipotesi ballottaggio sembra in ribasso dopo il no del centro-sinistra. Emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto attacco. La Fronda del Nord mette in discussione la sua politica sovranista. L'economia a balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat. Pesa sull'accelerazione il costo dei beni energetici. Torniamo all'estero. Un'esplosione è avvenuta questa mattina all'alba presso la stazione centrale di Augusta in Germania. Due persone leggermente ferite ai timpani, danneggiati i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Alessandro Di Battista annuncia di stare meglio dopo il malore accusato mentre era a Cuba. L'ex deputato ringrazia i medici per la tempestività delle cure e comunica che dopodomani rientrerà in Italia con un aereo ambulanza, i cui costi saranno coperti dalla sua assicurazione. E in chiusura dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore della RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Tra gli altri riconoscimenti, Samurai J conquista il premio Fimi con Ossessione, Mango e Mengoni quello PMA per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Salda Vinci per Rossetto e Caffè. È tutto per il momento, adesso su Radio Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione estiva in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per almeno una settimana con tanto sole, giusto qualche locale temporale di calore sulle Alpi orientali. Il caldo si fa sentire, temperature massime fino a 34-35 gradi, ma nel weekend toccheremo anche i 37-38 da nord a sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Come? Radio Freccia.
1: Cosa vuoi che sia?
2: Alle 10.15, cosa vuoi che sia questo mercoledì 2 settembre, se non un giorno dove dovremmo avere in questo momento con noi Ivana Faccioli, che invece è a Venezia.
1: Esatto, e quindi la attendiamo più tardi, perché adesso credo sia entrata da poco in sala per vedere il film.
2: O in sala o in una conferenza stampa, non lo so, comunque...
1: È più probabile conferenza, perché oggi c'è la giornata d'apertura,
2: sì, esatto. Quindi alle 10.45 ci collegheremo con Venezia, con Ivana Faccioli, quindi Cinema Show edizione speciale, e dove parleremo ovviamente del Festival del Cinema, e invece non credo che a Venezia parleranno della mia faccia d'algoritmo. Almeno spero di no, ecco.
1: Confermo in realtà, però, perché i primi film iniziano insomma dalle 16 circa.
2: Sì.
1: Di conseguenza ci sono tutte le conferenze stampa.
2: Poi c'è il Clooney che mi diventa leone d'oro. Uè. Alla carriera.
1: Uè, Clooney, uè. Passa qui che ci beviamo un caffettino.
2: Caffettino con Clooney, subito pubblicità, attento.
1: Vabbè, non ho detto mica quale. ho capito. Glielo faccio io. Con la moca.
2: Ah, con la moca. Vabbè, con la moca ci sta.
1: Sì, cos'è? Me lo deve anche offrire lui.
2: Oppure gli offriamo un whisky.
1: Potrebbe essere una buona idea. Subito un attimo che è una pubblicità. Attento.

0: Whiskey in the Jar di Lizzy alle 10.21 di questo mercoledì 2 settembre 2026.
1: Sì. Quella capigliatura lì ci staresti bene.
0: Io con la parruccona da Phil Lynott.
1: Da Phil Lynott. Ti ci vedrei.
0: Ma sì, il baffetto, però devo tingermelo perché non
1: no,
0: ce l'ho
1: no,
0: più
1: no,
0: nero.
1: Così come no, sei. Così. Ah, sì. Così con la faccia d'algoritmo.
0: Vabbè. A proposito di faccia d'algoritmo, c'è gente che ha subito pensato che questo possa causare qualche disagio.
1: No, ma vada.
2: Ogni mattina una faccia d'algoritmo si sveglia e sa che dovrà correre velocemente se non vorrà che gli facciano la radice cubica.
1: Sì.
0: È dura la vita della faccia d'algoritmo.
1: Ma scherzi.
0: Cioè,
1: ma
0: guarda, già mi sento affaticato.
1: Pensa se ci metti anche la potenza.
0: La pre.
1: La prepotenza, la potenza matematica.
0: Ah, la potenza. Eh beh, certo, quello sì. C'è chi invece considera il tutto un possibile vantaggio.
3: Devo dire però a tuo favore, caro zio Eddie, che la faccia d'algoritmo ti sta bene.
1: Vedi?
3: Ti dona. Quindi perché cambiarla? No, lasciala infatti. Così com'è.
1: Esatto.
3: Al bibì.
1: Tanto cambia da sola, te l'ho detto, muta forma lui, oggi è muta forma. Cioè abbiamo questo cipiglio, sì. Come si direbbe, da entrata scolastica, perché qui prima sembrava veramente di stare entrata in classe.
0: È vero,
1: C'è quello che parla della cosa dell'estate, quell'altro che dice, ma come mai, cosa mi è successo? Quell'altro che ti dice, oh te la do. Ma cosa? La notizia, subito. Vabbè, qui malizia,
0: Profumo d'intesa,
1: certo.
0: Sì, vabbè.
1: Occhio che subito pubblicità,
0: sì, esatto.
1: Attento, è un attimo, non so più dire un cazzo, guarda, però.
0: Senti, no, sarà io però ho un problema ulteriore, un problema ulteriore. Se io la faccia d'algoritmo, che tipo di algoritmo sono? Nel senso, è vero che cambio, ma in questo momento tu cosa vedi guardandomi? Che algoritmo vedi?
1: Lo vedo in panne.
0: In panne?
1: Sì, un algoritmo in loop.
0: Che non è in grado di...
1: Di mutare.
0: Di mutare.
1: In questo momento.
0: Quindi mi sono fermato su...
1: Non lo so, su qualcosa. Magari su un pensiero, su un'emozione.
0: O un prodotto da forno.
1: Un dubbio.
0: Sono fermato su un prodotto da forno.
1: Ah sì? Quale?
0: Adesso devo capire.
1: Devi capire.
0: Un attimo.
1: Ti devi capire.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
0: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Freccia.
4: 10.31, ricordiamo che alle 10.45 ci collegheremo con Venezia, con Ivana Faccioli per l'apertura del Festival del Cinema. Nel frattempo noi abbiamo a che fare con la mia faccia d'algoritmo. E c'è gente preoccupata.
5: Ma come?
6: Ma non lo so se adesso si chiama algoritmo o vabbè, è cambiato tutto, chiamiamolo algoritmo. So, se voi per pulirvi l'algoritmo usate il bidet, chiamiamolo algoritmo.
5: C'è confusione nell'aria.
4: Sì, c'è confusione.
5: C'è grossa confusione.
4: C'è grossa confusione.
5: Ma questa è colpa dell'algoritmo, comunque.
4: Sì, colpa dell'algoritmo che non funziona bene. E dall'altra parte ci sono delle riflessioni su di noi.
7: Vabbè ragazzi, ma voi non siete normali.
5: No, infatti, benvenuto nel club anche a te, caro amico.
4: Tu hai mai detto di essere normale?
5: No, mai. Infatti, benvenuto nel club.
4: Cioè, infatti, qual è il punto? Non capisco. Poi da vicino nessuno è normale, come è noto, quindi...
5: Ma dove?
4: Fatti vedere un po'.
5: Fa vedere.
4: Io la faccio d'algoritmo, ma tu non sei normale?
5: No, per niente.

0: L'unica cosa che ti ha fatto venire in mente il tuo algoritmo che ti sta dominando in questo momento, sì, il nome è Angie.
1: Angie, esatto.
0: È saltato fuori questa roba qui.
1: Lo so, però...
0: che loro ci avevano già scritto sta canzone.
1: Sì, ma... allora, c'è qualcuno, Alice, che ha scritto, sì, da normale nessuno è vicino come cantano i Vintage Violence. No, in realtà la frase era da vicino nessuno è normale, che è stata citata ed è famosa grazie a Franco Basaglia, psichiatra italiano fondamentale per la gestione dei manicomi. La scrisse, ho scoperto originariamente, in una canzone, Caetano Veloso.
0: Pensa un po'.
1: In una canzone si chiamava la canzone Vacca Profana.
0: Quella Vacca Profana. È stato parecchio dalle nostre parti, eh?

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 10:44, le Good Vibrations, come annunciato e previsto, collegamento con Venezia con Ivana Faccioli. Ciao Ivana.
2: Ciao Ivana.
3: Buongiorno, buongiorno, qui dal Lido c'è già un fermento. Pensate che c'è un ragazzo che è sul red carpet con la tenda dal 29 agosto.
2: Ah, e
3: dico solo questo.
2: Alla
3: è arrivato un po'
2: soggiorno.
3: In anticipo. A dimostrazione che insomma il pubblico ama tantissimo questa mostra che si apre stasera all'83esima. Ci saremo anche noi in sala grande alla cerimonia d'apertura. I conduttori sono due quest'anno, due attori, Greta Scarano e Nicolà Mopà, che è un attore giovane che conosce bene chi ha visto Mare Fuori, ma poi ci sarà il film d'apertura, finalmente inizieremo ad andare al cinema. Il film d'apertura è Ink di Danny Boyle, un regista britannico famosissimo, sì. Autore di capolavori come The Millionaire, come Trainspotting, come 28 anni, tutta la trilogia, insomma. E il film è su Rupert Murdoch, su questo magnate dell'editoria, ma in particolare sull'anno 1960.

0: 1989, quando lui comprò il quotidiano britannico Sun e lo trasformò in un quotidiano, quelli che chiamavamo scandalistici, adesso è una parola che va un po' meno di moda, ma rese il quotidiano molto simile a quello che sono i social oggi, cioè faceva vedere cose che la stampa allora assolutamente non faceva vedere. E Rupert Murdoch in questo film è interpretato da un grande attore che è Guy Pearce, e stasera quindi lo vedremo come film d'apertura in concorso.
1: Ok. Quindi, senti, invece il Leone d'Oro al Giorgione Nazionale quando viene dato alla carriera?
0: George Clooney, allora, l'anno scorso non l'abbiamo visto questa benedetta gastroenterite, invece oggi pare che si presenterà in conferenza stampa, io finché non lo vedo non ci credo, tra circa un paio d'ore, e sarà sul palco per questo Leone d'Oro, è già arrivato a Venezia, alloggia al suo solito modesto hotel Cipriani dove, dove è abituato a stare, e Leone d'Oro alla carriera, ci sarà la Laudatio, cioè il discorso con cui viene assegnato questo premio, fatto da Laura Dern, che è un'attrice che aveva condiviso con lui un film a inizi carriera e che l'aveva ritrovato 40 anni dopo nel film J. Kelly, presentato l'anno scorso a Venezia, in cui George Clooney raccontava sostanzialmente la sua vita, quindi sarà lei a elogiarlo pubblicamente.
2: Beh, ottimo. Senti, allora, com'è un attimino lì l'atmosfera? Perché, insomma, dalle tue parole si evince che c'è grande fermento, come sempre, no? In apertura di un grande festival come quello di Venezia, ma i giovani, io voglio sapere un po' dei giovani, tu che sei tanto attenta a questa cosa.
0: I giovani sono la parte più presente della popolazione qua. Io ho incontrato davvero anche l'anno scorso tante comitive di ragazzi che le vacanze estive le fanno qui. Cioè decidono di spendere i loro soldi per stare a Venezia, anche insomma con condizioni ricettive non propriamente economiche, certo, ma proprio per l'entusiasmo che ci mettono, e per loro poi è anche magari più facile rispetto a una persona più avanti con l'età stare in tenda sul red carpet per una settimana, no? Quindi chiaro, l'atmosfera è assolutamente, c'è qualche polemica ancora come l'anno scorso sulla Palestina, perché il comitato Venice for Palestine voleva che fosse esposta la bandiera della Palestina, ci sono 4 film che parlano di quella situazione, il presidente ha chiarito che loro possono esporre le bandiere solo di stati riconosciuti dal governo italiano e quindi la Palestina non è riconosciuta e loro la bandiera non la possono mettere, ma c'è tanta polemica, si è esposta anche la conduttrice Greta Scarano, l'anno scorso la Fanelli era stata criticata perché non aveva preso posizione, Greta Scarano invece si è presentata anche sulla spiaggia a fare le foto col ventaglio a forma d'anguria che è il simbolo della Palestina, certo, quindi si è molto esposta.
1: Certo. Senti Ivana, a chiudere, ma c'è un favorito per la vittoria? Qualcuno pensa che ci sia uno davanti agli altri già?
0: Allora, qui si vocifera di un Nanni Moretti che ha avuto un rapporto un po' contrastato con la Biennale, potrebbe avere questo grande risarcimento, però in linea di massima non c'è mai un favorito, perché i film noi iniziamo a vederli da domani, ognuno poi si fa la sua idea, non trapela nulla di quello che pensa la giuria, però insomma la suggestione di Nanni Moretti è presente.
2: Molto bene, allora noi ci risentiamo in questi giorni, in queste ore,
1: domani
2: per la precisione, grazie a Ivana Faccioli come sempre, buon festival, buon divertimento e viva il cinema.
1: Grazie
0: a voi, vado da Giorgio.
1: Salutacelo.
2: Salutelo.
1: Ciao.
2: Lo attendiamo anche con la gastroenterite, quello che vuoi.
0: Certo.
2: Una pacca sulla spalla e via.
1: Con la gastroenterite noi siamo
2: bravissimi. Ma non ti preoccupare, un po' di busco, pane vi andare. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Zombies, The Cranberries alle 10.53.
1: È uno solo.
0: Sì, che io sappia, sì, della canzone. Poi,
1: la canzone è uno zombie.
0: Ma è una metafora, dai. È una certo. canzone dedicata alla guerra, insomma.
1: dedicata
0: contro la guerra.
1: Tento che subito pubblicità.
0: No.
1: Un attimo, oggi è tutto pubblicità.
0: Oggi siamo. È tutto un messaggio
1: propaganda.
0: È messaggio subliminale. Ogni cosa che diciamo è pagata.
1: Lo so, questa è colpa dell'algoritmo che va.
0: Esatto,
1: smacciulla il cervello, non si capisce niente.
0: Non riesco a fermarlo. Come tirami in garontolo.
1: Con cosa? Gomito. Polso.
0: Gomito.
1: Dita.
0: Ginocchio. Gomito.
1: Sì. Ah, poi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 un minuto, caro Jimmy, non solo oggi ho la faccia d'algoritmo, ma ho anche un'altra novità. Volevo dirti che ho preso un ufficio stampa.
2: Ottimo.
1: E sta già lavorando.
2: Senti, serve sempre.
1: Tu senti che roba che ha fatto per l'intervista che abbiamo realizzato con Ivana.
2: Ah.
3: È considerato uno dei più grandi giornalisti della storia. Scomodo, irriverente, fastidioso. Con la sua penna sono emersi tutti i lati oscuri del mondo.
1: Ulla.
3: E anche oggi ha dimostrato le sue doti.
1: Anche meno.
3: Con la sua domanda a Ivana. Ivana, il Giorgione nazionale, che fa? Ecco, queste sono le domande a cui noi tutti attendiamo risposte. Eddie Berni, il giornalista scomodo.
1: Che dici, lo tengo come ufficio stampa?
2: Io credo che ti faccia solo che bene. Spero che ti smuova l'algoritmo.
1: Però non so da che parte me lo smuove, capisci? Questo che è un po'...
2: Lascia fare.
1: Lascio fare.
2: Tu lascia fare.
1: Lascio fare Guns N' Roses.
2: È bravo.
1: Ecco, loro bussano e vediamo cosa succede.
2: Ecco, non è mai detto che sia proprio quella parte lì. Potrebbe essere...
1: Oh, un'altra porta?
2: Non so, purgatorio.
1: Purgatorio?
2: Inferno. E se lo contempliamo...
1: Ma è una gioia.
2: No.

0: Alle 11.07 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Alta tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia. Il Cremlino respinge le accuse e minaccia ritorsioni. Medvedev minaccia e dice Berlino è russofoba, meriterebbe un attacco diretto. Si infiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito basi americane con missili e droni in Kuwait e nel Kurdistan iracheno. Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone. Ancora esteri, si aggrava ulteriormente il bilancio della devastante frana e alluvione che hanno colpito Nepal e Tibet. I morti accertati sono 1.130, ci sono ancora 4.462 dispersi. Veniamo in Italia, la politica discute di legge elettorale, ipotesi ballottaggio sembra in ribasso dopo il no del centro-sinistra, emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto attacco, la fronda del nord mette in discussione la sua politica sovranista. L'economia, balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre del 2023, lo rileva l'Istat, pesa sull'accelerazione il costo dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Torniamo all'estero, un'esplosione è avvenuta questa mattina all'alba presso la stazione centrale di Augusta in Germania, due persone leggermente ferite, ai timpani danneggiati i vetri anche di alcune finestre. Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne di Roma, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. E Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore dell'RTL 102.5 Power Hits estate 2026, stasera il Radio Z Future It's Live. E in chiusura il calcio, trovata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli McTominay, lo scozzese dovrà operarsi al cuore, si tratta di un intervento di routine. È tutto per il momento, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione estiva in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per almeno una settimana con tanto sole, giusto qualche locale temporale di calore sulle Alpi orientali. Il caldo si fa sentire, temperature massime fino a 34-35 gradi, ma nel weekend toccheremo anche i 37-38 da nord a sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:16 di questo mercoledì 2 settembre.
2: L'algoritmo si sta spaccando,
1: si sta inciampando
2: sì, contro però, un'altra canzone sì. Che ci vede soprattutto protagonisti.
1: Sì, ma
2: attenzione.
1: Soprattutto perché dobbiamo dire una cosa importante.
2: Appunto, l'algoritmo si intoppa, ma sì. Adesso recupera perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti, niente po' di meno che dei Black Keys. E allora, subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special End Contest e beccatevi qui. Per fortuna l'algoritmo si era inceppato, il suo algoritmo, perché ci ripropone invece Black Keys con...
1: Bello!
2: Yeah. Andi qua, where there's smoke, there's fire.

0: Black Keys, 11:21 di questo mercoledì 2 settembre. Ho svegliato Jimmy che stava facendosi un pisolino.
1: No, ero solo distratto.
0: Allora, due cose importanti.
1: Cerco di evadere l'algoritmo.
0: Allora, uno, prima di evadere l'algoritmo, lanciamo la grande richiesta.
1: Mi sembra giusto.
0: Ok, quindi 366-663-4466.
1: La grande richiesta!
0: Vi scappa una canzone, fatela scappare dentro la nostra chat e fra tutti i messaggi.
1: Ma così siamo un bidone praticamente.
0: Beh, grosso modo.
1: Amunnez.
0: Però all'interno della Amunnez, come sanno gli esperti, ci si trovano delle perle, si trovano delle meraviglie.
1: Mi piace che tu vai a ravanare.
0: Esatto, cioè è noto che se ravani in Amunnez prima o poi trovi qualcosa di buono. Senti cosa ho trovato.
1: Con tutti gli sprechi che ci sono.
0: Ma senti che blues ci mandano i nostri ascoltatori.
2: C'è Jimmy D, insieme di Bernie, al mattino mangiano due bomboloni, per poi condurre le buone vibrazioni senza sapere che c'è l'algoritmo, senza sapere chi c'è l'algoritmo.
0: Benissimo. Io sarei per mandarlo ai Black Keys.
1: Io
0: secondo me è un pezzo pronto. Guarda.
1: Io ho un numero di uno bravissimo.
0: Ah, ok, pensavo dei Black Keys.
1: Sì, anche loro.
0: Sono bravissimi.
1: Sì, c'ho Pat Kearney. C'ho il numero di Pat Kearney.
0: Ok. Visto che vengono fra pochi giorni in Italia, regaliamo anche i biglietti. Secondo me, se in apertura ai Black Keys ci fosse questo nostro ascoltatore con questo brano.
1: Come questo brano di sostegno.
0: Esatto, sì. Poi noi andiamo sul palco e gli facciamo aria, lo aiutiamo.
1: Portiamo i bomboloni.
0: Ce li mangiamo.
1: Poi li tiriamo direttamente quelli che avanzano.
0: Sai che è una buona idea.
1: Quelli scaduti del giorno prima.
0: Sì, tipo padel. No?
1: Perché nel frattempo sono diventati belli tozzi, duri.
0: Mi piace.
1: Un po' rimbalzosi, ma vabbè.
0: Mi piace l'idea.
1: Anche a me. Tanto siamo amici con lui, quindi ci possiamo permettere questo ed altro.
0: Grande richiesta: 366-663-4466. Una canzone che volete ascoltare domani dalla vostra radio preferita, che saremo noi. Scrivetecela e noi, fra tutte le vostre proposte, ne sceglieremo una che metteremo in onda.
1: Anche il ripieno del bombolone da tirare.
0: Dai!

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: 11:31 di questo mercoledì 2 settembre 2026, di Ben e Jimmy D in onda col prestigio e il privilegio che li contraddistingue, per parlare di musica, ovviamente con la grande richiesta, ma anche per fare l'ennesima puntata della nostra rubrica preferita, ovvero Lenny Kravitz.
7: Esatto. Guardi, non mi stavo mettendo le cuffie apposta, perché siamo veramente arrivati alla 4796esima puntata della diciottesima stagione.
6: Esatto. Allora, la domanda che sorge spontanea è: cosa mangia Lenny Kravitz?
7: No. Questo lo sanno.
6: Cosa beve Lenny Kravitz?
7: No, nemmeno. Cioè, scusi, queste si sanno queste cose. Lei, mi scusi, in qualità di algoritmo.
6: Che sveglia ha sul cellulare Lenny Kravitz?
7: Ecco, questo è già meglio. Questo è già meglio perché così si aggiorna questo algoritmo.
6: Questo potrebbe
7: essere. Facciamo delle domande.
6: La canzone potrebbe essere questa: si sveglia con Thinking of You. Pensa, sì, che figo.
7: Oppure Lenny Kravitz la mattina prega

0: Thinking of You, Lenny Kravitz. E come sapete abbiamo questa nuova rubrica dedicata appunto a Lenny Kravitz, e la domanda che ha fatto il buon Jimmy è: ma Lenny Kravitz prega?
1: Ma sì, era per uscire un po' dal canone. Cioè, tutti sanno cosa si mangia ormai, sanno anche che cosa,
0: che è vegano,
1: cosa porta, certo, nel letto, sì, tra un po'. Sì, cioè, sì. Beh, sappiamo cosa, so. Cosa non mette più.
0: Va bene,
1: cioè, sappiamo.
0: Abbiamo un messaggio.
2: La mattina Lenny Kravitz viene pregato, non prega.
0: Vedi?
1: Quindi te prego.
0: C'è un
1: Len, te prego.
0: Cioè, a casa sua ha messo una basilica. Come è costruita la basilica di Lenny Kravitz secondo te?
1: Secondo me tu lo vedi ancora troppo a mito.
0: A forma di tartaruga, secondo me.
1: Secondo me invece gli dicono te prego, a Lenny. Sta fermo un attimo. La smetti, per
0: leggiti
1: mi
0: un
1: fai
0: libro.
1: Sentire una merda.
0: Dormi.
1: Basta. Falla finita.
0: Mangiate una pizza.
1: Non farla finita nel senso fisico del termine.
0: Sì, certo.
1: Meno.
0: Sì, meno.
1: Un po' meno.
0: Anche perché.
1: Invece lui è tranquillo, è sereno, è paccioso. Io da questo punto di vista lo invidio un po'. E bella per lui. Cioè, devi fare.
0: Avrà un difetto nel mio.
1: Ma sicuramente, ne avrà mille, non so. Si toglie le unghie dei piedi con le mani, non
0: la
1: so,
0: lucevalgo,
1: per dire,
0: che non è un difetto, però insomma comunque un qualcosa.
1: Beh,
0: insomma,
1: è un difetto, cioè, da un punto di vista meccanico corporeo,
0: certo,
1: poi rompe le
0: balle
1: là,
0: oppure
1: strutturalmente parlando,
0: non lo so,
1: non sa usare ci spati la mattina,
0: non sa usare
1: sempre.
0: Excel,
1: non sa usare Excel, cioè, per esempio, quando starnutisce fa questo questo rumore qua orribile, rombi i coglioni,
0: qualcosa ce l'avrà
1: sicuramente,
0: cioè. Oppure
1: si scappa e li attacca a un tavolo, non lo so.
0: Ah beh, quello potrebbe
1: scappa
0: essere
1: al naso,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo,
1: mette,
0: certo,
1: le dita nel naso,
0: quello sì, potrebbe essere,
1: non era chiaro,
0: sì, ma era molto chiaro,
1: era chiaro.
0: Non lo so ma che difetto ce l'avrà, non è possibile che questo uomo sia, tanto alla mia età sembra mio figlio, cioè, ma è possibile,
1: sembra mio figlio.
0: A lei.
1: Vabbè,
0: poi io sono più scuretto, quindi secondo me è più mio che tuo.
1: Dipende.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.46 di questo mercoledì 2 settembre 2026 ci tuffiamo nel blues, come tutti i mercoledì a quest'ora, le Blues Vibrations. Oggi andiamo con due artisti recenti, due artisti giovani, due artisti che confermano che il blues è una musica vivissima e che ha tanti artisti giovani che si ispirano a questo tipo di suono per raccontare le proprie sensazioni, le proprie sfighe, le proprie emozioni. La prima cantante è Sarah Hartman, un'artista queer di 30 anni, newyorkese, che ha lavorato anche a Berlino, ha girato il mondo, eccetera. Questo è un pezzo che si intitola Heart Like Home ed è uscita a luglio di quest'anno.

Sarah Hartman, Heart Like Home, dal vivo, registrata dal vivo in studio, però evidentemente decisamente senza orpelli e senza sovraregistrazioni. Sarah Hartman, dicevo, cantante americana, giovane perché ha 30 anni, è artista queer che ha anche smesso di suonare, si era presa una pausa dalla musica e ha ripreso a suonare, a scrivere, ha fatto un album recentemente in relazione alla malattia di sua madre, perché come spesso succede uno scrive le cose quando sta male e quindi anche questa ragazza si è messa a scrivere canzoni di nuovo e a cantarle con questa voce incredibile a causa di un problema serio della sua vita familiare. Lei attualmente vive a Berlino, tenderei a seguirla perché mi sembra veramente, quel che si dice, una che ci sa fare, così come ci sa fare l'altra artista, anche lei giovane, che vi propongo per la seconda canzone di queste Blues Vibrations. Lei si chiama Kels, è originaria di Pittsburgh, vive ad Atlanta, è un'artista indipendente come anche appunto Sarah Hartman, è una ragazza che gira in tour e fa un sacco di concerti dal vivo, come spesso succede quando deve cominciare a lavorare, insomma. E l'ho scoperta quasi per caso, ho appena fatto un EP che dovevo appunto uscire nel 2026 ed è uscito nel 2026. La canzone si chiama Six Feet Under ed è un blues quasi gospel che merita un ascolto particolare, perché nel momento in cui ci sono artisti giovani, artiste in questo caso, sono tutte e due ragazze, che mettono insieme la modernità dell'arrangiamento, la capacità di raccontare storie anche attraverso il video di questa canzone è particolarmente potente, quindi se ci seguite in radiovisione vi consiglio di guardarlo, e al tempo stesso però andando a recuperare le grandi radici del blues, che resta sempre la musica migliore per raccontare se stessi. Kels, Six Feet Under.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con me,
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Mezzogiorno e 01 di questo mercoledì 2 settembre 2026, le mie adenoidi mi hanno lasciato, ma per fortuna c'è il dottor Mann. Buongiorno, doc.
4: Noi siamo i giovani più giovani
5: di questo. Però abbia pazienza, ma sembrava quasi che avesse pigliato col mignolino nell'angolo del comodino.
3: Ma io chi lui? Sì, io per fare spettacolo farei qualunque cosa, anche sopprimere il mio mignolino. Vuole sopprimere il mio mignolino? Faccio
4: no, adesso non andiamo su queste soluzioni drastiche. Poi voglio dire, ma Jimmy, ma chi ti credi di essere? Tu stai perculando un monumento di quelli di 50 ragione, metri ragione. Proprio di altezza, quelli che si fanno nelle steppe eurasiatiche, capito? Per il dittatore.
5: Non me ne voglio, non me ne voglio.
3: Che cosa devo prendere per fare il monumento?
5: Algoritmica.
3: Sì, no, ok, no, ok, l'algoritmo. Sì.
4: Mani sui fianchi, sguardo in alto.
3: Così? Con aria volitiva.
5: Se vuole mi può mettere anche la perfetto. Mano così un po' alle gemelle Kessler.
3: No, quello. No. Quello è il Dada Umpa.
5: No, questo mi sembra più un
4: genere. Che gemelle Kessler? Lui è un uomo di una dignità assoluta, di un carisma, di una credibilità politica, autorale, personale. Lui è il nostro faro. Infatti da 50 metri di marmo sta cazzo di statua, e sopra c'è una luce che espande, capito? Speranza a 360 gradi.
3: Faccio il faro proprio. Cioè uno arriva dal mare e vede me.
5: Sì.
4: Esattamente,
5: se ne va
4: subito.
5: Alessandria.
3: D'Egitto?
5: Sì.
3: Mi sembra un'ottima idea, grazie.

0: 12.07, nuovo appuntamento con l'informazione qui su Freccia. Il vice premier italiano Tajani solidarizza con la Germania, che ha denunciato episodi di guerra ibrida da parte della Russia e lancia l'allarme: Mosca potrebbe interferire nelle elezioni dei paesi democratici in Europa. Resta alta la tensione intanto con la Russia e il vecchio continente. La Germania accusa Mosca dell'attacco appunto ibrido di un mese fa. Il Cremlino respinge le accuse e minaccia ritorsioni. Si infiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie nelle ultime ore hanno colpito basi americane con missili e droni in Kuwait e nel Kurdistan iracheno. Teheran fa sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone. Ore di paura a Roma, veniamo in Italia. Un uomo ha accoltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale, portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. E voltiamo pagina. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. L'allarme viene lanciato dall'ONU, secondo cui rischia di infrangere gli accordi di Parigi sul clima. In Turchia un cargo è affondato dopo una collisione nella notte con un'altra nave nel mar di Marmara, a sud-ovest di Istanbul. Almeno 10 marinai che risultano dispersi. Pericolo scampato sul Monviso. Gli accertamenti effettuati questa mattina dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone per la grande frana caduta di ieri. Cambio intanto della guardia all'Arena di Verona, laddove ieri sera sono stati incoronati i Pinguini Tattici Nucleari come vincitori del Powerhitz Estate di RTL 102.5. Stasera invece va in onda il Radio Z Future Hits Live. E chiudiamo con il calcio. Trovata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli McTominay, lo scozzese dovrà operarsi al cuore. Si tratta di un intervento di routine. McTominay dovrebbe tornare in campo tra circa una quarantina di giorni. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3B Meteo, situazione estiva in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per almeno una settimana con tanto sole, giusto qualche locale temporale di calore sulle Alpi orientali. Il caldo si fa sentire, temperature massime fino a 34-35 gradi, ma nel weekend toccheremo anche i 37-38 da nord a sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 12 e 16 minuti dobbiamo ribadire che se questa trasmissione si chiama Good Vibrations, un motivo c'è. Un motivo c'è. Noi dobbiamo parlare di cose che ti fanno in qualche modo, anzi ti sollecitano. Come quello che è accaduto a Paola. Chi è Paola?
2: Chiedete a Paola.
1: Grazie, spontanissimi. Beh, che domande fate? Paola Flores, una donna colombiana che per 20 anni, attenzione qua, non perculate, siate rispettosi dell'informazione,
2: no, sì, certo.
1: Ha fatto sesso con un fantasma ogni notte.
2: E fin qui?
1: L'ha lasciato quando ha visto che... praticamente 20 anni non l'ha mai visto in faccia, sempre al buio, perché poi ci sono quelle coppie che tendono, no? L'oscurità agevola, pitim patatam.
2: Maschere.
1: Poi una notte l'ha visto in faccia il fantasma, che però era molto produttivo, no? Mica era Lenny Kravitz, era tosto. E lei ha detto: Paola, ho visto che aveva le zanne e la faccia da gargoyle. Ecco, allora... Io poi sono andato a vedere e dico: ma sai, questo è un caso psichico, sogni, cose, l'incubus, no?
3: La peperonata,
1: ma anche sì, queste figure mitologiche. Poi sono andato a vedere e ci sono molte persone, soprattutto donne, che vantano di aver fatto appunto sesso con degli spettri. Qualcuno ci ha fatto anche un figlio, un fantasma del XIX secolo, questa è un'altra signora. Quindi non lo so, voi è mai capitato?
2: Guardi, io sono andato sul tetto del Duomo e ho visto anche i gargoyle, ma non ho provato attrazione.
1: Bravo, anche perché cadevi di sotto.

0: Woman in Chains, Tears for Fears, alle 12:22 di questo mercoledì 2 settembre bravo, 2026. Bravo. Il dottor Mann ha introdotto un argomento delicato. Io mi sento in dovere di spiegare cosa sono i gargoyle, perché io non lo sapevo esattamente.
1: No.
0: E ho scoperto che alla fine sono i doccioni, ovvero quelli animali. Come dire, demoni, diciamo, che figure, spesso stanno nelle chiese gotiche eccetera,
2: che spuntano da fuori
0: e che sono
1: l'hai avuti sotto al naso per una vita e non sapevi si chiamano gargoyle.
0: Si chiamavo doccioni, pensate,
2: no, guarda, nella cattedrale di Tbilisi
1: chiamare la fontanella Nasone a Roma,
0: no, basta andare al Duomo, come diceva giustamente il buon
2: sta lì, c'è la fermata, sì.
0: Però abbiamo dei messaggi che invece certificano che ci sono
2: sesso con il gargoyle,
0: ci sono dei punti di vista, no, vai.
3: Hola Radio Fresas, I'm Enzo Plasma si danza
2: De Novio
3: De Flores Novio. De la Amanda Flores Sergio Flores, come Belin si chiama, vos assicurar che non l'ho mai tradita con nessun altro cadavere.
1: Bene. Sifolino, bisogna fargli mettere a posto il ponte.
0: Dici che sono quello il problema. Lo spagnolo è perfetto, capito, invece. Sì.
2: Ma c'ha un'età, insomma. Quindi,
0: sentiamo qualche altro vocale.
4: Buongiorno, Doc. Io capisco che la compagnia di Jimmy possa portare a trattare argomenti veramente stupidi, però qui abbiamo superato ogni limite.
2: Hai ragione, però. Ma perché Jimmy è portatore sano di questo tipo di elementi, Marco, così giocosi.
0: Comunque, abbiamo un punto di vista invece che considera una base importante della nostra cultura.
5: Qualche secolo fa si chiamava Spirito Santo. Ciao!
2: No, adesso chiedo scusa. Eddie, pure te, insomma, qui c'ho il Vaticano qui a due passi.
0: Ho capito, ma non è.
2: Santo Padre, non ascolti Eddie Berni, che è veramente un mangiapreti, senza Dio.
0: Non ho detto che il gargoyle
2: è un amico di Lucifero.
1: Guarda che ci stai cascando
0: però,
1: un'altra volta.
0: Che a un certo punto di vista.
1: Ci stai cascando un'altra volta.
2: Veramente, io la scomunica, chiedo.
0: Per fare spettacolo.
2: Leo, la scomunica.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: 12.33 di questo mercoledì 2 settembre 2026, siamo nel paranormale oggi, e non perché i conduttori sono out of time, no, semplicemente perché la notizia che ha proposto il Doc ha a che fare con qualcosa che la scienza non può spiegare, giusto?
7: Infatti non la spiega, però insomma è molto diffusa questa cosa di fare sesso con un gargoyle.
6: Certo, tutti lo fanno.
7: O con un allora, per esempio, ce n'è una signora qui in altra, Stati Uniti. Ho fatto l'amore con un fantasma, 250 anni, è stato molto più bello che con un uomo in carne e ossa.
8: Certo.
7: Lei si chiama Kinky Adrian.
8: ho capito, però queste se
7: sempre,
8: li chiama.
7: Sempre va a prendere in giro gli altri. Ma
8: in
7: insomma.
8: Giro, però una cosa.
7: Ma falla te allora, se
8: no,
7: sei bravo.
8: Per niente, però.
7: Ma mandaci.
8: Lei che vada in giro a dire, certo.
6: Ma questi costumi da gargoyle, dove li vendono?
7: li vendono qui a Piazza Vittorio dagli amici cinesi che saluto. Costano poco, sono acrilici.
8: Quello con le corna e quello con le spine.
6: Senza.

0: Che poi noi diciamo, scherziamo, ridiamo, pitipim e padabam, però insomma il sesso con il fantasma, come da testimonianze di alcune signore che insomma che sostengono di averlo praticato, sì. No? Parlavamo prima di Paola la colombiana che insomma ha fatto sesso col gargoyle per 20 anni di seguito, tutte le notti, oppure Kinky Adrian ha fatto sesso con un fantasma che era 250 anni, il fantasma, sì. Capo dei nativi americani, ma addirittura una cantante, Kesha, ho fatto sesso con un fantasma, ho vissuto un'esperienza paranormale, quindi sapete, uno deve avere anche rispetto delle esperienze altrui, perché poi il sesso con il fantasma, allora, vogliamo essere onesti o ipocriti? L'abbiamo fatto tutti. Tutti, è inutile che tacete voi due, somari, bolliti, perché nel momento in cui il pensiero vaga e la mano scende e l'alba chiara e tutto, cioè tutti fanno sesso con un fantasma al quale diamo un volto, diamo una,
1: allora,
0: persone famose.
1: Forse io non l'ho riconosciuto. Perché sì. Allora, o era Anna Bolena, il mio non c'aveva la testa, quindi non lo so.
0: Forse era Anna Bolena, forse Enrico VIII ti ha mandato un segnale.
1: Può essere, dietro le quinte. Capita,
0: povera moglie di una delle sei mogli di Enrico VIII, insomma, che peraltro imparentata per filo genealogico poi con Elisabetta. Vabbè, ma queste sono cose storiche. Perché Anna Bolena?
2: Perché Anna Bolena?
1: Che ne so io, ma, cioè,
3: ma è la tua fantasia.
0: Ma ti è venuto in mente?
1: Non è la mia fantasia.
0: Cioè, tu hai fatto sesso.
1: Ho detto, a meno che non fosse
0: insomma,
1: lei, sì. A questo punto io non l'ho riconosciuta.
0: Okay. Cioè, tu hai fatto sesso virtuale a mono automunito con una donna decapitata che forse era Anna Bolena.
1: Era automunita, certo. Era carrozza munita, casomai.
0: No, tu eri automunito.
1: Io ero automunito. Infatti, probabilmente voleva un passaggio, non lo so.
0: Comunque ci sono delle cure, Jimmy.
1: No, non so, tu dici che tutti l'abbiamo fatto, quindi ti sei anche incluso. È inutile che scappi da questa cosa, perché adesso lo vorremmo sapere.
0: No, io non scappo, però.
1: Lo vorremmo sapere.
0: Anna Bolena.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12:47, le sconcertanti rivelazioni di più individui e individue sul sesso con il fantasma.
2: Come si smarca.
1: E qualcuno dice che...
3: Ma dopo che ci fai sesso col fantasma ti costa?
1: Ah, ti costa, sì, ma
2: è il suo mestiere.
1: Un attimo qui nei social.
4: Ma il giovane dottor Mann, quando studiava, a chi si ispirava, sì, per le sue, come dire, ecco, cioè, cosa sognavi? Cosa sognavi?
1: Beatrice.
2: Ecco.
1: Beatrice, perché insomma era angelicata, quindi non si faticava molto. Poi insomma Dante la inseguiva su via ed era bello, insomma, perché apprendevi cose, ecco, insomma, che non sempre il sesso come voi due lo intendete.
4: No,
1: voi
4: infatti sei un uomo che vola alto, mica come noi.
1: Ex stantuffatori delle mie ghette.
2: Infatti,
1: per cui,
2: c'hai ragione, in effetti.
1: Bisogna elevarsi fino ai cieli.
2: È così che si perde la vista, ragazzi.
4: Sì, ci si eleva e si perde la vista.
1: Senti chi parla, guardalo.

0: meraviglia di Bruce Springsteen, Long Song Day alle 12.52 per chiudere la terza ora delle Good Vibrations con Eddie Bernie, Jimmy D e con il Dottor Man, che invece proseguirà da par suo con la quarta ora, giusto Doc?
1: E quei fantasmi,
0: vabbè. Esatto. Ecco, io devo essere sincero, quando parlate di gargoyle io penso immediatamente a una pompa di benzina, sai quelle laterali che hanno quei marchi strani, no? Tipo Jimmy Fuel, ecco, cioè gargoyle.
2: Jimmy Fuel. Sì, ma io capisco perché tu pensi questo, per assonanza, perché gargoyle. Capito? Perché tu pensi che in qualche modo...
0: Una pompa di benzina, esatto, che peraltro sono molto arricchiti.
2: Pensa come stai messo.
0: Periodo storico. Perché mi guardi così?
2: No, fa benzina col gargoyle, vedi? Preoccupato.
0: Da cosa?
1: Sei partito con che ti sentivi un algoritmo?
0: Sì, no, la faccia così, d'algoritmo.
1: Faccia d'algoritmo e arriviamo a gargoyle.
0: Sì.
2: Io chiedo sommessamente all'editore, al direttore, di dare un
0: ragazzi,
2: periodo non retribuito.
0: Ma come non retribuito?
2: In modo tale che lui possa riprendersi. Vabbè, ma si vede che non sei in forma per la Champions. Noi abbiamo bisogno di rinforzi sul mercato, li otterremo. Peccato che sono gli svincolati adesso.
0: Vabbè, vi mando Mauro Icardi, va bene?
2: A fare le Good Vibrations? Bene, come no? Cioè, viene anche Vandanara,
0: quello che l'ha appeso al chiodo. Immediatamente, subito. Penso.
2: Abbiamo un pubblico che apprezza l'uno e l'altra, quindi insomma sono due star mediatiche. Jimmy sarà lì accanto a Vandanara, io sarò qui da solo, Icardi sarà in collegamento e tu sarai a fare i fanghi e passare le acque per ritemperarti
0: un po'.
2: Hai
0: anche un luogo dove devo andare o basta così?
2: Recoaro.
1: Vabbè, ragazzi,
0: vabbè, io vado Salso a
2: maggiore,
1: va bene, ci vediamo su al Gran Premio della Montagna, mi raccomando, prima di partire montate la sella. Ciao.
0: Va bene. Jimmy se ne va, io saluto tutti.
2: Saluta,
0: forse ci vediamo domani, magari in collegamento da Recoaro.
2: Sì, mi raccomando, soprattutto, respira. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 un minuto, la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e cari voi sfrecciati, pronti se volete a intervenire con i vostri commenti sulla stretta attualità. Oggi ve lo dico, insomma, non mi aspetto moltissimi messaggi al 366-6634-466 e vi comprenderei se voi non interveniste, ma se lo farete sarò contento, perché volevo riflettere su quella tragedia.

0: della famiglia di Pietralata a Roma, madre, padre, bambina, nata con una gravissima patologia, e insomma hanno deciso di uscire da questo mondo perché hanno detto in una lettera di commiato: da soli non ce la facciamo. Cure costosissime, si sono rivolti poi a, non so, a un guru in Messico, 100.000 euro a seduta per i viaggi. Insomma, noi dove siamo come comunità in tutto questo?
1: Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: 13:06 minuti, le ultime notizie. Il vice premier italiano Tajani solidarizza con la Germania, che ha denunciato episodi di guerra ibrida da parte della Russia, e lancia l'allarme: Mosca potrebbe interferire nelle elezioni dei paesi democratici in Europa. E resta alta appunto la tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido di un mese fa a Lipsia. Il Cremlino respinge le accuse e minaccia ritorsioni. Medvedev dice: Berlino è russofoba, meriterebbe un attacco diretto. E si infiamma la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie delle ultime ore hanno colpito basi americane con missili e droni in Kuwait e nel Kurdistan iracheno. Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone. La cronaca: ore di paura a Roma. Un uomo ha coltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dopo 7 ore di ricerche. E il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. L'allarme viene lanciato dall'ONU, secondo cui si rischia di infrangere gli accordi di Parigi sul clima. Torniamo all'estero. In Turchia un cargo è affondato dopo una collisione nella notte con un'altra nave nel Mar di Marmara, a sud-ovest di Istanbul. Almeno 10 i marinai che risultano dispersi. E pericolo scampato sul Monviso. Gli accertamenti effettuati questa mattina dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone per la grande frana caduta ieri. Ed a cambio della guardia all'Arena di Verona, laddove ieri sera sono stati incoronati i pinguini tattici nucleari come vincitori del Power Hits Estate di RTL 102.5, stasera andrà in scena il Radio Z Future Hits Live. Chiudiamo con il calcio. Piero Ausilio lascia dopo 26 anni l'Inter. E invece, per quanto riguarda il Napoli, Scott McTominay dice: tornerò presto più forte di prima, dopo gli è stata diagnosticata un'arritmia cardiaca benigna.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione estiva in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per almeno una settimana, con tanto sole, giusto qualche locale temporale di calore sulle Alpi orientali. Il caldo si fa sentire, temperature massime fino a 34-35 gradi, ma nel weekend toccheremo anche i 37-38 da nord a sud. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13 minuti, quindi volevo riflettere insieme a voi al 366-634-466 su questa tragedia che è avvenuta a Pietralata due giorni fa, Pietralata, quartiere di Roma, dove una famiglia composta da mamma, papà, bambina di 5 anni affetta da una gravissima patologia e il cane, insomma, sono usciti dal mondo perché dicevano i genitori: non ce la facciamo più, da soli non ce la facciamo più. Questo è il loro messaggio, da soli non ce la facciamo più. Nel loro caso c'era stata anche il business della disperazione che si era messo in moto, perché un più visite in Messico presso un sedicente neuroscienziato sperimentale, insomma, ha portato lievissimi miglioramenti nella salute della piccola affetta da paralisi cerebrale, e poi insomma 100.000 euro ogni volta, e hanno finito i risparmi. E nelle lettere che hanno lasciato la mamma diceva: non abbiamo finito i soldi per la nostra piccola Bianca. E peraltro c'è anche da aggiungere che c'era una statura di dignità in questa famiglia, perché la mamma dice: io non voglio fare crowdfunding, non voglio fare l'influencer sulla storia di mia figlia andando a cercare poi sostentamento sui social e quindi anche eventualmente dei finanziamenti. Allora io dico, partendo da questo, voglio riflettere sulla solitudine delle famiglie in cui un componente sia affetto da una grave disabilità, e aggiungo anche il corollario tutte le famiglie che si trovano poi a un certo punto della loro storia anche alle prese con il rendersi non più autosufficienti in alcuni componenti anziani, i nonni, i genitori. C'è bisogno di badanti, c'è bisogno di caregiver, c'è bisogno di RSA a volte. Ecco, queste famiglie, noi come comunità, al di là di una compassione, cosa possiamo fare? E le istituzioni, che tagliano sempre fondi su fondi su fondi, possono e debbono fare di più? Questo io vi chiedo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: 13:21, la solitudine delle famiglie con disabilità o dove un componente sia non più autosufficiente oppure fragile. 366-6344-66. Serena scrive: la tragedia della famiglia di Roma lascia sgomenti, addolorati, arrabbiati. In un paese che si definisce civile non possono accadere simili

0: Ciao sfrecciati, io purtroppo ciao. Con il lavoro che faccio, faccio l'avvocato, mi rendo conto che più che un isolamento è un'insensibilità soprattutto delle istituzioni che sono sempre più burocraticizzate, c'è una vera e propria avversione al cittadino, nel senso che il cittadino ormai per ottenere ciò che gli spetta di diritto deve mettersi in testa che quantomeno gli deve far causa a questi enti previdenziali. Quale può essere l'INPS? Io ho visto negare a una bambina indennità di accompagnamento, per la precisione ai suoi genitori, perché la sua malattia non la rende del tutto inabile e quindi non gli spettava questa indennità. Come se una bambina minore di 10 anni potesse andarsene sola in giro per l'Italia a farsi le terapie prescritte. I genitori sono costretti ogni anno a utilizzare tutte le proprie ferie per curare la loro figlia. Ditemi se questa è una cosa normale, se è normale che l'INPS si faccia fare causa per una cosa del genere. Poi spesso i genitori sfiniti si accontentano di questo stato di fatto, ma il punto è che le istituzioni oggi non sono indifferenti, sono spesso avverse, avversarie del cittadino, e così non dovrebbe essere.
1: Allora, abbiamo, grazie di questo contributo, abbiamo le istituzioni che sono avversarie proprio del cittadino in difficoltà, a quanto risulta. Abbiamo un'indifferenza sociale invece nella rete, insomma, dei rapporti interpersonali, che fa spavento anche quella, perché poi dice, vabbè, è un problema loro, e però poi quando ci sei dentro ti rendi conto che da qualche parte devi trovare un gancio per poter andare avanti. Non è successo così purtroppo alla famiglia di Pietralata, dove deve succedere in un momento in cui, pensando a una campagna elettorale seria, concreta, fatta di cose che veramente ci aspettiamo dai nostri

i politici. Allora, tutti i fondi che vengono stornati o destinati altrove possono essere riconvertiti anche per il sostegno delle famiglie con questo tipo di problematiche. Ora il mio regalo.

0: E sicuramente, se avete orecchio e memoria storica, l'avrete riconosciuta. Questa era la versione originale di una cosa che negli anni 60, metà degli anni 60, quando nasceva il cosiddetto beat, il beat rock dei complessi, era "Ma che colpa abbiamo noi dei Rocks?". Ma questa è la versione originale da parte di un cantautore americano di nome Bob Lind, e era la storia di Cheryl che torna a casa. Cheryl Going Home era il mio regalo di oggi. Poi da domani, ogni giovedì, il regalo avrà una veste speciale. Sarà una piccola grande novità di questa edizione della quarta ora delle Good Vibrations, dove oggi stiamo parlando di un tema veramente che ci pesa sul cuore, o dovrebbe pesarci, cioè la solitudine delle famiglie in difficoltà perché uno dei cari ha un problema, che sia un bambino, che sia un anziano, problema di disabilità o di fragilità, e non ce la si fa ad andare avanti con i propri mezzi. Allora si ricorre, come dire, si guarda nel labirinto delle istituzioni a volte.
1: Allora, io ho denunciato l'INPS perché ho una disabilità e sono 2 anni che non mi arriva l'assegno. Mi è stato accettato l'assegno, ho detto sì, te lo dobbiamo dare, però non mi è mai arrivato niente. Quindi a un certo punto è arrivato un momento in cui si denuncia l'INPS, dovrebbe iniziare il pignoramento delle somme della banca, praticamente dell'INPS. Si spera, perché io ancora non sto vedendo nulla. Tiziana da Roma.
0: Ecco, questo è la giungla delle istituzioni, perché poi abbiamo dei fondi statali destinati evidentemente al sostegno, poi ci sono le istituzioni locali, poi ci sono i comuni propriamente detti, poi ci sono le ASL. E poi serve anche sostegno a chi non è affetto da patologia, cioè a chi deve sostenere tutto questo peso, il caregiver, il padre, la madre, il figlio nei confronti del genitore anziano. Servono sostegni psicologici, alcuni li garantiscono, ci sono le case di comunità, altri enti locali evidentemente no. Se avete testimonianza di questo, io vi aspetto al 366 63 44 66.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 13:34, leggo il messaggio di Ferro, pompiere di Bologna, che dice: si scende in piazza e si distruggono città per la Palestina e altro, giustamente aggiunge. Ma per queste ingiustizie, per queste persone, nulla. Ecco, penso faccia più comodo manifestare, lottare per un qualcosa dove non ti devi sforzare troppo. Un po' come dare 10 euro per i bambini in Africa, poi fregarsene della vicina di casa pensionata che non arriva a fine mese finché non muore di stenti. Ecco che cosa non va. Fatichiamo ad aiutare perché c'è da sporcarsi le mani, per intenderci. Devi fare sacrifici per aiutare. E allora dai, cambia il discorso. Questo diceva Ferro. 366-6344-66.

0: Buongiorno,
1: A te.
0: parlo con cognizione di causa perché mia figlia c'è proprio dentro in una situazione come quella di Petralata e la famiglia va in rovina, cioè proprio economicamente va in rovina. Noi come nonni siamo intervenuti pesantemente per dare una mano a mio nipotino, nostra figlia e suo compagno e devo dire che in certi momenti ho temuto davvero che facessero come i due coniugi di Petralata.
1: Ecco perché poi, come dire, la rete sociale, la rete familiare, la rete degli affetti deve poter continuare a funzionare e poi chiunque sia preposto a controllare, a vigilare, anche in modo marginale. Faccio un esempio, il padre di Petralata aveva ottenuto regolarmente il porto d'armi. Ora, se mai avesse lui manifestato un qualche segno di sconcerto, di disagio, di dare un porto d'armi, forse si fa in automatico, forse no, io questo non lo so, ma anche quella è una responsabilità. Dopodiché tutti noi siamo chiamati, pro quota, a vigilare su quello che accade nella nostra società. Se è tale, se non è tale, ognuno si faccia gli affari suoi.
2: Ciao Doc, guarda, io ti parlo per esperienza personale. Mia nonna aveva l'Alzheimer, mio padre è morto a casa allettato dopo un anno e da prima malato cronico psicologico, mia madre ora ha l'Alzheimer. È devastante perché perdi i pezzi della tua vita, perdi i pezzi della realtà. È come se costantemente vivi la tua vita avendo un doppio lavoro che dura praticamente tutto il giorno e le persone accanto a te rimane chi veramente ti vuole bene, ma se sei single è praticamente impossibile iniziare a muovere l'azione. Lo stato dov'è? Dimmelo tu dov'è.

0: Lo Stato non c'è, io sono invalida al 100% in sedia a rotelle in un'autosufficiente, è il secondo anno che mi tolgono il bonus badante perché l'ho già usato 2 anni fa. E fate un po' conto voi, una persona così come fa a vivere? Non posso lavorare, sì. Mio compagno e i miei figli si devono dedicare a me, dobbiamo usare i soldi per stare chiusi in casa e per poter fare in modo che io possa stare da sola? A me non sembra giusto, poi la gente che non ha famiglia o comunque che non ce la fa più si ritrova in quelle situazioni.
1: Grazie Elisa per la tua testimonianza. Sì, ci sono tagli continui, ci sono situazioni complesse da gestire a livello locale, a livello nazionale. Negli ultimi anni, e parlo di anni, parlo di governi perché così non facciamo polemica sul contingente, insomma 400 milioni in meno per quanto riguarda la gestione della disabilità nelle famiglie, bonus che vengono, il bonus badanti, il bonus caregiver, l'invalidità che scatta se tu superi il 74%, se non sbaglio, però con dei distinti, se tu hai l'ISEE basso sì, se no attacchi, scusate la gergalità, ma così funziona.
2: Ciao Sfrecciati, forse non tutti sanno, anzi tanti lo sanno, soprattutto nel settore, che in Italia vige la legge che ogni fondo che viene destinato può solo essere usato per quel tipo di intervento. Basterebbe cambiare questa famosissima legge, questa antipatica legge che non prevede di spostare i fondi e utilizzare fondi già assolutamente non utilizzati dai comuni, dalle regioni, dallo Stato stesso e spostarli dove c'è necessità, dove ci sono le emergenze, dove ci sono le urgenze. Solo che nessuno è interessato a cambiare questa legge. Parrebbe che i comuni, lo Stato, le regioni non vogliano fare questo tipo di lavoro.
1: Ciao Damiano. Ciao, grazie, perché poi devono usarle, dopo deve scattare il meccanismo del rimboccarsi le maniche, di sporcarsi le maniche, come diceva prima qualcuno, del fare concretamente, non nel dire, sono lì congelati, non sono però destinati ad altro uso, ad altre imprese, ad altri grandi faraonici progetti o chissà cosa. Qui abbiamo un'emergenza, ragazzi, abbiamo un'emergenza che riguarda tutti, tutto il nostro paese. Noi siamo lo Stato, noi siamo l'Italia, noi.

0: Come here.
1: Radio Freccia.
2: 13:51, le vostre voci.
3: Ciao sfrecciati.
2: Ciao.
3: Io dico solo questo: in questi giorni in Parlamento la loro priorità è discutere della legge elettorale con tutti i problemi che ci sono. Ciao da Alessandra.
2: Ciao Alessandra. Simona scrive: anch'io ho una storia interessante. Io e mia madre siamo caregiver di mio zio disabile, 100% disabile, cieco con invecchiamento precoce e sulla sedia a rotelle. Periodo del Covid viene richiamato a visita. Gli tolgono tutto tranne la reversibilità del padre. Questo povero uomo, per sopravvivere con 500 euro mensili, come fa? La scusa: aveva forza nelle braccia, perché lui ovviamente cammina con le mani. 3 anni per restituirgli tutti i suoi diritti e costi dell'avvocato, ovviamente a carico della famiglia. Questo scrive Simona. Poi per fortuna ci sono anche storie un pochino più, come dire, confortanti.
4: Ciao Doc. Io non ho nulla da rimproverare allo Stato, perché mia mamma è invalida al 100% e riceve una piccola pensione di invalidità perché è alla 104, e al momento se ne occupa mio padre, e io, tramite sempre la legge 104, ho diritto di assentarmi ogni tanto dal lavoro per occuparmi di lei. Quindi la sanità a volte funziona anche. Ciao da Fabio.
2: A volte funziona anche, sicuramente si può migliorare, sicuramente si deve migliorare. Michele da Zurigo scrive: e dire che il governo ha dedicato mesi e mesi per la famiglia nel bosco, usata solo come manifesto elettorale, e ai tanti disabili ha solo tolto. In questo caso abbiamo un governo affetto da grave cecità. Io però dico, anche in passato è come una valanga che viene giù, insomma, tutti i governi che si sono succeduti hanno privilegiato, insomma, la privatizzazione e anche alimentato quello che io chiamo il business della disperazione, perché la famiglia di Pietralata, che deve andare in Messico da un sedicente neuroscienziato che fa cure sperimentali che sembrano funzionare per poco come palliativi, poi torni a Roma e la bambina sta di nuovo male, e abbiamo visto come è andata a finire questa tragica storia: 100.000 euro a viaggio, 70.000 euro a seduta. E questo purtroppo anche lì c'è un sottobosco, c'è un demimonde molto inquietante che circonda l'inefficienza del nostro sistema sanitario e anche la nostra indifferenza come comunità, perché è facile dire accidenti che storia, è molto meno facile intervenire quotidianamente su tutto questo. Grazie in ogni caso a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, nel caso in cui ve lo foste dimenticato, ve lo ricordo io, state ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, eccezionalmente con voi anche di mercoledì, ma tranquilli che domani vi abbandono per un giorno e poi dopo venerdì ritorniamo come al solito in onda, venerdì, sabato, domenica. Alla normalità, quindi come vi dico sempre anche nel weekend, follow the White Rabbit, ripeto, in questo mercoledì inusuale, 2 settembre, abbiamo già parlato ieri un po' della malinconia che si porta dietro questo mese che io amo moltissimo, mese che io inizio sempre ascoltando 40 secondi di niente, dei Verdena, perché una frase dice settembre ci porterà via con sé, e noi adesso i Verdena non ce li possiamo ascoltare, però arrivano i Plassivo, che comunque come sonorità non è che siamo proprio così distanti. Questa è Special Case.

Special K, questi erano i Placebo anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, che vi serve per non solo ascoltare la radio ma anche guardarla. Cominciamo la nostra prima ora insieme così, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Nel frattempo io cercherò di tenervi compagnia. Arriverà anche Gianni Royatti quest'oggi, ci sarà un appuntamento in presenza del nostro professorone di stirpe, quindi ci siamo impossessati della settimana, noi del weekend, e poi vabbè cercherò di tenervi compagnia con racconti, storie, si parla di musica, ma soprattutto si ascolta un sacco di musica. Arriva sempre un gran pezzo. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e 11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie, eccezionalmente, poi vabbè, non c'è niente di incredibile, semplicemente sto

Sostituendo la buona Cecil B che ritorna domani, con voi Ambra Marie, dicevo anche in questo mercoledì 2 di settembre, Ambra Marie che cerca sempre in qualche modo di rendersi utile ai vostri occhi, ricordandovi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, quel banner che va tenuto d'occhio, ve lo consigliamo sempre. E guarda caso arrivano proprio i Black Keys sulle nostre frequenze.

Black Keys all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Ambra Marie che non doveva nemmeno essere qua quest'oggi perché era il mio giorno libero. E allora volevo ripristinare un giochetto che abbiamo fatto questo weekend che si chiama Lanciala Tu. Ovvero, sapete che noi spesso vi introduciamo le canzoni facendo degli spiegoni, raccontandovi da dove arriva un pezzo, la sua storia. Ecco, invece di farlo io, lo chiedo a voi. Quindi il gioco consiste nell'avere 37 secondi di tempo, quindi cronometratevi. Mandatemi un audio al 366-663-4466, in questo caso lanciandomi voi, che arriverà tra poco, quindi insomma ci prepariamo, Heartbreaker delle Zeppelin. Quindi tra poco arriverà Heartbreaker delle Zeppelin e l'annuncerà qualcuno di voi. Se proprio volete fare gli storici è dalle Zeppelin 2 del 69, però potreste anche in realtà inventarvi la storia di questa canzone e la lanciate voi, lanciala tu, che almeno io non lavoro.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: Le 14.27 su Radio Freccia, è arrivato il momento del Lanciala Tu, che vedo vi piace particolarmente.
9: Era la calda estate del 69 e questo brano che andremo a sentire fu presentato per la prima volta dai Led Zeppelin alla Sagra del Peperone di Carmagnola davanti a un pubblico in delirio digestivo. Heartbreaker, Led Zeppelin.
8: Okay, siccome ce n'erano molti belli non ho saputo scegliere, quindi...
10: Ehi ragazzi, l'avete sentita l'ultima? Annie è tornata in città ed è...

0: E lei la nostra spezzacuori, Heartbreaker delle Zeppelin 1969, le Zeppelin 2, buon ascolto.
1: Ma proprio anche citazioni, ma attenzione perché ci vuole una voce un po' più profonda per dire le cose a volte.
2: Smettete quello che state facendo, alzate il volume della radio e sparatevi Heartbreaker.

0: Come on, Heartbreaker, Led Zeppelin. E dopo lanciala tu, vi dirò anche disannunciala tu, perché siete stati talmente bravi che potreste anche disannunciarla. Adesso abbiamo ancora dei lanci, ma ci lavoriamo su questo gioco, eh?
1: Anno di grazia 1969, sì. Led Zeppelin 2. Se c'è un riff di chitarra capace di tirare giù il soffitto dello studio in 3 secondi, è proprio questo. Jimmy Page alla chitarra, Robert Plant alla voce. Alza il volume, questa è Heartbreak.
0: Ecco, l'abbiamo già alzato qua nel frattempo, va bene così, bravi, molto bravi.
2: I dirigibile di piombo cantano Rubacuori.
0: Ma siamo nel frattempo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:39 con Amr Marie, che adesso ritorna a fare il suo lavoro, vi parla un po' di musica. Sta per arrivare Elton John, allora vi parlo di Bernie Taupin, ovvero per capirci l'altra metà di Elton John. Lui scriveva le parole, Elton John ci metteva la musica, e adesso dopo 28 anni torna con un album solista, si intitola The Sea Has No Mercy ed esce a ottobre, però non è l'unico progetto perché sta lavorando anche al nuovo disco di Elton John, atteso all'inizio del prossimo anno, e pare che stavolta il metodo sia stato un po' diverso nella costruzione del disco, magari ve ne parlo tra poco.

Crocodile Rock, Elton John su Radio Freccia. Si stava parlando in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play del suo nuovo disco e del nuovo modo in cui è stato costruito, perché Elton John sappiamo che oggi ha un problema alla vista che gli rende difficile leggere i testi sul pianoforte. Così per il nuovo album ha preparato delle basi strumentali e le ha mandate a Bernie Taupin con una domanda molto semplice: puoi farci qualcosa? Taupin ha scritto quindi su quella musica già pronta. E quindi i due hanno deciso anche nel frattempo di vendere il loro catalogo, perché questo insomma può servire a fruttare parecchio. Quindi nuovo disco, si è venuto il catalogo, insomma un sacco di cose della famiglia Elton John.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:52,

con Ambra Maria. Allora, vi parlo di un articolo che ho letto poco fa. Avete presente quella sensazione che si prova quando durante un viaggio vi accorgete di aver perso qualcosa? Ecco, è una sensazione che io ho costantemente quando parto. Per qualche viaggio dico, avrò sicuramente dimenticato qualcosa. Però questa è una cosa diversa, perché leggevo che a New York c'è un posto dove questa sensazione è diventata praticamente una professione, ed è il Lost and Found della metropolitana. Negli anni, nei depositi di questo Lost and Found è finito veramente di tutto, vestiti da sposa, contrabbassi, protesi. Io vorrei sapere come si fa a dimenticare un contrabbasso sulla metro, perché non è esattamente una cosa che metti in tasca e poi dici, ah, dove sarà finito? Però evidentemente c'è chi è molto molto molto sbarato. Comunque diciamo che ad oggi sono cambiati un po' gli oggetti che si trovano, perché si trovano un sacco di cose tecnologiche, smartphone, cuffiette, auricolari. Praticamente entri in metro con tutto il tuo ecosistema digitale e ne esci a volte con la metà. E qua arriva la parte interessante dell'articolo, perché gli oggetti rimangono per un certo periodo in custodia, aspettando che qualcuno si ricordi di essere il proprietario. Quelli che poi non vengono reclamati e hanno ancora un valore possono finire all'asta e spesso vengono venduti in scatoloni sigillati. Quindi tu fai un'offerta senza sapere esattamente cosa c'è dentro, ed è una specie, come dire, di affari tuoi, però la tua dignità finanziaria, diciamo, è a rischio, perché appunto magari compri uno scatolone pensando di trovare qualche smartphone e invece magari trovi 47 caricabatterie per dispositivi che non esistono più. E quindi questa era la cosa interessante. Poi dopo il ricavato va alla metropolitana, o comunque per le infrastrutture, per lavorare e migliorare il sistema. Io quello che volevo però chiedervi al 366-673-4466 e se vi è mai capitato di perdere, e però mai, non so, magari c'è anche il lieto fine, di ritrovare qualcosa di particolare, di quale tenevate molto durante un viaggio. So, ci sono degli oggetti che hanno delle storie strane, che fanno dei viaggi strani, che perdiamo e poi ritornano, un po' come gli amori di cui parla Venditti, no? Che fanno dei giri strani e poi ritornano. Ecco, magari anche gli oggetti fanno questi giri strani. E quindi raccontatemelo al 366-673-4466. E visto che parliamo di ritrovare cose, arriva un pezzo che ci indica la direzione, quantomeno. Questa è Shine On, Peter Frampton,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 con Ambra Marie all'interno di Electric Ladyland. Dalle 14 alle 17 vi tengo compagnia io in questo mercoledì 2 di settembre. Lo so, mercoledì di solito non siete abituati a sentire questa voce, di solito la sentite nel weekend, quindi non rallegratevi troppo perché siamo solo a mercoledì. Ma appunto domani poi vi abbandono e ritorno venerdì come al solito dalle 14 alle 17 e vi sto tenendo compagnia, chiacchierando, cazzeggiando, parliamo un po' di musica, poi in realtà adesso stavamo parlando di oggetti smarriti. E quindi al 366-663-4466 vi ho chiesto se magari, non so, avete delle storie di oggetti che avete perso, ritrovato, storie strane legate a dimenticanze, sbarataggine, o a volte, non so, magari anche è successo qualcosa di più grande di una dimenticanza.

0: Ciao Sfrecciati.
1: I love rock and roll all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando appunto di storie strane, di oggetti trovati, persi, e mi arrivano un po' di vostri messaggi. Chi c'è? Ehi là.
0: Ciao Sfrecciati, ciao. Sono Monica da Monza.
1: Ciao Monica.
0: Allora, durante il mio giro del mondo ero in Cile ed era un periodo in cui ero particolarmente preoccupata per le mie finanze, perché dovevo ancora fare il giro di mezzo mondo e per cui insomma avevo un po' di preoccupazioni proprio per un discorso economico, e esattamente nel deserto di Atacama ho trovato un braccialetto d'argento. Adesso le cose potrebbero essere scollegate, a me piace pensare che in viaggio come nella vita tutto sia collegato.
1: È bello.
0: E l'ho preso come un segno, il giro del mondo sono riuscita a finirlo e quel braccialetto è ancora con me ed è un ricordo importante. Grazie, ciao, buona giornata.
1: Beh, bello, sì, anche a me piace pensare che siano così, che ci siano dei segni a volte nella vita che non sono solo casualità.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando di oggetti smarriti, ritrovati, insomma di viaggi strani che fanno gli oggetti. Abbiamo parlato poco fa di un braccialetto d'argento e del senso di trovare determinate cose che magari sono un segno. Evidentemente, non so, i bracciali d'argento ci lanciano dei segnali che poi noi dobbiamo cogliere, perché mi è arrivato questo messaggio da Francesco da Padova che dice: io all'Oktoberfest di 12 anni fa ho perso la dignità. E qua, Franci, ti capisco molto molto bene, però poi Francesco aggiunge: ho trovato però un braccialetto d'argento per terra, è al mio polso da allora e non l'ho mai tolto, è diventato un portafortuna. Quindi, come la sfrecciata di prima, che ha trovato un bracciale d'argento nel deserto e non l'ha più tolto, anche tu, non lo so, che sia un segno, magari, che non so, voi, nel frattempo magari siete già entrambi o felicemente single o sposati o non lo so, però magari è un segno che vi dovete in qualche modo conoscere, incontrare. Entrambi avete trovato un braccialetto d'argento e magari scoprite adesso il significato di quel bracciale d'argento. Non so, chi può dirlo?

0: Dream On, Dream On, arrivano anche gli Aerosmith su Radio Freccia insieme alle vostre storie. Chi c'è?
1: Londra, anni fa, viaggio con un'amica, al ritorno, io abitavo a Parigi, mi scambio lo zaino praticamente con un tizio nel treno e... arrivo a casa a Parigi, ho lo stesso zaino, apro praticamente lo zaino, dico cazzo, questo non è il mio zaino.
0: Altre cose.
1: E comunque fatto sta che poi siamo riuscite in qualche modo a rintracciare questa persona, cioè lui mi ha rintracciato più che altro su Facebook, se non ricordo, e poi ci siamo scambiati gli zaini che erano uguali ma con cose diverse.
0: Eh beh certo, ovvio.
1: Questa è la mia storia, Carmen dalla Francia.
0: Finisce così la storia. Io che mi aspettavo una storia d'amore, perché sono sempre così romantica che vado a cercare le storie d'amore ovunque? No, era molto più pratica la cosa.

0: offri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:26 con Ambra Marie, stiamo parlando di oggetti smarriti e storie. Chi c'è?
5: A me invece è successo a Vinci, alla Cassa dell'Unicorno, che tra l'altro, se non ci siete mai stati, ve lo consiglio perché è veramente bella, anche se la fanno a luglio e c'è un caldo assurdo.
4: Ok.
5: Il telefono sugli scalini per andare giù verso il bagno. Ero stanchissima alla fine serata, mollato lì, torniamo al Mosolino per tornare a casa, viviamo lì vicino, mi accorgo di non avere più il telefono, fatto vai, mentre si tornava indietro avevo già pensato, il telefono è andato, perso, mai più lo ritroverò, invece dei ragazzi l'avevano dato alla polizia che passava di lì, bravi, che controllava per via della festa. Mi hanno chiesto di sbloccarlo per assicurarsi che era il mio. Giusto. E niente, telefono recuperato.
4: Ah, quindi la storia finisce.
5: Manuela da Livorno.
4: La storia finisce qua? Nemmeno qua, neanche una storia d'amore nemmeno qua? Non so, io tra l'altro metto anche queste canzoni che sarebbero perfette, ma voi non avete delle storie d'amore per me. Male.

Wonderful Tonight, Eric Clapton su Radio Freccia, dedicata a tutti e tutte voi. Ogni giorno c'è una canzone molto delicata e romantica, e in questi giorni sto decidendo di dedicarvela perché sono una persona molto molto gentile. Stiamo parlando di oggetti persi e ritrovati, però io non so, mi aspetto delle storie un po' o romantiche o avventurose dietro, tipo la storia del basso di Paul McCartney che è stato perso per 50 anni e ritrovato, so, delle storie del genere. O tipo, se volete, vi racconto di quando ho appoggiato le mie scarpe sopra l'auto e poi sono partita con le scarpe sopra l'auto perché le avevo cambiate. Nel frattempo ero proprio fuori dalla radio e una persona continuava a suonarmi il clacson, a farmi i fanali, diceva: ma questo cosa vuole dalla mia vita? E invece stava semplicemente cercando di dirmi che ero un idiota e che le mie scarpe erano sul tettuccio dell'auto.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 15.38 con Ambra Marie, che bello dedicarvi le canzoni d'amore e poi ricevere questi messaggi.
3: Grazie, grazie di questa bellissima canzone romantica, quanti ricordi. Grazie mille.
2: Prego, sono qua apposta per rendervi felici, però poi se conoscete qualcuno che possa rendere felice anche me, non so, magari mandatemelo al 366-634-466 in maniera molto disinteressata. Ciao.
4: Io invece ieri sera mi sono tolto gli occhiali, li ho poggiati sulla capota della macchina per cambiarmi la maglietta che era tutta sudata e bagnata.
2: Anche tu?
4: E me li sono scordati sulla capota.
2: Andati.
4: Risultato, gli occhiali non provo neanche ad andare a cercarli per strada. Ciao Angelo da Varese.
2: Quindi Angelo, tu non hai avuto qualcuno che ti ha sfanalato e ti ha detto guarda che i tuoi occhiali sono sul tettuccio dell'auto. Io invece appunto ero fuori dalla radio, mi ero cambiata le scarpe, le avevo appoggiate sul tettuccio dell'auto dicendo poi le prendo. Invece sono rimaste lì, però ho guidato, insomma evidentemente ho guidato talmente bene che le scarpe non si sono spostate e una persona alla guida me le ha segnalate. Fortunatamente poi le scarpe le ho ritrovate e le ho rimesse in macchina, dandomi chiaramente della rincoglionita, ma quello vabbè, accade spesso.

0: Deeper Underground, è arrivato anche Jamiroquai su Radio Freccia, ma siete anche arrivati voi a consolarmi, che è un po' come dirmi: guarda Ambra, che non sei l'unica.
1: E vai, ho dovuto rifare.
0: Non sei l'unica.
1: Ciao Radio Freccia, sono Chiara. Io lasciai sul tettino della mia auto,
0: sì,
1: tutto il, la cartellina con dentro i documenti di mio figlio appena nato, diciamo, aveva 9 mesi all'epoca, e quindi con il foglio dell'ospedale, delle vaccinazioni, e vai, ho dovuto rifare tutto
0: bene,
1: da capo.
0: Molto molto bene, siamo molto molto bravi. Beh, del resto noi siamo, non siamo persone molto precise spesso, però tra poco una persona piuttosto precisa arriverà sulle nostre frequenze in presenza, quindi accendete anche la radiovisione perché lo potete vedere. Vi dice qualcosa se vi dico professorone di stirpe?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15.52 con Ambra Maria, eccezionalmente anche di mercoledì. E guardate un po' chi ho trovato sul tettuccio dell'auto.
2: A proposito di ritrovamenti inaspettati, eccoci qua.
1: Gianni Roiatti con noi in presenza, quindi accendete la radiovisione così potete vedere che è una persona che esiste.
2: Esiste.
1: E lotta insieme a noi.
2: Lotto con voi, insieme a voi, per voi.
1: Sì,
2: per voi.
1: Sempre.
2: Mi metto, come dico sempre, dei grandi chitarristi al servizio della canzone. Io sono al servizio degli sfrecciati.
1: Esatto. Stavamo parlando a proposito di sfrecciati, di dimenticare cose. Qua attenzione, perché forse abbiamo un campione, o meglio una campionessa.
3: Ciao Ambra Maria, nessuno può battere mia moglie, che è partita lasciando l'incasso della giornata del bar sopra il tetto della macchina. Logicamente non è più stato ritrovato.
1: No. Scommetto che nessuno gli ha detto: guarda che hai l'incasso sul tettuccio.
2: Guarda, poi per me è una ferita dolorosissima, tettuccio della macchina.
1: Tu?
2: Sì. Allora, io avevo fatto uno dei miei primi lavori importanti con la musica in Germania, in studio di registrazione, c'era una grande produzione. Alla fine di questo lavoro il produttore mi regalò un delay, per i non addetti ai lavori, un effetto che ripete le cose che suoni, un eco molto bello della Dan Electro, anche una marca vintage, così. E io lo usavo sempre, fino a quando ho deciso di andare a una prova e appunto metterlo sul tetto della macchina. Sono andato a prova e ho detto: cavolo, dov'è il delay? E ho realizzato il tutto, perché ho sperato fino all'ultimo di averlo dimenticato in sala prove, a casa, cioè non potevo pensare fosse successa una cosa del genere, fino a quando all'uscita dell'autostrada, all'inizio della statale, c'era solo la scatola in cartone del delay con una ruota di camion sopra.
1: Esatto.
2: No, io intimamente ho sperato che qualcuno l'abbia preso, cioè perché faceva troppo male, c'era solo la scatola, quindi voglio pensare che qualcuno ha preso questo oggetto.
1: Ha detto: cos'è? Posso farmene, però tanto quantomeno qualcuno.
2: Esatto.
1: Ecco, magari è come il basso ritrovato di Paul McCartney, prima o poi lo ritrovi. Facciamo un appello. Facciamo un appello.
2: Adesso faccio l'appello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16, Ambra Marie con voi e anche il principe della chitarra.
2: Grazie Antonella, finalmente una descrizione che mi valorizza.
1: Che è professorone di stirpe, non ti piace?
2: No, mi piace molto. È chiaro che professorone di stirpe è molto autorevole, dà un bel peso alle cose che scrivo e racconto, però principe della chitarra.
1: Principe che adesso farà un appello. Cos'è, allora, perché stiamo parlando di oggetti persi e ritrovati, sì, o in realtà persi e mai più trovati. E stavamo constatando che il tettuccio dell'auto ha insomma ha fatto parecchie vittime,
2: sì,
1: tra cui anche Gianni.
2: Allora, lo so, è la cosa meno professionale da fare perché uso la radio per una mia fine.
1: Ma fallo.
2: Se qualcuno di voi uscendo a Udine Sud dall'autostrada nell'estate del 2011 ha trovato un tape delay della Danelectro, è mio. Sarò grato all'infinito.

0: Guarda, io da Udine Sud ci esco fra circa 7 minuti. Sì. Giuro che controllo. Grazie. E se lo trovo te lo vengo a portare.
1: Ha perso nel 2011.
2: Ma cosa c'entra? Magari è lui ha, non passandoci spesso, ha un occhio più fresco. Per certo. Noi è tutti routine. Lui magari in un cespuglio vede una cosa.
1: Ma quindi tu la scatola l'hai conservata oppure quando hai trovato
2: ma
1: la
2: no,
1: scatola?
2: Ma no, c'era la ruota di un camion sopra, era ancora più doloroso, la scatola era devastata e c'era passato sopra un camion, solo che non c'erano tracce di questo effetto. Quindi caro amico, che non ti firmi, ti prego, sì, controlla.
1: A proposito di ruote sulle cose, mia madre aveva perso sì. La pagella. Mm-hmm. Mia mamma ne combinava un po' a scuola. Okay. Ha perso la pagella, l'hanno ritrovata ma era sotto la ruota sotto di un'auto, ruota, quindi bene. Hanno dovuto aspettare bene. Che il proprietario arrivasse per recuperare la pagella di mia madre. Non l'hanno presa bene mia nonna e mio nonno.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:11, Gianni Roiati, invece di venire qua e lavorare per noi, sì, quest'oggi in realtà, insomma, si sta facendo dare una mano da un ascoltatore che è andato a cercargli il suo pedale perso 18.000 anni fa all'uscita Udine Sud. Qual
2: Udine
1: era?
2: Sud.
1: Udine Sud,
2: okay.
1: Sentiamo.
3: Niente. Il miracolo a distanza di 15 anni non si è materializzato. Ci abbiamo provato. Stasera andrò a mangiarmi un toast in un noto pub udinese dove vi è anche la tua firma, Gianni, e te lo dedicherò. Un abbraccio,
1: grazie.
3: Simone.
1: Ti dedica, grazie, il toast.
2: Grazie.
1: Hai un toast.
2: Penso
1: dedicato.
2: Che li dedichi. Beh, intanto hai fatto un gesto bellissimo. Io, insomma, sarò amico per sempre di questo sfrecciato. Grazie.
1: Ti dedichiamo questa canzone. Grazie. Noi questa abbiamo. Non abbiamo toast, ma canzoni.

0: Ecco, non toast ma canzoni. Questo noi possiamo dedicarvi e offrirvi. Però che bella che è un toast dedicato stasera. No, me, è una bella me, immagine sì. Comunque.
1: Mi è piaciuto, voglio dire, sai, uno si fa al mazzo una vita investendo sì. nella musica, nel giornalismo e dice ma un giorno qualcosa arriverà, no? E sono anche questi piccoli gesti.
0: Certo, così. Comunque il pedale di Gianni Royatti per adesso non no, è stato ritrovato, ma non lo so, io ho quella sensazione, ripeto, che sia un po' come il basso di Paul McCartney. Io continuerei a crederci.
1: Non so se avrò esattamente lo stesso impatto nell'immaginario, dici, però...
0: Non
1: insomma,
0: ti sminuire così.
1: No, non voglio sminuirmi, insomma. Forse ho scritto qualche canzone in meno, però...
0: Giusto.
1: Un paio.
0: Giusto che un paio in meno.
1: Però sì, sarebbe bellissimo, hai avuto un'idea brillante.
0: Possiamo chiedere a Paul McCartney come ha fatto? Glielo chiediamo al Mac, gli telefono un attimo nel
1: fuori
0: onda. Sì,
1: vai, vai.
0: Facciamo dare dei consigli.
1: Beh, insomma, ne ho di tempo, lui ci ha messo 50 anni
0: esatto,
1: a ritrovare il basso.
0: Quindi. Magari nel frattempo vi parliamo anche di qualche notizia.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì, soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Le 16 e 27 Ambra Maria Gianni Royatti, insomma il concetto, l'argomento, sì, cose perse, ha rotto anche un po' il cazzo, quindi possiamo parlare di, sì, cose che potete trovare sul nostro
7: sito di Radio Freccia. Vi anticipo volentieri un articolo che uscirà domani è il compleanno del chitarrista dei Sex Pistols, band che adoro e chitarrista su cui è persino superfluo rimarcare che influenza ha avuto nella storia, sì, del rock. E ci sono due band che però io segnalo, due cose, due dischi suoi. Uno si chiama Mercy ed è un suo disco solista dell'87. Scordatevi il punk, è un hard rock molto patinato, anche un po' malinconico, in pieno stile anni 80. E poi Neurotic Outsiders, una band super interessante che merita due parole in più. Quindi sì, ci ascoltiamo Sammy Dave e poi ve li racconto.
6: Questa è Hold On, I'm Coming.

0: on, I'm coming. 7 Dave su Radio Freccia, insieme anche a dei ringraziamenti, perché
1: cavolo, finalmente mi menzionati in Neurotic Outsider. Pensavo fossi l'unico a conoscerle, poi tra l'altro con una formazione clamorosa, essendo Rick Madigans bassista dei Duran Duran e Steve Jones alla chitarra, album clamoroso. Grazie per avermi menzionati. Sambo da Imola. Ciao.
0: Ringraziamo il nostro professore.
2: No, ma la figata di quella band lì è che tu dici, sai, finché Duff McKagan dei Guns, no? Cioè è un fan e non vedo l'ora di fare una band col chitarrista dei Sex Pistols. Ma è pensare che i Duran Duran erano fottuti per i Sex Pistols, hanno iniziato a suonare per i Sex Pistols. Davvero un'influenza enorme, quel disco lì è pazzesco, ma passeremo senz'altro qualcosa.
0: Dici?
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: No, non oggi, non abbiamo false speranze così. No, oggi però accadrà. You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons. The spell of summer afternoons. The lost cause of the

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria e Gianni Rojatti. Volevo cambiare un po'. Scusami. Allora, di quale band stavi parlando tu prima?
2: Allora,
1: si sono esaltati un sacco.
2: Allora, Neurotic Outsiders, che è questo super gruppo che è praticamente dei devoti, dei super fan dei Sex Pistols, membri dei Guns N' Roses e membri dei Duran Duran, costruiscono intorno alla figura di Steve Jones,
1: sì,
2: loro chitarrista. Ne parlo perché domani sarà il compleanno. Io raccomandavo l'ascolto di questo disco, e c'è per parlare dell'incidenza di Steve Jones, volevo raccontarti una band che si lega a un gruppo che conosci e ti piace tanto, ma te lo dico tra poco, e così ti lascio un po'
1: così di suspense. Intanto arriva la Patti.

0: La Patti su Radio Freccia, intanto che Gianni Roiatti ci tiene tutti quanti,
1: sì,
0: così
1: allora,
0: un po' di suspense anche non solo in radiovisione ma anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, perché così ci tiene in suspense da un po' di punti,
1: sì,
0: di vista.
1: Io volevo fammi parlare dei Sex Pistols.
0: Hai ragione,
1: allora domani racconto,
0: delle cose da dire qua, l'app è importante.
1: Racconto questo articolo in cui si dice che il cuore, no, del suono dei Sex Pistols, che ha fatto così tanti seguaci, era questo suono di chitarra, la stessa parte di chitarra doppiata due volte, suonata alla perfezione, che creava questo muro. E io ricordo in una bellissima intervista che fece Omar Pedrini, che raccontò che il segreto di Viaggio senza vento fu proprio quello, che lui si presentò in studio con dei dischi di grunge, anche quello dei Sex Pistols, dicendo: io voglio fare questo suono qua, quindi adesso facciamo tutte le chitarre una volta, finite le metti tutte sul lato destro e poi le risuono uguali sul sinistro, e creo quel muro di suono incredibile che ha quel disco.
0: Tra l'altro salutiamo lo zio Omar che ascolta spesso Radio Freccia, quindi Omar, quando vuoi, Radio Freccia per te è sempre aperta.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:50 all'interno di Electric Ladyland. È un mercoledì, ma non è un mercoledì solito, perché le voci che state sentendo sono quelle di Ambra Marie, certo, e Gianni Royati, che solitamente vi tengono compagnia nel weekend. Noi di solito ci troviamo il sabato e la domenica.
2: Il sabato, posso dire l'ora, cioè, precisa, sì, tradendo una preparazione.
1: Essendo
2: senza precedenti.
1: Essendo tu un professorone di stirpe, pretendo che tu dica l'orario corretto.
2: Tra le 15:50 e le 16:30.
1: Bravissimo.
2: Se tu non tardi, come tuo solito, lo facciamo in quella fascia oraria lì.
1: Che tra l'altro, che precisione, che professionalità, ma come fai a dire così bene gli orari?
2: Così. E a ricordarti le cose. È una mia peculiarità. Per un periodo speravo anche di riuscire a farlo diventare, insomma, una cosa che non fosse solo una passione, ma un lavoro. Essere quello che tu fai, un numero di telefono, c'è, cioè un nomino che ti dice l'ora.
1: L'ora.
2: Poi purtroppo con la digitalizzazione, quella cosa lì,
1: telefoni che hanno rovinato,
2: certo, certo,
1: la vita, adesso lo so. Niente, comunque noi siamo di solito, io anche il venerdì, poi dopo il sabato e la domenica alle 15:50,
2: sì,
1: dalle, ripeti, scusami,
2: dalle 15:50 riesco, però ecco la peculiarità che riesco a farlo una volta sola, vai, poi cresco.
1: Okay.
2: Allora 16:50, 16, no,
1: no, 15:50, 16:30 ci ritroviamo e vi parliamo un po' di musica,
2: sì, no,
1: della nostra vision.
2: È un salottino musicale, dai, invitante, sì, divertente
1: anche
2: da
1: perché
2: frequentare.
1: È settembre, quindi abbiamo in serbo per voi tante idee che dovremo mettere in pratica,
2: sì.
1: Dicevamo l'altro giorno, appena ci beviamo un americano io e Gianni, iniziamo a produrre contenuti per la radio, perché quella è la nostra benzina,
2: certo, certo,
1: e noi ci daremo fuoco con quella.
2: Quindi tanto la condivisione di quanto potete trovare scritto sul sito, ma anche, sì, voglio dire, essendo entrambi musicisti, una cosa che ci piace molto parlare è di musica dal punto di vista di chi la fa, no? Quindi noi per esempio accogliamo sempre tantissimo le domande, le tematiche che interessano le giovani band emergenti,
1: sì,
2: o chi suona, le storie di backstage,
1: cioè,
2: di trasporto.
1: Una particolare attenzione ai musicisti,
2: certo,
1: e poi ce le diamo anche perché ritornerà anche Rock
2: Fight Club.
1: Quindi, però per adesso io vi saluto, io le mie 3 ore le ho finite,
2: e no, invece adesso inizia Note di Stile.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 in punto, ben trovati amici, buon pomeriggio. State ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile e ancora per oggi ci sarò io a farvi compagnia, mentre da domani regolarmente ritornerà Matteo con Terra di Nessuno. Iniziamo la nostra ora di musica insieme con gli R.E.M. Sono perfetti perché proprio ieri abbiamo pubblicato sul sito di Radio Freccia un disco che celebra i 41 anni di un disco decisivo, Document. Document è un disco pazzesco, esce nel 1987 e trasforma gli R.E.M. da fenomeno di culto dell'underground americano. Loro facevano parte di una scena che si chiamava College Rock a Rockstar. Da lì in poi cambieranno etichetta discografica, entreranno con la Warner e diventeranno giganteschi. Il disco che anticipa quei capolavori che sono Out of Time e Automatic for the People. Li ascoltiamo con un pezzo del 1985, Bad Day.

R.E.M. Bad Day. Io vi stavo raccontando la storia di questo document, l'album degli R.E.M. del 1987, che li traghetta da essere i principini dell'alternative americano a rockstar. Il merito di questa trasformazione del suono del disco è del produttore Scott Litt, il quale fa una bella cura agli R.E.M. di disciplina. Lui dice questa cosa bellissima: prima di lavorare con loro li apprezzavo, ritenevo che il loro songwriting, il loro talento meritasse di passare alla radio. Quello che non meritava assolutamente di essere ascoltato alla radio era il loro suono, erano troppo fangosi, era un gran casino la loro musica. Lui la prima cosa che fa, li fa suonare con il click. Per i non addetti ai lavori significa che tu quando registri c'hai in cuffia il metronomo e quindi devi andare dritto come una spada. E poi si preoccupa delle voci, basta queste voci sotterrate dalle chitarre, dai riverberi, le voci devono essere in faccia e le chitarre devono tirare fuori i muscoli. È un disco dove ci sono più riff, più arpeggi, un suono più deciso. Insomma, una cura proprio di steroidi per trasformare una band di nicchia in rockstar. Ci ascoltiamo Kid Rock.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18, però io devo ricordarvi una cosa, oltre che il fatto che stiamo insieme fino alle 18, ovvero sfrecciati. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. I Black Keys sono una band che mi ha fatto sempre una grande simpatia. Io considero loro, gli Ives e gli White Stripes come una sorta di eroi del rock che in un momento storico, sto parlando della fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, cambiano un po' la maniera di pensare rock. Ci ascoltiamo i Black Keys con Go e poi vi dico che cosa penso di queste tre band.

The Black Keys Go. Io vi stavo raccontando di come i Black Keys insieme agli Ives o gli White Stripes irrompono all'inizio degli anni 2000 nella scena rock in un momento in cui c'era la sensazione che i musicisti stessero più tempo sul computer che in sala prove. Era un rock che si faceva sempre più tecnologico, sempre più prodotto. Beh, il new metal viveva tantissimo, no, dell'interazione tra rock ed elettronica, ma anche se ascoltate album di Cardigans oppure una band che passiamo spesso, i Semisonic, certi dischi di Lenny Kravitz di quel periodo, era tutta roba molto prodotta, molto editata, insomma molto fatta al computer. I The Black Keys tornano a suonare alla vecchia, è una batteria e una chitarra che randellano a cannoni, i suoni sono quelli di un amplificatore tirato al massimo, e c'è un recupero dell'energia blues che allora era davvero aria fresca rispetto a tanto rock bellissimo ma comunque molto patinato, molto artefatto. I Black Keys poi nel corso della loro carriera ampliano la loro tavolozza stilistica, c'è blues ma c'è anche psicadelia, c'è ricerca. E il Camino del 2011 secondo me è il disco imprescindibile da sentire se dovete andare al concerto e volete essere preparati. Ci ascoltiamo i The Killers.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti.

queste note di stile. Come facciamo spesso note di stile, ci divertiamo a mettere sotto riflettori e raccontare alcuni dei chitarristi più straordinari della storia del rock. Oggi parliamo di Steve Stevens. Siamo nel pieno della stagione d'oro del rock degli anni Ottanta. Cosa succede? La chitarra rock è molto popolare e tanti artisti amano farsi affiancare da virtuosi della chitarra. Michael Jackson chiama nei suoi dischi Steve Lukather dei Toto ed Eddie Van Halen. David Bowie chiama Steve Ray Vaughan, uno dei più grandi chitarristi blues di sempre. Addirittura John Lydon dei Sex Pistols nei Peel vuole Steve Vai e Billy Idol, e questa è la coppiata tra le più stupefacenti, a questo incredibile Steve Stevens. Ci ascoltiamo i Bush e poi vi continuo a raccontare la storia di Steve Stevens e Billy Idol.

I Bush, ma io vi stavo raccontando di questo incredibile chitarrista rock che è Steve Stevens, che noi ricordiamo soprattutto e apprezziamo per lo straordinario binomio artistico che ha creato insieme a Billy Idol. Billy Idol era un cantante che veniva dal punk, anche se la musica che poi ha prodotto negli anni Ottanta era musica straordinariamente radiofonica, che aveva l'energia e la veemenza del punk, ma in realtà andava in tantissime altre direzioni, dal synth pop alla new wave, al pop, alla musica addirittura elettronica. E Steve Stevens era un chitarrista magico, è un chitarrista magico, uno che ha mille personalità. Quando suona le ritmiche punk è uno dei pochi, secondo me, a essere credibile tanto quanto Steve Jones dei Sex Pistols. Era un chitarrista moderno, sapeva fare quegli assolo infuocati che andavano negli anni Ottanta, quelli che arrivavano dal post Van Halen, ma sapeva anche fare tutte quelle sciccherie, quei suoni pagliuti, quelle raffinatezze che c'erano nella New Wave, nei chitarristi nuovi, tipo Andy Summers. E poi aveva un'altra freccia nell'arco, uno che suonava benissimo l'acustica. Io, per dirvi quanto bene suona, vi invito a sentire questo brano Scream del 2005. Il disco si chiama Devil's Playground, scusate, è un disco che vi invito veramente a sentire, pazzesco. Sentite che ritmiche, sentite che suoni, sentite che carattere. Steve Stevens e Billy Idol.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.38, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Note di Stile che normalmente sta con voi il sabato e la domenica dalle 17 alle 18, ma in questi giorni ci sono io al posto di Matteo e Terra di Nessuno, che però tornerà regolarmente da domani. Io ancora oggi non vi ho ricordato il 366-663-4466, intanto perché il numero di telefono a cui potete mandare tutti i messaggi che volete, scrivendo e raccontando tutto quel diavolo che vi passa per la testa. Ma poi a me interessa perché noi a Note di Stile, a partire da ottobre, ogni sabato avremo uno spazio in cui potremo concederci il piacere di ascoltare un po' delle cose matte o cose di nicchia, magari riscoprire anche dei classici ascoltandoli con un'attenzione diversa. Quindi al 366-663-4466, se c'è un disco, un artista, un periodo storico che avete, o uno strumentista che avete piacere di ascoltare insieme, di discutere insieme, beh, segnalatemelo. Io non riesco a darvi magari un feedback immediato, ma mi annoto tutto e fidatevi che nel corso dell'anno dedicheremo dello spazio anche alle vostre richieste. Ci ascoltiamo i Genesis, Abacab.

Genesis, Abacab, che sound straordinario. Abacab era un disco del 1981 preceduto da un altro disco, Duke, dell'80. Due dischi che tra i fan della prima ora dei Genesis suscitano sempre reazioni un po' controverse, perché i Genesis stavano cambiando faccia, era cambiato il rock, eravamo entrati negli anni 80. Se c'era un genere con cui l'evoluzione del rock, la new wave, il punk sembravano veramente aver tagliato i ponti, era proprio il progressive dove i Genesis erano dei giganti. Quindi con questi dischi i Genesis si allontanano un po' dal suono, dall'estetica di Peter Gabriel, sono un po' meno art rock, molto meno progressive, e iniziano a sperimentare con i suoni degli anni 80, le batterie elettroniche, i sintetizzatori. Secondo me però la loro personalità è talmente forte che riescono ad assorbire queste nuove sonorità senza perdere una virgola della loro eleganza. Anzi, a quelli che li rimproverano di aver inventato, di essersi venduti un certo tipo di pop, dico, secondo me hanno inventato un certo tipo di suono del pop più raffinato degli anni 80. Ci ascoltiamo Monster Truck.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.51, state ascoltando Radio Freccia, sono Gianni Royati, questa è Note di Stile, ma noi siamo arrivati alla fine di questa ora. Per salutarci arriva un classico di Jimi Hendrix, Red House. Come faccio spesso quando ci cimentiamo con delle pietre miliari del rock, come questa esecuzione incredibile di Hendrix, mi piace suggerirvi qualche cover, qualche versione alternativa. Bene, nel 2004 si tiene lo Strat Pack, un mega concerto, c'è David Gilmour, c'è Brian May e c'è Gary Moore, sono tutti riuniti per celebrare la Fender Stratocaster. C'è Gary Moore che fa una versione da 9 minuti, amici. 9 minuti di Red House, in cui canterà forse un minuto e mezzo. Il resto è una solo di chitarra lacerante, commovente. Io stamattina l'ho ascoltato in treno, mi stavo preparando la puntata, a un certo punto mi sono accorto che come un povero mentecatto mi tremava il mento, ero emozionato. Gary Moore è uno dei pochi chitarristi che riesce a emozionarmi così. Hendrix non che sia da meno, però sentitevi questa versione e poi ascoltatemi, andate su YouTube e cercate Red House fatta da Gary Moore. Io vi lascio al mio amico Step, vi ringrazio e ci sentiamo presto. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 18, signore e signori, comincia Reveglielle, la prima ora di Reveglielle, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera con Step qui al microfono. Il 258 è il canale per il digitale terrestre, per seguirci in radiovisione, il 738 quello per Sky. Per quanto riguarda invece il numero di telefono per gli SMS e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Cominciamo subito, ragazzi, perché la prima canzone è bella, non doveva diventare un singolo, è del 1980, non doveva diventare un singolo finché Michael Jackson non ha ascoltato la band in concerto e fu lui a convincere il cantante a renderla un singolo. Infatti è stato il singolo più venduto in assoluto dei Queen. Sto parlando Another One Bites the Dust, il grande John Deacon. Ma comunque la band è quella, non è Queen.

E Queen in apertura con la linea di basso che è una delle più riconoscibili del mondo della musica, ragazzi. Era 1980, come dicevo prima, l'album era The Game. E intanto, vabbè, salutiamo Ciocca. Prego, prego, prego. Mi piace anche riascoltare. Ma sai che ognuno poi c'ha la sua versione, l'ho sentita in tante versioni, ovviamente modificate in italiano in un modo, che fosse dialetto, che fosse comunque italiano, ce ne sono tante di questa canzone qua, che è comunque uno dei capolavori dei Queen, che ricordo per essere scritto interamente da John Deacon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 18 e 12 minuti di questa prima ora di Rebeliel, come vi avevo detto. Esistono tante versioni. Visto, quindi sia che siano in dialetto, diciamo, che siano in italiano, però ne esistono tante. Per il resto è arrivato, mentre andiamo avanti ovviamente con la musica, è arrivato il momento della canzone del 1984, e Tears for Fears, una canzone che è stata scritta nel salotto di casa del chitarrista di Orzabal, che poi in realtà è anche cantante di questa canzone qua. Shout! È una delle canzoni più famose, tra l'altro, di Tears for Fears.

Ciao, Tatish for Fierce. Allora, aspetta, che qua c'è un messaggio. Lo sapete, alla fine il Ravegliella, ragazzi. I messaggi vanno letti, vanno commentati. Perciò, cioè, ma per voi, i Mr. Big, Poison, Warren, Great White, Cinderella, Whitesnake, eccetera, eccetera, eccetera, non sono mai esistiti. Giampaolo da Arona. In realtà, molti di quelli che hai citato ci sono, passano anche. Senza parlare poi delle varie rubriche che vengono fatte da qualcuno di noi e che inserisce poi magari tanta altra musica, diciamo.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 18 e 27 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Prego, amico mio.
9: Ma dai, dai, Freccia, te ragione che vi ha. Il messaggio che avete mandato poco fa, dai, mettete qualche cosa. Non dico di più vecchio, ma di veramente corposo. Corposo. Tutto quello che c'è adesso è basato su ciò che c'era prima. Sprecciatevi.
8: Vabbè, Ravegliel, ragazzi, alla fine. Sai invece su a cosa si rifaceva ciò che c'era prima? Che poi dipende anche da cosa intendi per prima. Perché se mi parli del rock and roll, dobbiamo poi andare a vedere il blues. Se parliamo del blues, dobbiamo poi andare a vedere il gospel e la spiritual. Se andiamo indietro, eccetera, eccetera, eccetera, così, ragazzi. Walking on the Moon, i Police.

0: Walking on the Moon, i Police, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rabeglielle. Aspetta. Prego Stefania, buonasera.
1: Questi messaggi mi fanno venire in mente l'idea di fare Radio Freccia 60-70, così almeno mettiamo soltanto roba vecchia, non evolviamo, non andiamo avanti, ma perché la musica moderna fa tutto schifo. Ma va a cagare.
0: Allora, Stefania, il fatto che tu mi conosci, sai, io da questo punto di vista sono, vengo definito boomer, cioè... Ho le mie idee, io non posso in un certo modo, qualora si dovesse fare 60, 70, 80, dai, facciamo 80, ma anche 90, se, dai, mettiamo anche 90, io ci starei tutto sommato, andrebbe bene, perché no?

0: Radio Freccia.
1: 18:40 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Step qui al microfono, vorrei rispondere a Sabina. Dice: ma dai, solo 60, dal 60 al 90, 70, 80, 90, e la musica di oggi non vale. Ma per favore, lasciatevelo dire da una vecchia nata negli anni 70. Siete vecchi dentro. E io l'ho detto che sono un boomer. Sì, l'ho ammesso anche, cara Sabina. È così. Ed è per questo che non gestisco io il flusso musicale, la scelta musicale, e perché quando si parla di una radio si deve pensare a tante teste, e che sono ovviamente tutte diverse, proprio per una questione di gusti. Cioè, chi apprezza il pop rock, c'è, cioè chi apprezza il rock puro, l'hard rock, il soul, l'R&B, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Chi apprezza, per dire, Soul Kitchen dei Doors,

0: Kitchen,
1: i Doors. Era 1967 e c'è da dire che Jim Morrison non è che avesse tutti questi soldi all'epoca, anzi, a dire il vero, viveva quasi per strada e si rifugiava in questo ristorante che poi era una tavola calda, Olivia's Place su Venice Beach, e mangiava lì, tra l'altro la proprietaria la faceva mangiare anche a volte le regalava le cose da mangiare, a volte le faceva pagare pochissimo, e la sera poi lo dovevano cacciare pur di farlo andare via e farlo ritornare per strada. E da lì poi nacque Soul Kitchen dei Doors, che fu inserito nel primo disco proprio

0: Radio Freccia.
1: 18:52 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rabagliel, prego.
2: Ma secondo me è tutta una questione di gusti musicali.
1: Lo è.
2: Chi piace, chi no. A me la musica di oggi, onestamente, non è proprio il massimo, secondo il mio punto di vista. Quindi non apprezzo. I ragazzi di oggi, se li fai ascoltare i Rolling Stones, i Deep Purple o i Metallica, magari non apprezzano. Ciao Sfrecciati, Max Milano.
1: Devo dire che forse l'ultima parte è un po' più un luogo comune, ragazzi. Pensare che i giovanissimi non apprezzino la musica del passato, il rock, parliamo sempre di rock del passato, secondo me è più un luogo comune che una realtà certificata, ecco, perché voglio ricordare che anche il Rock Campus, il progetto fatto qui proprio a Radio Freccia, abbiamo visto, insomma, tanti ragazzi. Se non ricordo male, il più piccolo forse aveva 17, non ricordo, però comunque 18, 19, 20, quella fascia di età lì, è che comunque decisamente non solo apprezzavano il rock, ma ne sapevano anche,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: 19 un minuto, io non so quanto giovi all'azienda parlare dell'argomento che abbiamo, in cui siamo, ci siamo impelagati proprio il giorno del Future Hits Live, però vabbè, d'altronde è Rebegliello, ragazzi, cioè lo sappiamo che qui non si sa magari dove, da dove si parte e poi non si sa mai dove si finisce, magari anche fuori da qui cacciati a pedate. Comunque ragazzi, comincia la seconda ora di Rebegliello, alle 19 un minuto, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Depeche Mode.

0: Personal Jesus, Depeche Mode, in apertura di questa seconda ora di Rebelielle. Eleonora dice: a me piacerebbe che oltre al titolo artista venisse messo anche l'anno di uscita del brano. Vabbè, in questo caso era il 1989, però questo è. Andiamo avanti un attimo perché c'erano tanti messaggi, ragazzi, tanti. Aspetta, vai Stefano.
1: Che non piace.
0: Non premo.
1: Ma non è questione che non piacciono le canzoni dei 50-40. Io addirittura mi drogo di Mozart, cioè, perché era un punk del 700. Però vuoi dirmi anche che non ci sono delle band oltre il 2000 che non meritano?
0: Non ho detto questo, però.
1: Io, vabbè, lo sai benissimo, ne ho una in testa che lo sanno tutti, quella è la mia preferita. E dai, ci sta.
0: Cazzo, non ho mai detto che non ci siano, che non ci sono band che non meritano, eccetera. Qua si parlava di gusti musicali, occhio, no, vabbè, è molto diverso il discorso. Zig Zag, Rammstein. In questo caso, cara Eleonora, era il 2022.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:14 minuti di questa seconda ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Prego!
2: Ciao Step, sono Claudio dalla Sardegna. In risposta all'ascoltatrice che giustamente dice che non c'è più la musica come un tempo, ma non è vero, non esiste un concetto di musica bella o brutta.
1: Scusa, posso dirti una cosa? In verità

0: tre donne che hanno scritto, mandato messaggi vocali, dicevano che è stato opposto.
1: La musica deve arrivare, qualsiasi tipo di musica. Se ti suscita un'emozione vuol dire che ha fatto il suo lavoro, che sia pop, rock o musica classica. Io ascolto un po' di tutto, anche se preferisco più il rock e la musica classica, però ben venga tutto, l'arte è tutta bella. Ciao dalla Sardegna.
0: I'm Going Down, Bruce Springsteen, stiamo parlando del 1984, Born to Run. Scusate, Born in the USA era l'album.

0: I'm going down, Bruce Springsteen, prego amico mio.
1: Il dica. Il problema per il mio è che la musica dopo il 2000 in molti casi è diventata molto commerciale, e ha perso un po' magari in alcuni casi il suo senso di musica di nicchia. Infatti adesso i gruppi, quelli che ci sono, però non te li fanno sentire per lo più, o le senti su queste su queste emittenti, altrimenti non li senti. Quindi la musica di nicchia ci sono, gli artisti emergenti, ma li devi ricercare. Buona musica c'è ancora, però è chiaro che
0: indipendente,
1: prima forse c'era una magia diversa. Ciao,
0: adesso ci arriviamo a questo discorso. Intanto questa è la mia canzone, grazie Cedric Burnside per avermela dedicata. Step In, ragazzi.

0: abbiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: Le 19 e 27 minuti di questa seconda ora di Ravegliella. Allora ragazzi, vado a leggere questo messaggio di Antonio da Follonica. Ciao a tutti. Riguardo l'argomento musica attuale, diciamo dagli anni 2000, a parte rarissime eccezioni, non è assolutamente paragonabile alla vera musica, quella di fine anni 60, gli anni 90. Poi vera musica, mi piace questa roba qua. E il discorso, come al solito, questo è un tema che abbiamo trattato diverse volte, ragazzi, ma alla fine la causa di tante cose, a parte noi, che siamo i fruitori della musica, no? Quindi anche noi, ma le case discografiche hanno il peso maggiore, va sulle case discografiche, perché sono loro poi che decidono cosa deve essere pubblicato, cosa no, cosa modificare. E tra poco, dato, vi faccio anche un esempio. Peter Frampton, ragazzi,

Baby, I love your way, Peter Frampton, 1975. E infatti l'esempio che volevo farvi è proprio dello stesso anno, nel 75, quando uscì una canzone in particolare, Bohemian Rhapsody dei Queen, e lì ci fu una piccola discussione con la casa discografica, ma non perché non fosse bella o chissà cosa, per la durata. In quel caso lì era un discorso di durata, quindi poi hanno dovuto lavorare, Freddie Mercury trovò un modo per convincere la casa discografica, al contrario di come si vede invece nel film del 2018, dove loro lasciano la casa discografica. Quello non è mai successo, semplicemente all'inizio non volevano produrre Bohemian Rhapsody come singolo, poi si resero conto che la cosa andava fatta. Questo è per farvi capire comunque l'importanza delle case discografiche, che ovviamente vanno alla ricerca di un qualcosa che sia coerente coi tempi che stiamo vivendo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:39 minuti, 5 secondi alle 19:40. Comunque siamo quasi in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel. Vado a leggere un messaggio di tale Daniele. Caparezza, però, è andato. Oh, non c'entra niente con rock, ok. Però se sentite il messaggio e capiamo. Caparezza però è andato alla ricerca di se stesso brillantemente, al contrario di quello che vorrebbero le case discografiche. Meno male che ha ascoltato se stesso. Tu hai fatto l'esempio di Caparezza, ci sono tanti artisti che tutto il filone che viene definito indipendente è anche questo, ragazzi, cioè anche questo è proprio chi cerca di farsi ascoltare senza che nessuno metta mani alla roba che propone, fondamentalmente. Incubus, are you in?

0: Are You in Incubus? Riprendendo ciò che abbiamo detto poco fa, quello era uno dei discorsi principali che ha sempre portato avanti Pino Scotto, ragazzi, ricordo. Sei stato ospite di Rebeliel per diversi anni. E prego, dica.
1: Ciao Step, buonasera. E questo è il motivo per il quale molte canzoni hanno avuto successo dopo. Perché semplicemente non erano comprese, non era il tempo giusto per farle uscire. Quante storie ci avete raccontate?
0: Però in quel caso c'è stato un errore della casa discografica.
1: Che abbiamo sentito nel corso degli anni di canzoni che non sono partite, che poi però qualcuno ha coverizzato e sono partite, oppure sono partite qualche anno dopo. E tuttora le cantiamo, hanno 50, 60 anni, anche di più.
0: Certo. Mi viene in mente Chris Isaak con Wicked Game, che vi ho detto diventò famosa grazie, cioè perché era una colonna sonora, diventò una colonna sonora di un film e da lì fu ripresa poi e divenne nuovamente, tornò in hype, no, come canzone.

0: Radio Freccia.
1: 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel per quest'oggi. E ragazzi, era bella chiusura in realtà, perché mi dava un assist per ricordare ovviamente le rubriche che riprenderanno a ottobre. Una in particolare, il Rabeliel Sex. C'è un motivo, stiamo parlando di Betterman dei Pearl Jam. Una canzone che Eddie Vedder scrisse quando prima ancora di entrare nei Pearl Jam era ragazzino, proprio a dire il vero, quindi. Ed è una di quelle canzoni che parla di una relazione, di questa donna che vive una relazione assolutamente tossica e che però si cerca di autoconvincersi che sia però la cosa giusta, e va avanti con quella persona lì, e convincendosi, come dicevo prima, che di non poter trovare qualcosa di meglio. Ecco perché, ragazzi, questo è un tema che abbiamo trattato spesso anche nella Rebellion Sex, quando si parla di relazioni tossiche,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Le coincidenze, Radio, ragazzi. Freccia. Le coincidenze. Sono le 20, comincia la terza ora di Rebeglieli con Step qui al microfono e ve lo dico prima di ricordare numeri di telefono, cose varie, che non potevo chiedere di meglio per cominciare questa terza ora è in qualche modo andare anche

a chiudere il discorso che stavamo facendo, perché i Rush nel 1980 hanno fatto una canzone che è perfetta per questo momento, The Spirit of Radio. Una canzone che nella prima parte parla di quanto è bello la mattina ascoltare la radio, di questa compagna invisibile, no? Lasciarsi trasportare dalla musica. Ma la seconda parte è quella forse più importante in merito ovviamente al discorso che stavamo facendo, perché è una critica a quelle che sono le case discografiche e alle logiche commerciali, alle logiche di profitto che in qualche modo stanno soffocando la creatività degli artisti e delle band. Esattamente quello che poi stavamo dicendo prima, no? Delle decisioni delle case discografiche in base poi a quelle, a quelli che sono i periodi che viviamo, a quello che si può vendere, a quello che vende di più in ogni anno, in ogni periodo. The Spirit of Radio, i Rush.

0: E Rush, in apertura di questa terza ultima ora di Ravegliel per quest'oggi, ragazzi. E ovviamente, visto che non l'ho fatto prima, approfitto adesso per ricordarvi che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. E ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. 1980 comunque.
1: Ma cavolo, hai tirato fuori i Rush, i mitici Rush, ma allora
0: ringrazio
1: di cosa
0: Salve
1: stiamo
0: Fabio.
1: Parlando?
0: Ringrazio
1: grande, ciao.
0: E dopo i Rush, quindi dal 1980 passiamo al 2004 con i Good Charlotte, ragazzi. I just wanna live, ragazzi. Questa qui, abbiamo parlato spesso di un caso che ci fu negli Stati Uniti, ne parliamo dopo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 12 minuti. E come di consueto devo ricordarvi questa cosa, che Radio Freccia, anche perché è una bella cosa, tra l'altro, una bella notizia, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, la nostra app per cellulare o tablet, tra l'altro gratuita, e cliccate sul banner Special Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, che si terranno il 10 e l'11 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. E visto che li abbiamo citati, visto che abbiamo parlato di loro, adesso li ascoltiamo. Lonely Boy, Black Keys.

Lolly Boy, Black Keys e David da Pisa, o David da Pisa, può essere entrambe le cose. Dice: i gusti sono anche legati alla conoscenza. Capita che certi artisti, gruppi, generi non siano conosciuti e quando scoperti magari ci si innamora di quelli. A me in gioventù capitò col jazz. Sì, David, può succedere anche questo, indubbiamente. C'è tanta gente. L'ignoranza fa anche questo. E l'ignoranza non è un insulto, non vuole essere un insulto, è proprio la mancanza di conoscenza in vari ambiti, come può essere quello dei generi musicali.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:23 minuti di questa terza ora, e sì, si avvicina a quel momento immancabile di all'interno di Rebel Yell, ma non è questo il momento. Si avvicina, quindi è tra poco, ma non è adesso il momento. Adesso è il momento di una canzone dell'82 che parla della prima metà degli anni 80, in realtà. Vedi, prima parlavamo anche di questa decade, quindi anche di quegli anni, esattamente il titolo di questa canzone, New Gold Dream, poi tra parentesi c'è cioè 81, 82, 83, 84, che quelli erano gli anni che potevano nascondere un nuovo sogno d'oro, secondo i Simple Minds.

0: New Gold Dream e Simple Minds, quando siamo arrivati alla metà di questa terza e ultima ora di Rabagliella.
1: Io l'ho vissuta, ero piccolo, sia con l'uscita dei Simple Minds, ma l'ho vissuta anche come versione dance, forse erano gli Usura o i Datura negli anni 90. Comunque pezzone. Ciao Alessandro.
0: Sì. Comunque, come dicevo prima, ragazzi, poi arriva quel momento all'interno di Rebeliel che è immancabile ormai da anni, del momento Coldplay. Però c'è da dire una cosa. Nel 2005 Chris Martin ha fatto una canzone che è veramente bella. Cioè, lo so, mi pesa dirlo, però lo è per davvero. Fix You, ed era una canzone dedicata a Gwyneth Paltrow, era la compagna di Chris Martin quando poi venne a mancare il padre di lei, per l'appunto. Fix You e Coldplay.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 39 minuti, quasi giunti in chiusura di questa terza, ultima ora di Ravaglielle con Step qui al microfono. Prego, amico
3: mio. Come ho già detto in un messaggio che avete mandato in onda tanto tempo fa,
2: ma non sei stato l'unico.
3: Fino a X e Y, i Coldplay, tanto di cappello. E Fixio faceva parte di quel disco, tanto di cappello. Grande pezzo e grande video anche.
2: Ragazzi, non ti può dire altro, non si può aggiungere altro. Ciao Steps, un giorno ti capiterà di incontrare Chris Martin e intervistarlo. Gli devi fare una domanda assolutamente. L'unico che può rispondere dice: ma quelle famose candele al profumo di Gwyneth Paltrow sono realistiche a livello olfattivo? Milioni di persone aspettano la verità. In realtà si erano già lasciati quando poi uscirono quelle candele lì.

0: Space Oddity, David Bowie, e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate tramite il vostro cellulare o il vostro tablet. Da lì potete seguire tutti i nostri programmi, le nostre interviste, magari a Chris Martin e le ultime notizie. Prego.
1: Ciao Step, scusa la domanda un po' fuori contesto, ma Step come passo, che origine ha questo, diciamo, alias diminutivo? Ciao da Christian.
0: 2007, terza...
1: Una domanda un po' fuori contesto, buona serata a tutti.
0: 2007, terza stagione d'animazione turistica, e eravamo due, Stefano e il capovillaggio, per differenziarci, lui era il doppio di me, il che è paradossale, pensate quanto a te era grande questo ragazzo qua. Lui era Stefanone e io fui chiamato Step, basta, solo questo. Metalingus, Outerbridge.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20:52 minuti, siamo giunti al termine di questa terza ora di Rebelliel per quest'oggi. Chiudiamo in bellezza, ragazzi. Siccome abbiamo cominciato con i Rush, tra l'altro una canzone che era fenomenale in quel momento per il discorso che stavamo facendo, chiudiamo in bellezza con una canzone del 1970 dei Led Zeppelin, Tangerine. Detto questo, ovviamente l'appuntamento non è altro che rinviato a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebelliel, e poi subito dopo le Zeppelin e gli Alabama Shakes ci sarà Cassidy a tenervi compagnia per le prossime tre ore. Ciao, Olio.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Ormai ci stiamo abituando a questo nuovo orario che appunto l'ultimo luna apre le porte del pub alle 21, tre ore da stare insieme, e quindi molto molto contenta per questo. Spero che sia piacevole anche per voi. Per qualcuno siamo anche una compagnia nell'ora di cena, quindi buon appetito

Thursday. Blink. Su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, come è andata questa giornata. È un giro di boa per qualcuno, un metà settimana, invece ricordo che noi stiamo insieme dal lunedì al giovedì, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Com'è stata questa giornata? Una giornata semplice, tranquilla, rilassante, una giornata che vi ha portato magari dei pensieri, quindi finalmente è arrivata una serata tranquilla, forse, si spera. Qualcuno sta lavorando, insomma noi ci siamo sempre comunque, lo sapete.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21:10 su Radio Freccia. 366-6344-66 per le vostre condivisioni, i vostri pensieri, come quello di Daniele il falegname che dice: ciao Cassid, da un po' che non scrivo, oggi non è una giornata bellissima, sento che una mia grande amica si sta allontanando e non so come fare a tenerla vicina, buona serata a tutti. Beh, se è una grande amica io direi che si può tranquillamente

parlare, puoi dirle la tua sensazione, dirle appunto che noti questa cosa, questo allontanamento, e se vuole dirti qualcosa, solo così si possono risolvere le cose, anche perché se no non si può trattenere nessuno, quindi parlarne secondo me è la cosa migliore. Poi chiaramente se uno vuole andare, che vada.

0: in Bloom, Nirvana. Radio Freccia. Buonasera alla nostra Faustina, poi visto che ho detto buon lavoro, a questo proposito c'è Salvo, sì?
1: Ma buonasera Casey, ma questo scocco delle 21, non sono ancora abituato. Comunque, ieri sera ero lontano con l'orecchio ma vicino con il cuore, e invece stasera sono vicino col cuore e con l'orecchio, anzi con l'orecchia. Grazie. E niente, divertitevi quel che potete e vi ascolto dal buio della mia

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:24 su Radio Freccia arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, questa sera mi tieni compagnia mentre finisco di decorare la cameretta della mia piccola Rockers. Grazie Cassidy e grazie Radio Freccia per far da colonna sonora ogni nostro piccolo passo verso la crescita. Mamma Roberta e Suami. Tra l'altro, veramente complimenti, bellissima camera, molto molto rock, decorazioni bellissime. Devo dire che ho anch'io avuto il periodo decorazioni della mia camera all'epoca, poi me le sono mandate da sola quando poi ho deciso di levare tutto perché mi sono messa lì a grattare per togliere, ma non sarà questo il caso perché questa camera è veramente stupenda, quindi rimarrà sicuramente così. Invece io avevo un po' esagerato nel decorare, quindi sì, ci ho messo un po' poi a ripulire.

0: R.E.M.
1: su Radio Freccia. A proposito di amicizia, visto che prima uno sfrecciato stava dicendo vedo un'amica che si sta allontanando, io ho detto parla, chiedile cosa sta vivendo, se pensa a qualcosa in particolare. E Carlo dice: ciao, anche io avevo una carissima amica che ad un certo punto ha iniziato ad allontanarsi da me. Sai com'è andata? Che ho troncato i rapporti. Non si possono costringere le persone ad esserti amiche. Di quello sicuro, come dicevo anch'io prima, non si può costringere nessuno. Però troncare senza dire nulla, perché? Ma non vale la pena, magari, se è una vera amicizia, non vale la pena chiedersi, parlare un attimo e poi nel caso decidere di troncare.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.37 su Radio Freccia. Devo dire che questo argomento amicizia si sta un po' inserendo da solo dalle vostre risposte, che voi sapete a me piace anche cavalcare quest'onda. Possono davvero arrivare da qualsiasi idea gli argomenti della nostra serata, come può essere appunto un vostro messaggio da quello che avete vissuto in questa giornata, come appunto sta succedendo qualcosa che magari vedo io, che vivo io e così via. Quindi ci piace appunto cavalcare quest'onda, sentire i vostri pareri. Intanto saluto Lelli e saluto anche Erika da Padova.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sto andando troppo veloce con la lingua che mi sto quasi incartando, devo rallentare stasera, non lo so, sarà l'euforia dell'argomento perché stanno arrivando vari messaggi. Allora a questo punto io ve lo chiedo in modo diretto, anche se state già rispondendo, la vostra esperienza con l'amicizia. Fate più parte di quelli che chi trova un amico trova un tesoro, o nella vostra vita l'esperienza è stata più amici amici e ti rubano la bici?

0: Radio Freccia.
1: Le 21:49, 50 scoccate in questo momento, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Intanto il Bove ha mandato un altro ricordo da sbloccare dicendo oggi sigla di Che tempo che fa, dove metafora della vita, no, come metafora della vita, come sono le previsioni della vostra vita, il meteorologo Bove. Ed è questa. Il Bove ci fa la sigla del giorno, grazie. In tutto ciò stiamo parlando di amicizia, la vostra esperienza per quanto riguarda appunto questo rapporto molto importante. Magari è molto importante per qualcuno, magari per qualcun altro un po' meno, perché ci sono state delle esperienze negative. E infatti vi sto chiedendo, facendo un bilancio, come la vedete, come vedete il rapporto di amicizia? Siete più per chi trova un amico trova un tesoro o amici amici e ti rubano la bici? Sentiamo qui, sì?
2: Ciao, allora io ho un'opinione su questa roba. Allora, praticamente nell'orologio della follia si diceva che, di Erasmus da Rotterdam si diceva che praticamente l'amicizia era una sorta di follia che voleva dire abbandonare il sé per accogliere l'altro. Io sono di questa opinione. Amici amici che ti rubano la bici, assolutamente sì, perché come diceva Freud, ogni amico è assolutamente una proiezione oscura di noi stessi, quindi vediamo nell'amico semplicemente un noi che vogliamo frequentare senza saperlo. Quindi praticamente l'amico è semplicemente una roba che ci tiene.

0: in piedi nella società e di cui dobbiamo, di cui abbiamo bisogno per tenerci insieme, perché non possiamo stare soli. Però Homo homini lupus, e la bruciamo così. Troppo complicato, ciao Christian.
1: Riassumendo è praticamente tutti parassiti. Riassumendo questo messaggio, sembra un po' che appunto l'idea è quella, no? Il fatto di stare con qualcuno solo perché è una nostra proiezione oscura. Ma perché per forza oscura? Magari è una proiezione bella, una proiezione che ci piace particolarmente di noi stessi e quindi apprezziamo le sue doti, chissà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia e comincia questa seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, stanno arrivando i vostri audio. Vi ricordo possibilmente di rimanere entro i 30 secondi, altrimenti non ho le basi così lunghe per poter mettere tutti i messaggi, insomma, che superano i 30 secondi. Devo dire, alla fine di ogni ora ci sono 2 minuti, quindi magari riesco a mandare qualche messaggio che mi avete mandato un po' più lungo, però se arrivano tutti così lunghi poi diventa davvero un'impresa, quindi lo so che è difficile riassumere, però si può fare.

0: Breathe, Sugar Ray, Radio Freccia. (366) 6344 66 dalla vostra esperienza con l'amicizia, facendo un bilancio, com'è andata fino adesso, come la pensate? Chi trova un amico trova un tesoro, o amici amici ti rubano la bici? Sentiamo qui.
1: Salute! L'amicizia è l'altra faccia dell'amore, così come nell'amore, fino a che non ci accorgiamo dei difetti dell'altro, o comunque non diamo peso, o comunque sono irrisori, funziona. Nel momento in cui cominciamo a mettere in evidenza i difetti, in quel momento il rapporto si è inclinato, si è rotto, si è spezzato, così nell'amore quanto nell'amicizia. Ci sono amici che durano una vita, come amori che durano una vita. Avere fortuna dall'uno e dall'altra parte. Buona serata a tutti, Carlo.
0: Provare un po' gli incastri giusti, insomma.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia stiamo parlando di amicizia, facendo un bilancio della vostra vita. Chi trova un amico trova un tesoro, o amici amici ti rubano la bici. Certo è, probabilmente abbiamo vissuto entrambe le cose. Sentiamo qui.
2: Cara Cassidy, l'amicizia è quel sentimento semplice, non vuole tanti fronzoli, non vuole gente assidua, chiamate continue. Presenza continua, facile, sì. L'amico lo riconosci subito, perché quando ce l'hai davanti, anche se non vi vedete da anni, ma è come se te l'hai lasciato ieri, ma almeno per me. Vito da Messina, ciao Cassidy.
1: Ma anche per me, devo dire, quelle persone troppo pesanti non fanno per me. Poi ognuno è libero di vivere i rapporti, le amicizie come meglio credono, però se una persona ti deve assillare, perché ne ho visti di rapporti di amicizia dove c'era un assillare perché non mi ha risposto, no, no,

amico trova un tesoro o amici amici ti rubano la bici, magari entrambe come esperienza, però una prevale sull'altra. Marco scrive: beh, poi quando ti fanno troppe pare perché magari non rispondi subito, lì vuol dire che la persona dall'altra parte non prova solo amicizia ma sta provando qualcos'altro in più, se no non ci sarebbe gelosia. Non è detto, magari c'è anche una situazione di questo tipo, ma una mia amica che mi ha sempre raccontato il rapporto d'amicizia che ha con un'altra sua amica è veramente qualcosa di assillante. Cose che non puoi organizzare quella cosa lì con l'altra amica perché questa è gelosa perché deve fare... No, per me questi non sono rapporti d'amicizia. Qui c'è qualcosa veramente che non va.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22.25 su Radio Freccia, mi è appena arrivato un messaggio di quasi 2 minuti. Non li ho, ve lo ricordo, cercate di riassumere negli audio perché non ho le basi così lunghe per mandare audio così lunghi. Cerchiamo di rimanere entro i 30 secondi. Francesco da Cagliari dice: ciao Cassidy, sai che scrivo pochissimo ma ci sono sempre, grazie. Ti dico che per quante fregature ho preso nella vita, credo sempre nel valore che ha una vera amicizia. Proprio oggi sono stato di supporto a una cara amica per un intervento alla sua cagnolina e il regalo più bello è stato il suo abbraccio, quindi oggi la tua compagnia è una piacevole chiusura di una bella giornata. Grazie a te.

0: Radiohead su Radio Freccia. Sentiamo questo parere, questo vissuto, questo insomma, questa opinione sull'amicizia, sì?
1: Allora, da mia esperienza, all'età di belli 53 anni, mi giro indietro e vedo che amici non ne ho mai avuti da tutta la vita. Conoscenti, buoni conoscenti, ma amico che si possa chiamare amico, non so cosa voglia dire. Ciao, Claudio Cervinia.
0: Peccato, non è facile, come appunto stiamo capendo anche dai vostri messaggi, non è facile, proprio come appunto dite che l'altra parte dell'amore è una forma d'amore, quindi come non è facile avere un compagno di vita, non è facile neanche incastrarsi con la persona giusta che sia anche un amico.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:38 su Radio Freccia. Comunque c'è da dire che non è mai facile rapportarsi agli altri, nel senso che a lunga durata comunque i caratteri, sapendo che tutti abbiamo dei difetti, è normale che escano fuori, quindi non sempre possono andare d'accordo. Ci sono dei rapporti che durano nonostante questo e altri invece che scoppiano, ognuno prende la propria strada. Però può essere utile, nel senso che a volte ci fanno anche riflettere. Magari dopo anni si riflette su come è andata una situazione e magari si può dire effettivamente in quel periodo il mio carattere forse, magari si arriva anche a dire forse avevano ragione loro. Può succedere anche questo.

0: quei capolavori. Pink Floyd su Radio Freccia, e ringrazio Sau Tufau per la selezione musicale. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Ciao Cassidy, l'amicizia è molto rara, però posso dire di aver trovato alcuni buoni amici durante l'arco della mia vita. Quindi dico che bisogna fidarsi e aspettare che venga qualcuno giusto per te. Ciao da Francesco da Milano.
0: Fidarsi con criterio.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Stiamo parlando di esperienze in amicizia, facendo un bilancio. Che cosa ne pensate? Siete più per chi trova un amico trova un tesoro, o amici e amici ti rubano la bici? Può essere un misto di questo, perché chiaramente ne abbiamo vissute tante però devo dire che qualcuno propende più da una parte o dall'altra. Sentiamo qui. Sì?
2: Buonanotte sfrecciati, Lodovico dall'Alto Adige.
1: Ciao.
2: E secondo altre teorie, gli amici sono anche quelle persone che ci scegliamo come fratelli nella vita. Amici ti rubano la bici, ci sta, perché alle volte capitano anche quel tipo di amicizie, però effettivamente sono delle scelte personali che uno fa, secondo il mio punto di vista, in cui uno decide quindi di stare con delle persone come amiche. Quindi se ti circondi di persone, belle persone, sì, un po' è anche il riflesso della tua personalità, quindi vanno molto a sposarsi questi due concetti. Ciao a tutti, buona serata.
1: Era un po' in risposta al concetto che esprimeva l'altro sfrecciato prima, dicendo che gli amici li scegliamo in base un po' a un riflesso di noi stessi, anche se ha detto un riflesso oscuro di noi stessi. Secondo me non per forza oscuro, può essere anche un riflesso, ma sempre per quella teoria forse del chi si somiglia si piglia, può essere anche quello. Avere delle cose in comune certamente serve anche in amicizia, a meno che uno sia dell'idea opposta, degli opposti si attraggono, può essere anche quello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che Essili e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, anche se stanno arrivando più che altro audio per quanto riguarda la vostra esperienza in amicizia. Pensate più che sia un... chi trova un amico trova un tesoro o amici ti rubano la bici? Certo è, c'è una via di mezzo, sì, assolutamente sì, però dopo tante esperienze magari uno ha un'idea un po' più precisa su una direzione o sull'altra, almeno a vedere i vostri messaggi sicuramente così.

0: 366-6344-66. Amici amici ti rubano la bici, o chi trova un amico trova un tesoro? Ma con questa frase, chi trova un amico trova un tesoro, solo a me parte nella testa quel tin tin tin tiru. La canzone del film di Bud Spencer e Terence Hill, a parte questa cosa qui che può essere solo una mia parentesi, però sinceramente non credo. Ci sono i vostri messaggi, sì?
1: Come dice il vecchio saggio, ovvero Salvo, quando sei amico di una donna o una donna amico di un uomo, uno dei due è innamorato. Miau.
0: Attenzione, quindi qui si dice che non può esserci amicizia uomo-donna.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.13 su Radio Freccia. Chi trova un amico trova un tesoro, amici amici ti rubano la bici. Agius scrive: ciao Cassidy, scusa la latitanza. Ho letto questa frase che secondo me è molto azzeccata. Può esserci amore senza amicizia, ma non amicizia senza amore. Nella mia vita ci sono amicizie durature e amicizie che sono arrivate da relativamente poco, ma tutte hanno il loro perché e il loro valore. Un abbraccio, Agius. Bello questo messaggio, questa condivisione positiva. E poi arriva questo messaggio, sì?
2: Ciao Cassidy, io sono per la serie chi trova un amico, amico trova un tesoro. Io ho trovato voi, carissimi amici di Radio Freccia, vi voglio tanto bene. Ciao dalla Valtellina, Faustina.
1: Grazie Faustina, sai che stasera parliamo uguale, ci incartiamo tutte e due.

0: John Lennon. Radio Freccia.
1: Cassidy, io tutto il giorno che mi impappino o incarto. Ma c'è la giornata così, per fortuna è quasi finita. Ciao!
0: Anch'io uguale, Faustina, è così, tutto il giorno è così. Di solito dicono quando c'è vento, però in realtà non ce n'è assolutamente zero, quindi no, è una giornata così. Faustina, oggi andiamo a braccetto perché incartiamo. Sì?
2: Ciao Cassidy, ciao Frecciati.
0: Ciao.
2: Ma si potrebbe dire con ironia, chi trova un amico trova un grandissimo tesoro, ma chi trova un tesoro trova tanti amici. Io sinceramente parlo sul personale, ma penso che è così per tutti. Quando Dio ti manda un cane, lui entra nel tuo mondo ed entri nel suo. L'amicizia così, ma che vedevo dire. Un abbraccio a tutti, troppo belle.
0: Vabbè, i cani sono amici speciali.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:26 su Radio Freccia, tante opinioni, esperienze. Sentiamo Quincy.
4: Ciao Cassidy.
3: Ciao.
4: Dal mio punto di vista bisogna distinguere nettamente tra amici e conoscenti, le cosiddette amicizie e legami deboli. Di questo ne puoi avere quanti ne vuoi, ma gli amici si contano nelle dita di una mano, guai se non ci fossero, sono come dei fratelli, di loro ti devi fidare come di un fratello, come legame di sangue. Ciao, Cristiano da Cagliari.
3: Per qualcuno anche meglio dei fratelli, perché come si suol dire, i parenti te li trovi, gli amici te li scegli, quindi per qualcuno va anche meglio.

0: Love for Love. Bryan Adams. Rod Stewart. Sting. Radio Freccia. Sentiamo il parere di Giovanni per quanto riguarda l'amicizia, sì?
1: Allora, Cassidy, io mi sono trasferito a Budapest ormai da qualche anno, ho trovato degli amici, quali posso chiamare così, dei colleghi, persone con cui esco, con cui mi trovo bene. Però se devo proprio definire un amico vero, sono quelli che ho costruito a Parma nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza e con cui ancora oggi ridiamo e condividiamo le stesse cose che magari sono di 20-25 anni fa, ma che ci fanno ridere a crepapelle. Ecco, questo per me vuol dire costruire un legame che non viene mai ossidato dal tempo. Un abbraccio da Giovanni.
0: Molto bello questo messaggio.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia, tanti tanti pareri, come questo, sì?
2: Ciao Sfrecciati. Allora, noi consideriamo l'amicizia in un modo e l'amore in un altro. Cioè, abbiamo dei cliché, quindi l'amore inteso se sei etero, uomo, donna, se no, L'amicizia è una forma di amore e c'è gelosia. C'è gelosia che purtroppo tante volte sfocia in qualcosa di sì, potrebbe essere assillante, ma l'amicizia è una forma di amore. L'amicizia può essere tra due uomini etero che però hanno chiaramente delle loro idee sul concetto di amicizia e quindi può sfociare tranquillamente in gelosia. Ciao associati, Max Milano.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sentiamo qui. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao Fabio.
1: Secondo me chi trova un amico trova un tesoro. Però trovando un amico si va incontro ad alti e bassi nella relazione, quindi bisogna adottare delle strategie per affrontare le difficoltà e superare i momenti critici. Questa è la mia modesta opinione. Ciao da Fabio.

you can.

freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.52 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Io vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti. Sentiamo questo messaggio, sì?
2: Ciao Cassidy, sono Antonia.
1: Antonia.
2: L'amicizia secondo me è molto importante, se riesci a trovarla e a instaurare con essa un rapporto reciproco di confidenza. Io purtroppo ho 15 anni che lavoro nella ristorazione, lavoro più di 10 ore al giorno e purtroppo mi manca tantissimo questa cosa dell'amicizia, quel confrontarsi, quel poter dire le cose che non diresti mai a nessun altro. L'ho avuto in questo periodo, ma adesso veramente è una cosa che mi dilania un po', perché non mi manca veramente il tempo per poter instaurare e far durare un'amicizia. Un bacio a tutti, buonanotte.
1: Sentiamo Mauro.
3: Ciao Cassidy, ho ascoltato un po' gli interventi degli amici sfrecciati e secondo me è un parere personale, sta tutto un po' nel mezzo. Cioè io ho avuto amici che, altro che ciularmi la bici, mi hanno ciulato la moglie, ho avuto amici che nel momento in cui ho sbagliato tutto e avevo tutti contro mi sono stati vicino, ho amici che non sento per 10 anni, poi basta un colpo di telefono, ci si trova e sembra che è passato solo un giorno, ho avuto amici che non potevi organizzare niente se non chiamavi anche loro. Diciamo che la vita ti fa conoscere tante persone e l'importante secondo me è parlare, non tenersi dentro niente. Se c'è qualcosa che non va bene si parla, se poi si trova una soluzione ok, se no si prendono due strade diverse. E non sono tanto d'accordo sullo sfrecciato che ha detto che ha paragonato l'amicizia all'amore dicendo che finché va tutto bene o i difetti sono irrisori ok, quando i difetti diventano pesanti è un fallimento e finisce tutto lì. Bisogna secondo me imparare a non pretendere il 100% sempre, perché se pretendo da un rapporto il 100% ho un culo esagerato e trovo le persone giuste, o trovo persone senza palle che si adeguano a me e anche no grazie, o passo tutta la vita da solo. Ciao, un abbraccio.
1: E chiudiamo così. Appuntamento domani con l'ultima luna alle 21. Ormai nuovo orario, sapete. Devo ancora abituarmi, mi viene 22 e invece alle 21. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.